0: Il
1: presidente colombiano Abelardo de la Espreia, insediatosi due giorni fa, ha dichiarato che guiderà personalmente le operazioni di soccorso, mentre in molti video amatoriali si vedono decine, forse centinaia di persone comuni, volontari che scavano tra i detriti in una drammatica corsa contro il tempo per cercare superstiti sepolti. In un video si sente persino una voce che urla da sotto le macerie di un edificio. È stato il terremoto più violento degli ultimi 10 anni in Colombia, l'epicentro vicino a San José de Palmar, 400 chilometri a ovest di Bogotà, nella regione del Chocó, sulla costa colombiana che dà sul Pacifico, nella città di Cali, dove sono crollate dozzine di palazzi, ci sono bambini sepolti sotto le macerie di un ospedale. Al momento non risultano italiani coinvolti nel sisma, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani, che ha espresso solidarietà alla Colombia.
0: Marco Barbonaglia, GR1.
2: E nella notte raid russo su Kiev, utilizzati missili balistici, incendi al centro della capitale, attaccate anche Pavlorad e Zaporizhzhia, dove si registrano 5 morti e 20 feriti. L'esercito ucraino ha rivendicato l'attacco al complesso petrolchimico nella regione russa di Tyumen, distante 2000 km dal confine. La cronaca in Italia con l'arresto di Walter Lavitola, l'imprenditore faccendiere pluripregiudicato in carcere, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai, Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Secondo il giudice voleva accrescerne la popolarità, contestato il metodo mafioso.
3: A Rebibbia, con una pesante accusa, la giudice per le indagini preliminari fa scattare l'arresto e fotografa il quadro. L'attentato a Sigfrido Ranucci, scrive, commissionato da Walter Lavitola per accrescere la popolarità del conduttore di Report, convincerlo e accelerarne una ipotetica ascesa in politica. Tra 2 anni fa il premier, gli scrive in un messaggio, e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario ideato dall'imprenditore pluripregiudicato. I due sono amici da anni, tra loro però nessun accordo, sottolinea la GIP, che spiega Ranucci è stato manipolato.
4: Sarei stato proprio un imbecille. E peggio
3: indagato
4: ancora,
3: da oltre un mese, Lavitola ha sempre respinto le accuse, ma per la procura è stato lui ad incaricare il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto latitante all'estero e che fa sapere non torno, di organizzare l'attentato a Ranucci nell'ottobre 2025 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma, dove un mese prima, emerge dalle indagini, i due effettuano un sopralluogo. A piazzare la bomba che poi distrugge le due auto di Ranucci, secondo chi indaga, 4 criminali di piccolo calibro, tutti arrestati a luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
2: In tarda serata a Pescara un uomo è stato trovato agonizzante nel cortile di una palazzina e in condizioni gravi, ricoverato all'ospedale della cittadina. Non è stato ancora identificato. Sembra che l'uomo sia precipitato dal secondo piano del palazzo, ma altre ipotesi sono al vaglio della polizia. Aggredito e picchiato fuori dalla discoteca dove lavorava, come ha detto la sicurezza, è morto così Antonio Perrotta, 34enne, di San Gineto, Cosenza. Il pestaggio è avvenuto nella zona del parcheggio dopo un litigio. Trasportato in ospedale con gravi lesioni interne, l'uomo è deceduto dopo alcune ore in rianimazione. Indagini in corso per identificare i responsabili. Ancora temperature roventi nelle settimane di Ferragosto, oggi bollino rosso in 19 città, mercoledì saliranno a 20. Le situazioni più difficili a Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bari e Firenze, con il termometro oltre 40 gradi. A soffrire non siamo soltanto noi, anche le automobili rischiano danni pesanti.
5: Motore, pneumatici, più le parti elettroniche ed elettriche e gli interni. Anche l'automobile è a rischio danni da caldo. L'allarme di Federcarrozzieri, che Conti alla mano ha ipotizzato spese potenziali fino a 16.440 euro a vettura. Il presidente Davide Galli.
6: È importante fare più controlli, soprattutto su gomme e liquidi. E quando possibile, evitare di lasciare l'auto a lungo sotto il sole.
5: I primi elementi delle auto ad essere interessati dalle elevate temperature sono gli pneumatici. Il caldo estremo incide sull'usura e si incrementa il rischio di scoppio. In media il costo per ogni sostituzione varia tra i 50 e i 150 euro per la batteria. Invece, più elevate sono le temperature esterne, più veloce è il processo di autoscarica. Altro preventivo, per sostituirla ci vogliono fino a 250 euro, compreso il montaggio. Rifare un motore auto poi costa generalmente tra i 2.500 e gli 8.000 euro, mentre una verniciatura completa spazia tra i 1.300 e i 4.000 euro. Paola Bonanni, GR1.
2: Sport, agli europei di atletica di Birmingham, Leonardo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso davanti al connazionale Zane Weir, secondo. Agli altri europei invece, quelli di nuoto di Parigi, Alberto Razzetti è medaglia d'argento nei 400 misti. L'Italia è al secondo posto del medagliere con 24 titoli dall'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: ANAS ricorda, se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti, non autorizzati, utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
0: Estate con Rai Isoradio.

Ciao e un bacio grande a tutti. Totti Panzanelli, The Good Heart. Bruno Zucchetti alle tastiere, Luca Trolli alla batteria e Francesco Puglisi al basso.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Colombia, magnitudo 7.4, un minuto e mezzo di durata ma percepito 4, è il più forte degli ultimi 10 anni, almeno 132 i morti e oltre 570 i feriti per il sisma che ha colpito la parte occidentale del paese. Crolli e gravi danni in diverse città, Cali la più colpita, bambini sotto le macerie di un ospedale, chiusi diversi aeroporti, dichiarato lo stato di emergenza. La premier Meloni sui social scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano e alle famiglie colpite. E tra i centri più colpiti della Colombia, l'abbiamo sentito, c'è Cali, dove si trova Gabriele Italiano, un nostro connazionale in vacanza con la famiglia. La sua testimonianza.
3: Eravamo proprio in una zona del centro dove passa la faglia. Io ero sceso dal palazzo dove stavo dormendo alle 7.45, improvvisamente vedo della gente locale terrorizzata. La gente mi ha preso, mi ha abbracciato e ha detto: riuniamoci tutti per evitare di cadere. L'asfalto della strada proprio ha cominciato a oscillare, almeno 30 secondi interminabili. Allo stesso tempo invece nella casa mia moglie con i bambini si è svegliata subito di soprassalto, ha provato a metterli al riparo, dopo un minuto l'ha portati fuori di casa. Io l'ho raggiunti appena si è fermato. Ma la scossa, ci sono state esplosioni, botti, e dopo poco mi sono reso conto che tutto il palazzo era completamente crollato.
4: Le persone che avevi intorno come hanno reagito?
3: Terrore subito, sono uscite tutte le signore dalle case, anche anziane, piangendo, ci sono tutti riversati per strada.
4: Poi siete riusciti a rientrare in casa?
3: Non siamo rientrati per almeno 3 ore, nel frattempo la città però era nel tilt completo, questi palazzi crollati, non arrivava praticamente nessuno di protezione civile, gli abitanti si sono messi fisicamente tutti a cercare di levare le macerie per tirare fuori persone.
4: Cosa pensate di fare ora?
3: Intanto l'ambasciata mi ha contattato per sapere che fossimo sani e salvi, i nominativi, però ho chiesto il supporto per rimpatrio, ma non ho ancora indicazioni.
4: Valentina Isa, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino, nella notte attacco di Mosca su Kiev e altre città tra cui Zaporizhzhia, Pavlorad, almeno 5 i morti e 21 i feriti. L'esercito ucraino intanto ha rivendicato il raid al complesso petrolchimico nella regione russa di Tyumen, distante 2000 km dal confine. La cronaca in Italia con l'arresto di Walter Lavitola, il mandante dell'attentato al giornalista Rai Ranucci, un attentato per trasformare il cronista in un protagonista della politica, questo è il movente che i giudici gli attribuiscono. Da ieri pomeriggio in carcere Lavitola è lì con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda dello scorso ottobre a Pomezia, l'obiettivo accrescere la popolarità del conduttore di Report e ritagliarsi poi il ruolo di primo piano al suo fianco. Contestato il metodo mafioso, ricercato anche il camerunense Gomes Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che piazzò l'ordigno. Si troverebbe in Africa e al TG1 dice: avevo previsto di tornare, ma adesso non posso. E ripercorriamo adesso le tappe della carriera politica e giudiziaria di Walter Lavitola.
5: Walter Lavitola, a meno di 20 anni, entrò nel Partito Socialista. Nel 2003 diventa direttore del quotidiano L'Avanti, l'anno dopo è senatore con l'Italia dei Valori e poi con il Popolo della Libertà guidato da Berlusconi. Complessa la sua vicenda giudiziaria, tra tutte spicca lo scandalo della casa di Monte Carlo che coinvolse Gianfranco Fini, allora presidente della Camera. Nel 2010 Lavitola pubblica un documento del governo dello Stato caraibico di Santa Lucia, secondo il quale il vero proprietario di una società offshore che aveva comprato dalle nazionale un appartamento nel Principato di Monaco era Giancarlo Tugliani, cognato di Fini. Nel 2014 è condannato per la tentata estorsione ai danni di Berlusconi per rimanere in silenzio sulle serate nelle ville del Cavaliere. Nel 2015 viene condannato in primo grado per concorso in corruzione in relazione alla cosiddetta compravendita dei senatori per far cadere il governo di Romano Prodi. Era il 2006. In appello poi il reato fu prescritto. Per varie condanne poi Lavitola uscì di prigione nel 2016. Nel 2018 a Roma, zona Monteverde, aprì il bistrò di Mare Cefalù. Dal 2019 Sigfrido Ranucci inizia a frequentare il locale. Elena Paba, GR1.
2: La morsa del caldo sull'Italia porta picchi di 40 gradi, oggi bollino rosso in 19 città, domani saliranno a 20. L'afa non dà tregua neppure di notte con temperature che superano i 24 gradi, mentre resta alta l'attenzione per siccità e incendi. A confermare la situazione anche i dati di Copernicus, secondo cui giugno e luglio sono stati per l'Europa occidentale il periodo più caldo mai registrato. E con il caldo record in Gran Bretagna riaffiorano dal terreno antichi tesori rimasti sepolti per secoli. L'inviata Rai.
0: Il caldo torrido nel Regno Unito non porta solo desolazione e siccità, ma anche meraviglie. La terra spaccata, sbriciolandosi col vento, ha portato alla luce le tracce di edifici antichi, dimenticati da secoli. A Blenheim Palace, un sito nominato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, situato nell'Oxfordshire, sono riemersi i contorni di un giardino monumentale del XVIII secolo. Andy Mills è il capo giardiniere.
1: La sua sagoma è apparsa sul prato ed è assolutamente fantastica. È una struttura enorme, gigantesca. Questa è solo una di quelle felici coincidenze dovute a questo caldo torrido.
0: Dall'alto sembrano segni di inchiostro sulla pergamena ingiallita. Nell'Hampshire è emerso il profilo di un magazzino risalente all'epoca Tudor, secondo gli storici databile tra il 1489 e il 1540, e poi tracce medievali in più punti del Regno Unito. Gli esempi sono numerosi, spesso in aree mai considerate dagli archeologi e che probabilmente sono uno scrigno di tesori dal passato. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
2: Sport, gli europei di atletica di Birmingham, Leonardo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso davanti al connazionale Zane Weir, che è secondo. Agli altri europei invece quelli di nuoto di Parigi, Alberto Razzetti e medaglia d'argento nei 400 misti. L'Italia è così al secondo posto di medaglieri con 24 titoli. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
0: Estate con Rai Isoradio.

Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Colombia, magnitudo 7.4 per la scossa, che è durata un minuto e mezzo ma è stata percepita 4. Almeno 132 morti, oltre 570 feriti per il sisma che ha colpito la parte occidentale del paese. Per ora non si registrano italiani coinvolti, crolli e gravi danni in diverse città. Cali, la più colpita, dove è stato disposto il coprifuoco, e poco fa sono stati salvati dalle macerie una madre e il suo figlio neonato. Chiusi alcuni aeroporti, dichiarato lo stato di emergenza. La premier Meloni sui social scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano e alle famiglie colpite. Passiamo alla guerra russo-ucraina. Nella notte, attacco di Mosca su Kiev e altre città come Zaporizhzhia e Pavlorad, almeno 5 morti e 21 feriti. L'esercito ucraino intanto ha rivendicato l'attacco al complesso petrolchimico nella regione russa di Tyumen, distante 2000 km dal confine. La cronaca con l'arresto di Walter Lavitola come mandante dell'attentato al giornalista Rai Ranucci, un attentato secondo i giudici per trasformare il cronista in un protagonista della politica, e questo è il movente dell'azione dinamitardo dello scorso ottobre a Pomezia. L'obiettivo: far crescere la popolarità del conduttore di Report e far ritagliare a Lavitola un ruolo di primo piano al suo fianco. Contestato il metodo mafioso, ricercato anche il camerumense Gomes Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che piazzò l'ordigno, si troverebbe in Africa, e al TG1 dice: avevo previsto di tornare ma adesso non posso. Migranti, resta alto l'allarme nell'enclave spagnola di Ceuta per l'annunciato nuovo assalto alle frontiere con il Marocco, mentre sul fronte respingimenti dei richiedenti d'asilo la Germania rimane sulle sue posizioni e le ONG tedesche replicano al Viminale. L'inviato Rai a Bruxelles.
3: Adesso lo scontro politico che divide l'Europa sui migranti preoccupa le ONG. Roma strumentalizza i soccorsi per l'organizzazione tedesca SOS Humanity. Perché se da un lato la Germania si dice pronta a ripristinare i trasferimenti nei paesi di primo approdo come Italia e Grecia per chi è entrato in Europa dal 1 gennaio, dall'altro lato il Viminale sostiene che il nuovo regolamento europeo preveda sì le espulsioni dai paesi di secondo arrivo, ma soltanto per chi è entrato nel vecchio continente dopo il 12 giugno. E Roma chiede anche di scorporare dal conteggio chi è sbarcato dalle navi delle ONG. Il diritto internazionale sancisce l'obbligo di soccorrere le persone e portarle in un luogo sicuro, sottolinea lo staff di SOS Humanity. Ma a chiedere una linea dura sui migranti è anche il capo dei popolari europei, Manfred Weber. Serve un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio europeo, dice. Sulla stessa linea, il ministro degli esteri Tajani, che chiede più mezzi e più poteri per Frontex e punta a realizzare gli hub di rimpatrio in Africa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: E sui migranti la premier Meloni e la sua omologa danese Frederiksen chiedono misure rigorose e una stretta sui rimpatri.
4: L'appello condiviso dalle due leader a Bruxelles: rimpatri più efficaci, controllo dei confini, lotta ai trafficanti. Giorgia Meloni scrive un post sui social. Insieme alla socialdemocratica Mette Frederiksen, premier danese, indirizzato ai 27 paesi europei e a Bruxelles per chiedere una stretta sulle politiche migratorie. Questa settimana si attende un'altra ondata di irregolari a Ceuta, informazione della Guardia Civile. Le due leader, che proprio in Europa guidano il gruppo informale sui migranti, avvertono no a un'immigrazione incontrollata e rilanciano le soluzioni innovative come il protocollo Italia-Albania. L'obiettivo attorno a cui Giorgia Meloni sta cercando di costruire consensi è di dare respiro europeo a quel modello, individuando altri possibili hub in Africa dove realizzare centri di accoglienza e rimpatrio insieme ad altri paesi UE. Olanda e Austria hanno mostrato interesse. Federica Ionta, GR1.
2: E la questione dei migranti e le divisioni in Europa restano al centro anche del confronto politico.
5: Il centrodestra sottolinea la necessità di politiche migratorie più stringenti ed efficaci. La priorità per la maggioranza, e in particolare Fratelli d'Italia, è la difesa dei confini. Augusta Montaruli.
6: Grazie a Giorgia Meloni, oggi l'Europa ha cambiato passo e dice basta l'immigrazione clandestina, è finito il tempo della sinistra immigrazionista, la priorità è la sicurezza dei cittadini.
5: La Lega con Salvini dice: abbiamo svegliato l'Europa, Berlino e Madrid richiamino le loro ONG, non saremo più il loro campo profughi. Sulle politiche migratorie chiedono un'Europa un'Europa compatta, noi moderati e Forza Italia. Le opposizioni ribadiscono un boomerang aver sospeso Schengen con la Spagna. Becera propaganda sovranista che indebolisce l'Europa, dice il PD, che insieme ad Italia Viva e AVS chiede di ritirare lo stop a Schengen verso la Spagna. Azione sottolinea, per inseguire Vannacci il governo sta dando uno spettacolo indegno. Dai 5 Stelle, Ettore Licheri.
0: Sanchez è stato lodato per la gestione di Ceuta e l'Italia con la sospensione di Schengen ha fatto una figuraccia internazionale.
7: Nel mentre Berlino ci rimanda indietro i migranti.
5: E per AVS la premier Meloni inventa emergenze ma dimentica quella climatica che uccide. Vasco Pirri, GR1.
2: La morsa del caldo sull'Italia porta a picchi di 40 gradi. Oggi bollino rosso in 19 città. L'AFA non dà tregua, neppure di notte, con temperature che superano i 24 gradi, mentre resta alta l'attenzione per siccità e incendi. A confermare la situazione anche i dati di Copernicus, secondo cui giugno e luglio sono stati per l'Europa occidentale il periodo più caldo mai registrato. Sport, gli europei di atletica di Birmingham, Leonardo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso davanti al connazionale Zane Weir, che è secondo. Agli altri europei invece, quelli di nuoto di Parigi, Alberto Razzetti è medaglia d'argento nei 400 misti. L'Italia è così al secondo posto nel medagliere con 24 titoli. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
8: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news e...

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. L'arresto di Walter Lavitola, l'imprenditore faccendiere Prodi pregiudicato, è in carcere, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Siegfried Ranucci, del quale è amico. Secondo il giudice voleva accrescerne la popolarità. Contestato il metodo mafioso.
3: A Rebibbia, con una pesante accusa, la giudice per le indagini preliminari fa scattare l'arresto e fotografa il quadro. L'attentato a Siegfried Ranucci, scrive, commissionato da Walter Lavitola per accrescere la popolarità del conduttore di Report, convincerlo e accelerarne una ipotetica ascesa in politica. Tra due anni fa il premier, gli scrive in un messaggio, e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario ideato dall'imprenditore pluripregiudicato. I due sono amici da anni, tra loro però nessun accordo, sottolinea la GIP, che spiega Ranucci è stato manipolato.
4: Sarei stato proprio un imbecille. E peggio,
3: indagato
4: ancora,
3: da oltre un mese, Lavitola ha sempre respinto le accuse, ma per la procura è stato lui ad incaricare il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto latitante all'estero e che fa sapere non torno, di organizzare l'attentato a Ranucci nell'ottobre 2025 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma, dove un mese prima, emerge dalle indagini, i due effettuano un sopralluogo. A piazzare la bomba, che poi distrugge le due auto di Ranucci, secondo chi indaga, quattro criminali di piccolo calibro, tutti arrestati a luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Passiamo al sisma che ha colpito la Colombia, avvertito in molti stati dell'America Latina. Si cercano dispersi tra le macerie dei palazzi crollati, almeno 132 le vittime, quasi 600 i feriti. In moto la macchina internazionale della solidarietà. Washington stanzia aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari.
5: 96 secondi che sembrano ore quando la terra trema nella parte occidentale della Colombia. Più di 1550 abitazioni danneggiate, quasi 70 edifici crollati.
6: Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente. Voy a liderar.
5: Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia, insediatosi due giorni fa, ha dichiarato che guiderà personalmente le operazioni di soccorso, mentre in molti video amatoriali si vedono decine, forse centinaia di persone comuni, volontari che scavano tra i detriti in una drammatica corsa contro il tempo per cercare superstiti sepolti. In un video si sente persino una voce che urla da sotto le macerie di un edificio. È stato il terremoto più violento degli ultimi 10 anni in Colombia, l'epicentro vicino a San José de Palmar, 400 km a ovest di Bogotà, nella regione del Chocó, sulla costa colombiana che dà sul Pacifico, nella città di Cali, dove sono crollate dozzine di palazzi, ci sono bambini sepolti sotto le macerie di un ospedale. Al momento non risultano italiani coinvolti nel sisma, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani, che ha espresso solidarietà alla Colombia. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino, nella notte attacco di Mosca su Kiev e altre città come Zaporizhzhia, Pavlo Rad, almeno 5 morti, 21 i feriti. L'esercito ucraino intanto ha rivendicato l'attacco al complesso petrolchimico nella regione russa di Tiumen, distante 2000 km dal confine. Medio Oriente, mentre è ancora stallo sullo stretto di Hormuz, Trump attacca di nuovo l'Iran. Abbiamo la capacità di decapitarlo, avverte il presidente americano. Poi ribatte la richiesta di Teheran di un risarcimento per i danni. Dovrei farlo io, dice, e annuncia che la richiesta entrerà nei futuri negoziati. Per il Washington Post, Trump tornò a Washington dal vertice NATO di Ankara con un volo segreto per le minacce di morte dell'Iran. No ad un'immigrazione incontrollata, l'Europa rafforzi le politiche sui rimpatri. Così, in un post social indirizzato ai 27 paesi europei, la premier Giorgia Meloni con l'omologa danese, la socialdemocratica Mette Frederiksen, le due leader rilanciano l'ultimo regolamento rimpatri nella parte in cui prevede la creazione di hub di accoglienza in paesi extra UE. Ci stiamo impegnando per le soluzioni alternative, assicurano con un richiamo alle radici cristiane dell'Europa. Chi viene qui, precisano, deve accogliere il nostro sistema di valori. Tensioni intanto tra Roma e Berlino per l'attuazione del regolamento comunitario sui rimpatri, mentre le ONG tedesche attaccano il Viminale. Soccorrere in mare è un dovere, le vite umane non sono merce di scambio. In tarda serata a Pescara, quindi torniamo in Italia, un uomo è stato trovato agonizzante nel cortile di una palazzina, è in condizioni gravi ricoverato all'ospedale cittadino, non è stato ancora identificato, sembra che l'uomo sia precipitato dal secondo piano del palazzo, ma altre ipotesi sono al vaglio della polizia. La morsa del caldo sull'Italia porta a picchi di 40 gradi, oggi bollino rosso in 19 città. L'AFA non dà tregua neppure di notte, con temperature che superano i 24 gradi, mentre resta alta l'attenzione per siccità e incendi. A confermare la situazione anche i dati di Copernicus, secondo cui giugno e luglio sono stati per l'Europa occidentale il periodo più caldo mai registrato. Sport, doppia medaglia italiana agli europei di atletica di Birmingham, dove nel lancio del peso Leonardo Fabbri conquista l'oro e Zane Ware l'argento. Argento azzurro anche gli altri europei, quelli di nuoto di Parigi. La conquista Alberto Razzetti nei 400 misti è il 24esimo titolo per l'Italia, che è seconda nel medagliere della ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 2. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Raiso Radio.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Io ascolto RAI Isoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
2: Rai Isoradio.
6: Isoradio 5.32, buona giornata, ben trovati all'ascolto di Rai Isoradio da parte di Alessandro De Gerardis, Giovanna Insardi alla parte tecnica e qui in studio con me il colonnello Daniele Mocio, buongiorno.
7: Buongiorno Alessandro, buongiorno, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto, meno male che ci ridiamo.
6: Meno male, infatti.
7: No, parlavamo con Alessandro delle varie notizie che si trovano in giro sul caldo, caldo torrido, caldo afoso, 40
6: gradi. Spieghiamo
7: gradi.
6: Subito la differenza, ecco. Perché
7: per l'ennesima volta,
6: sì, per l'ennesima volta.
7: Allora, il caldo che ormai ci attanaglia da due mesi, seppur sotto forma di onde, anche se quest'onda è molto molto lunga, è un caldo afoso, presenta umidità.
6: Ok.
7: Se fosse torrido, come viene detto in tanti posti, anche giornali importanti, noi staremmo decisamente meglio. Il caldo torrido è il caldo del deserto che non prevede umidità.
6: Certo.
7: Tanta più umidità c'è, tanto più il nostro corpo non trova equilibrio con l'ambiente esterno e andiamo verso condizioni di disagio fino al famoso colpo di calore.
6: Certo.
7: Quindi il caldo che ci ha attanagliato, che ci attanaglia, che ci porteremo fin dopo Ferragosto, è un caldo afoso. Detto questo, abbiamo concluso la previsione praticamente. Perché comunque la previsione è sempre all'insegna del caldo, almeno fino a domenica 17, poi la situazione sembra cambiare in modo abbastanza deciso. Fermo restando il caldo, indipendentemente dai valori, possono essere 37, 38, leggiamo 40, il problema è compararlo sempre con l'umidità, perché abbiamo dei posti come in Pianura Padana in cui raggiungiamo i 34, 35 gradi ma con il 60% di umidità e si sta decisamente peggio rispetto a posto in cui abbiamo 39 gradi, come può essere il Salento, con un po' di vento, con meno umidità. E lì la situazione è decisamente migliore. Non si parla molto spesso della notte. La notte, quando il nostro corpo, e questo lo ribadisco, dovrebbe riposare, trova ancora più disagio, perché non potendo riposare, è chiaro che noi, se non abbiamo qualcosa che ci possa muovere l'aria, stiamo decisamente male. Quindi è l'umidità. Questa situazione veramente fino a dopo Ferragosto, fino alla domenica dopo Ferragosto, con locali temporali sulle Alpi, è un po' quello che Il calore tende a generare qualche temporale sulle Alpi, localmente nelle aree interne del centro e del sud delle nostre due isole maggiori, però fondamentalmente possiamo copiare questa previsione da oggi e portarla fino a domenica compresa, se vogliamo, quindi va bene per chi è in vacanza, che magari sopporta meglio il caldo proprio perché è in vacanza.
6: Benissimo, grazie, mi sembra molto chiaro ed esauriente, grazie al colonnello Daniele Mocio.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Let's spend the night together. Rolling Stones, allora ancora buona giornata, ben trovati all'ascolto di Raiso Radio dopo questo quadro chiarissimo grazie al colonnello Daniele Mocio. Abbiamo capito bene com'è il tempo, al di là di tutto quello che viene detto anche su certi giornali eccetera, allarmismi vari, non chiarezza tra torrido e afoso, molti pensano che sia un sinonimo ma in realtà è esattamente l'opposto. Vabbè, comunque abbiamo chiarito la situazione, adesso vediamo di chiarire invece la situazione per chi è in viaggio dal punto di vista del traffico, che in questo momento non c'è. Però purtroppo dobbiamo segnalare 3 incidenti in assenza di traffico. In A1 tra Ceprano e Pontecorvo, veicoli comunque spostati in Piazzola in direzione di Napoli a chilometro 657. Incidente in A14 tra Fermo e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona, chilometro 278,6. Incidente in A14 tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione di Bari, chilometro 428,2. Attenzione, veicolo in fiamme sulla A1 tra Villa Literno, Pomigliano e Caserta Sud verso Roma. È stato comunque spento ed è in fase di raffreddamento per essere poi rimosso. Ci sono anche dei pedoni in giro, ma che fanno a quest'ora? Sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende Vergiate e Besnate in direzione sud verso la 8. Bene, detto questo, andiamo alla musica. È un dilemma. Mama, non mama. E madame. Facciamo mamma.

Aaron con Not For The Lack Of Trying. 5.45, intanto abbiamo la fine dell'incidente tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli e non ci sono più i pedoni che erano segnalati prima in autostrada sulla diramazione Gallara Tegattico. Intanto c'è una coda, un'unica coda in questo momento per la presenza di un mezzo fermo. Siamo sulla 12 tra il Bivia 7 Genova Est in direzione sud Livorno. Vi ricordo ci sono code anche per l'incidente tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona. Veicolo che aveva preso fuoco ma che ancora è lì sulla 1 tra Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud in direzione di Roma. Incidenti in A14 tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione sud Bari. Uno sguardo alle chiusure: chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26, in uscita dalla 7, questo fino al 31 agosto. E poi abbiamo tratto chiuso, stiamo parlando del tratto urbano della 24 a Roma, tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare, chiusura fino al 28 di agosto. Franco Battiato con Alice ci fanno viaggiare nei treni di Tosero.

estate con Rai Isoradio.

Flamenco Paranoia, Samurai J. Non cambia la situazione, vi ricordo le uniche due code al momento sulla 12 tra il Bivia 7 e Genova Est verso Livorno per un mezzo fermo e per incidenti un chilometro di coda in A14 tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio direzione Ancona. Vi lascio con i Coldplay Yellow, ascolteremo poi Noemi con Ti amo, non lo so dire e poi GR1.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il terremoto in Colombia, sale a 134 il numero dei morti accertati, oltre 700 i feriti. Il punto in studio con Cecilia Rinaldini.
3: Si continua a scavare sotto le macerie per trovare sopravvissuti nel dipartimento più colpito, quello del Chocó, nell'ovest del paese, sulla costa del Pacifico. Il nuovo presidente Abelardo de la Espriella, che si è appena insediato il 7 agosto, ha dichiarato lo stato di calamità nazionale ed è subito andato nel Chocó.
4: Il governo nazionale sta con il popolo chocuano.
3: Ha assicurato tutto l'impegno e l'aiuto da parte del governo nazionale. Non siete soli, lo Stato è presente e sta agendo, ha detto De la Espriella. E intanto si cerca di ripristinare la comunicazione con i villaggi delle aree rurali che già normalmente sono difficili da raggiungere. Impressionanti le immagini che arrivano dalle città dove interi palazzi sono collassati sbriciolandosi mentre la gente è accorsa in strada, terrorizzata, faticata a rimanere in piedi per via della terra che continuava a tremare e oscillare. Una scossa potente e lunga, 96 secondi la durata ufficiale, ma testimonianze da varie città parlano di 4 minuti.
2: Si parla di uno dei terremoti più potenti degli ultimi anni. Nell'arco di un mese e mezzo, questo è il terzo forte terremoto in America Latina, dopo quello in Venezuela e quello un po' meno violento in Perù. Sentiamo il sismologo Carlo Doglioni.
5: Terremoti di magnitudo tra 7 e 7,9 ne avvengono 15-20 l'anno, però ci sono delle aree molto chiare dove avvengono e una di queste è proprio quella che borda la catena andina dal Centro America fino alla Terra del Fuoco. Lì c'è stato il più grande terremoto mai avvenuto sulla Terra conosciuto finora, di magnitudo 9.5, quindi stiamo parlando di un'area più sismica del mondo.
2: In Russia la Corte Suprema ha escluso dalle elezioni politiche di settembre il partito di opposizione Yabloka, unico partito contrario alla guerra in Ucraina. Già annunciato il ricorso contro la decisione. Intanto ondata di attacchi russi sulle città ucraine, il bilancio più pesante a Zaporizhia con 5 morti e 20 feriti. No a un'immigrazione incontrollata, l'Europa rafforzi le politiche sui rimpatri. Così in un post social indirizzato ai 27 paesi europei, la premier Giorgia Meloni con l'omologa danese, la socialdemocratica Mette Frederiksen. Le due leader rilanciano l'ultimo regolamento rimpatri, nella parte in cui prevede la creazione di hub di accoglienza in paesi extra Unione Europea. Il leader del Partito Popolare Europeo, il tedesco Weber, condivide le sollecitazioni. L'attentato dell'ottobre scorso contro Sigfrido Ranucci, arrestato il faccendiere e amico del conduttore di Report, Walter Lavitola, è nel carcere romano di Rebibbia.
6: L'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Non è emerso alcun elemento che il conduttore di Report fosse d'accordo con l'imprenditore campano, lo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per Lavitola, ex giornalista ed editore, ordinata la custodia in carcere anche del suo factotum, il camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante in Africa. Lavitola, si legge nell'ordinanza, ordinanza, indiziato di aver concepito il disegno delittuoso, dando mandato a Gomes di individuare gli esecutori materiali dell'attentato di Namitardo compiuto davanti alla villa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre del 2025. Si tratta di 3 uomini e una donna di origini campane, arrestati a luglio. Inoltre lo stesso Lavitola avrebbe partecipato a un primo sopralluogo esplorativo sul luogo del delitto un mese prima.
7: Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: A Pescara un uomo è stato trovato a terra agonizzato davanti a una palazzina, è ricoverato in condizioni gravissime. È possibile che sia precipitato dal secondo piano dell'edificio in circostanze da chiarire, ma non si escludono altre ipotesi. Il caldo, 19 le città a bollino rosso, domani saranno 20, picchi fino a 40 gradi e siccità facilitano la diffusione di incendi, migliaia di ettari in fumo dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia. Temporali sui rilievi non modificano il quadro fino a dopo Ferragosto. Un'estate record in Europa occidentale, ricorda Copernicus, ma anche negli Stati Uniti, con luglio il mese più caldo mai registrato nel paese. Sport, storica doppietta azzurra nella prima giornata degli europei di atletica a Birmingham. Nel lancio del peso, Leo Fabbri bissa l'oro conquistato a Roma. Zayn Weir è d'argento. Amarezza per Zeynab Dossou, solo settima nei 100 metri, e per Mattia Furlani, infortunatosi al primo salto. Esordio con medaglia anche dalle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Argento di Alberto Razzetti nei 400 misti. Sono le 6 e 5 minuti, prossimo GR1 alle 7.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Susan Vega con Tom Steiner, 9 minuti dopo le 6. Buona giornata ancora da Alessandro De Gerardis, Giovanni Insardi alla parte tecnica. Viaggerò con voi fino alle 9, dalle 9 in poi ci sarà Angelo Torchetti, poi l'ultima settimana insieme in questi giorni a Sara Lucarini e Monica D'Angelis, che saranno con voi dalle 12 alle 15. Andiamo sulla 12, dove tra il Bivio 7 e Genova Est verso Livorno ci sono 2 chilometri per un mezzo fermo che comunque nel frattempo è stato rimosso. Incidente in A14 tra Fermo e Porto Sant'Elpidio, sono terminate le relative code, l'incidente è ancora segnalato al chilometro 270 e 6, veicolo che aveva preso fuoco e che ancora non è stato rimosso in A1 tra Villa Literno, Pomigliano e Caserta Sud verso Roma, chilometro 742,5, e poi l'incidente in assenza di traffico al 428,2 della A14. Siamo tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione di Bari. Arriva Noemi. Forse

0: Alex Warren, che è tornato dopo il successo mondiale di Ordinary con questa Passenger, uno dei brani che anticipano il nuovo album Wild Child, in arrivo il 28 di questo mese. Una canzone pop, energica, ma con un tema molto personale: la sensazione di trovarsi sul sedile del passeggero in una relazione, cercando inutilmente di prenderne il controllo. E anche il video gioca su questa idea, con Alex che tenta in tutti i modi di conquistare l'attenzione di una ragazza distratta dal telefono. E voi non distraetevi col telefonino, perché altrimenti succedono spesso incidenti proprio per la distrazione. Basta un attimo, eh? A proposito, ricordo l'incidente in A14 tra Fermo e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona. Si tratta di veicoli in galleria sulla corsia di marcia. Il traffico scorre su quella di sorpasso. Attenzione, rimosso il veicolo che aveva preso fuoco sulla 1 tra Villa Literno, Pomigliano e Caserta Sud verso Roma. È ancora segnalato l'incidente, un urto laterale tra due auto ora in emergenza tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari, chilometro 428 e 2. Arriva Emma con Amami.
1: La notte porta via il dolore, mi accompagna questa

Dimanche, questa novità che sta girando in questi giorni di Giselle. Rivediamo insieme alcune situazioni. Intanto sono terminate le code per il mezzo fermo che era stato comunque rimosso in A12 tra Vivia 7 e Genova Est. Non c'è più la scorta di veicoli per il mezzo fermo in A12, sempre all'interno di questo tratto. Terminata anche la scorta di veicoli tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio, mentre segnaliamo ancora tra Fermo e Porto Sant'Elpidio questo incidente al chilometro 278,6. Ci segnalano materiali dispersi nello svincolo di Benevento sulla 16, interessa le svincoli di uscita per entrambe le provenienze. Ricordiamo fino al 24 agosto la chiusura in A3 di San Giovanni in entrata in direzione Salerno, in alternativa si può utilizzare lo svincolo Napoli Marina. Renato Zero insieme a Mario Biondi, non smetterei più.

stanca.

0: Aggiornamenti meteo alle 6.30 con Sabina Angeloni, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Situazione che cambia poco rispetto ai giorni scorsi, abbiamo infatti ancora questo campo anticiclonico che insiste sull'Italia, anche se già a partire dalla giornata di ieri qualche infiltrazione più umida e fresca in quota determina nelle ore pomeridiane dei rovesci e dei temporali, comunque generalmente limitati alle zone montuose. Nel dettaglio infatti la situazione al momento è tranquilla, nel senso che la nuvolosità è praticamente assente, abbiamo solo qualche nube bassa e un po' di nebbia lungo i settori costieri tirrenici della Calabria, ed anche al mattino la situazione sarà tranquilla, nel senso che avremo comunque cielo sereno con tempo stabile e per lo più soleggiato su gran parte del paese. Nel corso delle ore pomeridiane però, appunto, come già anticipato, ci sarà un generale aumento della nuvolosità, questo soprattutto a ridosso dei monti, rilievi alpini, prealpini ed anche lungo la dorsale appenninica, dove potranno svilupparsi di fatto dei rovesci ed anche dei temporali che risulteranno a tratti più diffusi ed anche localmente intensi, quindi bisognerà comunque prestare attenzione. Questi formeranno appunto lungo tutto la dorsale appenninica, lungo l'arco alpino e prealpino, ma anche sui rilievi e le zone interne di Sardegna e Sicilia. Temperature anche oggi al di sopra delle medie climatologiche del periodo, quindi ancora molto caldo anche per la giornata odierna.
0: Grazie a Sabina Angeloni.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
3: Estate con Rai Isoradio.

È una collaborazione decisamente inaspettata per questa estate. Fabio Rovazzi, che ha messo insieme Arisa e Nino D'Angelo in questa costiera amalfitana, questo brano ironico che racconta il sogno della vacanza perfetta al sud, contrapposta alla realtà di chi rimane in città tra caldo, asfalto e zanzare. Curiosità, Rovazzi ha raccontato che la canzone era rimasta nel cassetto per quasi 6 anni, pensate. 3 generazioni, 3 stili completamente diversi per un tormentone che gioca con leggerezza tra Milano e il mare della costiera, appunto, amalfitana. Un'unica segnalazione di incidenti in A14 tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari, urto laterale tra 2 auto ora si trovano in corsia di emergenza, chilometro 428 e 2. Attenzione, c'è una macchia d'olio a Benevento, negli svincoli di uscita per entrambe le provenienze.

0: Peggy Gou e Ira Star con Woman. 6:42, primo appuntamento della giornata con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, agli ascoltatori di Isoradio, da Cristina Spignello. Al momento non ci sono segnalazioni di traffico sulla nostra rete, allora ricordo che questa sera per lavori chiuderà in Liguria dalle 23 alle 6 sulla 10 Genova-Savona, il tratto tra Albisola e Celle Ligure verso Genova, e dalle 22 alle 6 sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, e con lo stesso orario sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto in direzione Firenze. E ricordo poi che sulla diramazione Predosabettola è chiusa per lavori l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori, e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida, ed è tutto al momento da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Comuni mortali, la voce di Achille Lauro. Risolto l'incidente in A14 tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione di Bari. Era un urto laterale tra due auto. Al momento c'è un mezzo fermo in A10 tra Genova Pra e Genova Pegli in direzione di Genova, chilometro 8, veicolo fermo in galleria. E ancora questa macchia d'olio, attenzione, sulla 16 a Benevento in uscita per entrambe le provenienze. Ritorniamo a vedere anche le chiusure, chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26, in uscita dalla 7 siamo sulla diramazione Predosa-Bettole, poi tratto chiuso, il tratto urbano della 24 a Roma tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare, e chiusura di San Giovanni sulla 3 Napoli-Salerno in entrata verso Salerno fino al 24 agosto. Arriva Bill Withers and No Sunshine.

serata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Balla. Balla. Che idea.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Colombia, si scava sotto le macerie, oltre 130 i morti per il terremoto di magnitudo 7.4. A Cali, la città più colpita, salvati i bambini intrappolati sotto un ospedale crollato. Mandante della bomba, in carcere Walter Lavitola, per i magistrati è la mente dietro l'attentato a Ranucci, ideato per accrescere la popolarità politica del giornalista. Verso un ferragosto bollente, picchi fino a 40 gradi, oggi 19 città da bollino rosso, il caldo estremo può danneggiare anche le nostre auto, controllare gomme e liquidi. Medaglie europee, storica doppietta nel lancio del peso per l'atletica azzurra a Birmingham, esordio d'argento con Razzetti nella prima giornata del nuoto in vasca a Parigi.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: dove vanno le nuvole.
1: 4 minuti trascorsi dopo le 7, ritroviamo Sabina Angeloni in studio per altri aggiornamenti meteo. Ciao Sabina.
2: Eccoci di nuovo, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto su Isoradio. Il caldo continua ad interessare l'Italia, l'abbiamo detto anche prima, continua a persistere questa situazione che vede un campo di alta pressione appunto sul nostro paese, che di fatto da un lato va a garantire prevalenza di bel tempo, dall'altro va a determinare temperature ben al di sopra di quelli che sono i valori medi stagionali. Tuttavia però già a partire dalla giornata di ieri abbiamo avuto qualche infiltrazione umida in quota che nelle ore più calde del giorno ha determinato e determinerà anche nella giornata odierna dei rovesci o dei temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e le zone appunto a ridosso delle catene montuose, quindi parlo sia dell'arco alpino e prealpino ma anche di tutta la dorsale appenninica nonché dei rilievi delle due isole maggiori, quindi nei settori più interni di Sicilia e Sardegna. Si tratterà di fenomeni che potranno risultare anche a tratti più diffusi ed anche a tratti intensi, ma che saranno limitati, come detto, alle ore pomeridiane, quindi in serata è atteso un generale miglioramento delle condizioni del tempo. Dal punto di vista delle temperature, queste, come anticipato, saranno ancora sicuramente elevate su tutto il paese, quindi al di sopra di quelli che sono i valori medi stagionali. Avremo in generale nella giornata odierna rispetto alla giornata di ieri qualche grado in più in Puglia, in Basilicata, anche su gran parte del nord-ovest, soprattutto nei settori tra Piemonte e Lombardia. Qualche grado in meno rispetto a ieri invece lo ritroveremo sull'arco alpino occidentale, quindi sui rilievi del Piemonte, ma anche sulla Liguria, e qualche grado in meno anche sui settori costieri di Campania e Calabria Tirrenica.
1: Bene, grazie ancora a Sabina Angeloni.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
6: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
4: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Empire of the Sun, Danny Ocean con Yego. 7:14, dopo aver visto le varie situazioni meteo che ci attendono, intanto qualche aggiornamento: rimosso il veicolo che era fermo in 10 nella zona di Genova tra Pra e Pegli, direzione Genova.

Era Olivia Dean con Baby Steps, brano contenuto nel suo secondo album The Art of Loving, un pezzo elegante tra pop e soul che racconta il momento in cui dopo la fine di una relazione bisogna imparare di nuovo a camminare con le proprie gambe, e il titolo dice proprio questo: piccoli passi, baby steps, un passo alla volta per ritrovare equilibrio, indipendenza e fiducia in se stessi. Una canzone molto delicata ma con un messaggio molto positivo, firmata da una delle voci britanniche più interessanti degli ultimi anni. Bene, allora andiamo a rivedere la situazione. Rimosso il veicolo che era fermo in A10 tra Genova Pra e Genova Pegli. Abbiamo code per lavori adesso sul tratto urbano della 24 a Roma, tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. E poi c'è ancora questa macchia d'olio in A16 allo svincolo di Benevento in uscita per entrambe le provenienze. E allora salutiamo Francesco Pantaleo, la parte tecnica. Ancora buon viaggio, buon ascolto su Raiso Radio, sulle strade del mattino con Alessandro De Gerardis. Arriva Baby K, Tuca Macarena.

One Republic, Stop and Stare. Insomma, è arrivato Francesco Mantaleo mentre il traffico, si sa perché. Coincidenza, chissà. Code per un mezzo fermo in A12 tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Questo veicolo fermo è al chilometro 15 e 9 in galleria sulla corsia di marcia, quindi insomma fate attenzione. Poi confermo le code per lavori sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e la tangenziale Est. Adesso fanno la loro comparsa anche le code a tratti sulla strada di grande comunicazione toscana, la Firenze-Pisa-Livorno, tra Darsena, Toscana Est e Livorno in direzione ovest, verso proprio Livorno. E poi oltre alla macchia d'olio sulla 16 allo svincolo di Benevento abbiamo anche un'altra macchia d'olio sulla tangenziale di Napoli, zona ospedaliera, uno svincolo di uscita per entrambe le provenienze. Quindi attenzione a queste due macchie d'olio in Campania che possono essere pericolose. Sorry, scusa, lo sento. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari.

Atmosfere luminose, tanta energia elettronica. Abbiamo ascoltato Fireflies, firmata da Martin Garrix e gli U2. Garrix continua così a muoversi tra il sound che lo ha reso uno dei DJ più importanti della scena internazionale e sonorità sempre più melodiche ed emozionali. Fireflies gioca proprio su questo equilibrio, ritmo, aperture suggestive, quella sensazione da grande festival che è ormai uno dei marchi di fabbrica del producer olandese. Martin Garrix e U2 li abbiamo ascoltati con Fireflies. Nulla cambia sulla viabilità italiana, in particolare vi ricordo le code per il mezzo fermo in A12 tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova e le code per lavori sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e la tangenziale Est. Un duo d'eccezione, cosa sarà? Saranno Lucio Dalla e Francesco De Gregori.

crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

Spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto, dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto, anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?

0: Se ne vanno Lucio Dalla, Francesco De Gregori con Cosa Sarai. Noi siamo pronti per collegarci ancora una volta con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Traffico regolare e scorrevole sulla rete, gestita salvo poche eccezioni. La prima ci porta sulla 12 Genova Sestri Levante, dove segnaliamo un chilometro di code per chi in viaggio verso Genova tra Genova Nervi e Genova Est per un'auto in avaria nella galleria Montevelino. In prima corsia il traffico scorre dunque in sorpasso, tempi di percorrenza inferiori ai 10 minuti. L'ultima notizia ci porta sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, dove verso il centro città per lavori alle barriere di sicurezza ci sono incolonnamenti tra via Fiorentini e la tangenziale est. E ricordo, su questo tratto in direzione opposta verso Grande Raccordo Anulare è chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio per lavori in modalità continuativa fino al 28 agosto. Prima di salutare, raccomando di guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Estate con Rai Iso Radio, musica, news e pubblica utilità. Iso Radio. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Iso Radio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Le strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Isoradio.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Anche con l'alta marea.
1: Alta marea, Coes fra Quintale insieme. Tra poco i titoli del GR1 delle 8. Intanto terminate le code in A12 tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Abbiamo un veicolo fermo tra Genova Nervi e Genova Est, chilometro 500 in galleria sulla corsia di marcia, quindi situazione piuttosto pericolosa. Fate attenzione. Code per lavori sul tratto urbano della 24 a Roma tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Code a tratti anche sulla Firenze Pisa Livorno tra Darsena Toscana Est e Livorno verso Livorno, e c'è un veicolo in fiamme, attenzione, in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pineto direzione sud Pescara, chilometro 349 e 2.

0: Anna, White Girl Wasted. Rientriamo prima del segnale orario e del GR1 di cui seguiremo i titoli, perché c'è una notizia. Attenzione, oltre al veicolo in fiamme di cui vi avevamo detto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto, che interessa entrambe le carreggiate visto il fumo, c'è anche un veicolo fermo tra Frosinone e Ceprano, un'auto in terza corsia. Fate attenzione, siamo al chilometro 636. Questi gli ultimissimi aggiornamenti. Noi ci ritroviamo tra pochissimi minuti dopo il GR1.
1: Ore 8.
2: GR1.
3: Arrestato Walter Lavitola. Per i magistrati di Roma ha organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per renderlo più popolare. Contestato anche il metodo mafioso. Colombia, oltre 130 morti per il terremoto di magnitudo 7.4. Si scava sotto le macerie. Tutti salvi, i bambini intrappolati in un ospedale crollato. No all'immigrazione incontrollata, intervento congiunto della premier Meloni e di quella danese socialdemocratica Frederiksen. Resta l'allerta per Ceuta. Russia, l'unico partito contrario alla guerra in Ucraina, Yabloko, escluso dalle prossime elezioni parlamentari. Altri missili su Kiev e Zaporizhia. Ferragosto a 40 gradi, ancora una settimana bollente, oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 20. Allarme incendi, migliaia di ettari in fumo dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia. Euro doppietta a Birmingham nel peso, Fabbri oro, We are second, argento, nuoto, prime gare in vasca a Parigi e prima medaglia azzurra, argento di Razzetti nei 400 misti. L'inno di Caparezza, elogio dell'immaginazione nel tour estivo del cantautore pugliese Orbit Orbit, opera multimediale e album più venduto del 2025.
4: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: ANAS ricorda: la strada non è una pista e se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata, non azzardare il sorpasso, non rischiare e sii prudente sempre. Viaggia in sicurezza.
8: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Erano i Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love, uno dei loro brani più ambiziosi e spettacolari. Fu pubblicato nel 1989 e tra l'altro fu il primo singolo dell'album The Seeds of Love, arrivò ai vertici delle classifiche internazionali. Roland Orzabal e Kurt Smith costruirono un pezzo dal sapore psichedelico con evidenti richiami ai Beatles della seconda metà degli anni 60. Un invito a seminare i semi dell'amore, Sowing the Seeds of Love, ma anche una canzone con un forte contenuto sociale e politico. Intanto è stato rimosso il veicolo che era fermo tra Frosinone e Ceprano, dove si è appunto verificato un incidente, un'auto in terza corsia, ma è stata rimossa. In ogni caso si sta ancora lavorando, quindi ancora un invito alla prudenza in prossimità di questo chilometro. Un altro incidente lo segnaliamo in A10 tra Renzano e il bivio con la 26 direzione Genova, chilometro 17 e 9. È ancora segnalato il veicolo in fiamme in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pineto in direzione sud Pescara. Rimossa la macchia d'olio che era presente sulla tangenziale di Napoli a zona ospedaliera, anche allo svincolo di Benevento sulla 16. Situazione tornata normale. Code per lavori di un chilometro sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la 12 e Livorno-Aurelia in direzione di Livorno. Uno dei tormentoni di questa estate 2026 è questo, Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Boogie's in my soul, Snoop Dogg, Chaka Khan insieme. A proposito dell'incidente in A10 di cui vi abbiamo parlato tra Renzano e il bivio con la 26, si sono formate nel frattempo delle code di un chilometro in carreggiata est verso Genova, e sempre in zona Genova, ricordiamo, tra Genova Nervi e Genova Est direzione nord verso il capoluogo ligure, in galleria sulla corsia di marcia c'è un veicolo fermo e ci sono delle code adesso che hanno raggiunto i 2 chilometri. Rallentamenti per un altro mezzo fermo, questa volta siamo in A1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna. Ricordiamo l'incidente

Livorno, sempre in direzione di Livorno, e poi le code per lavori che sono presenti ancora sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e la tangenziale est. Torniamo alla musica, Immaturi e Alex Britti.

Material Lover di Sina Spyro, una delle voci giovani più interessanti della scena britannica, cantautrice londinese, classe 2005. Sina si è fatta conoscere grazie a una vocalità intensa, come avete sentito, elegante, decisamente soul. In questa Material Lover mette insieme sensibilità contemporanea, atmosfere che guardano i grandi classici, raccontando l'amore con un pizzico di disincanto. Torniamo alla viabilità. Rimosso il veicolo che era fermo in A12 tra Genova Nervi e Genova Est, e confermo ancora le code per il mezzo fermo tra Genova Nervi e Genova Est, anche se il mezzo è stato rimosso, ma come sapete spesso le code rimangono perché nel frattempo il traffico si accumula. Rallentamenti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico, direzione Bologna. 8:22 arriva RAF, pazzi, stupidi ragazzi, la sua novità.

Paul McCartney. Parliamo di bollo auto che si prepara a cambiare volto. Il governo ha approvato il 5 agosto la mini riforma della tassa automobilistica inserita nel decreto legislativo dedicato ai tributi regionali e locali e al federalismo fiscale regionale. Il provvedimento tuttavia non introduce per ora un nuovo sistema di calcolo e non comporta automaticamente un aumento o una riduzione dell'importo dovuto dagli automobilisti. Il testo definitivo dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Proprio per questo alcuni dettagli dovranno essere verificati nella versione finale. Le nuove disposizioni dovrebbero comunque diventare operative per la parte principale dal 1 gennaio 2028, mentre alcune novità riguarderanno già il 2027. La riforma punta soprattutto a uniformare e semplificare le regole, superando alcune differenze territoriali e rendendo più lineare il rapporto tra immatricolazione, periodo tributario e pagamento.

0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: Collegata con noi il commissario capo Lucia Merli, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno e bentrovati. Questa mattina non si registrano particolari criticità lungo le principali arterie della nostra penisola, se non un aumento fisiologico dei volumi di traffico dato il periodo. Oggi vogliamo richiamare l'attenzione su una verifica importantissima da fare prima di partire, ovvero quella dello stato degli pneumatici, che sono l'unico punto di contatto con l'asfalto, quindi un requisito imprescindibile per un viaggio sicuro. Quindi verifichiamo se la pressione di tutti gli pneumatici, inclusa eventualmente anche la ruota di scorta, corrisponda al valore indicato sul manuale. E ricordiamo anche che ad autocarica la pressione potrebbe aumentare di qualche bar, quindi prestiamo attenzione. Al contrario, con questo caldo, diciamo, estivo, una pressione insufficiente potrebbe far surriscaldare i nostri pneumatici e questo potrebbe comportare un rischio di scoppio in autostrada. Infine, non dimentichiamo di prestare attenzione al battistrada, ricordando che il limite legale è di 1,6 mm, ma che già al di sotto dei 3 mm, in caso di asfalto bagnato, la tenuta di strada potrebbe essere compromessa. E anche per oggi è tutto, buon viaggio dalla Polizia di Stato.

0: Irama con Cabana, è il momento di collegarci nuovamente con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Traffico regolare e scorrevole sulla rete, gestito a salvo pochissime eccezioni. Sulla 10 Genova Savona per un incidente che vede coinvolto un'auto che si è ribaltata al chilometro 17+700, ci sono 2 chilometri di coda tra Renzano e il Bivio per la 26 Genova Gravello Natoce in direzione di Genova. Il traffico scorre soltanto in terza corsia, il tratto si percorre in circa 20 minuti. E per lavori sul tratto urbano della 24 Roma Teramo verso il centro città ci sono incolonnamenti tra via Fiorentini e la tangenziale est. Invitiamo pertanto a prestare la massima attenzione alla segnaletica e ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Sempre sul tratto urbano della 24 Roma Teramo in direzione del grande raccordo anulare, ricordo che per lavori è chiuso il tratto compreso tra il Bivio per la tangenziale est e Portonaccio in modalità continua fino al 28 agosto. E ancora per lavori sulla diramazione Pretosabettole, chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori ed uscita dalla 7 Milano Genova fino al 31 agosto. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia sulla A7. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Iso Radio, per chi viaggia. Sicuramente Iso Radio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
2: Estate con Rai Iso Radio.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica era ultimo, sono le 8:54, mancano pochi secondi e andiamo a rivedere un po' di situazioni. Intanto code per un mezzo fermo in A26 tra Masone e Bivia 10 verso Genova, incidente in A10 tra Arenzano e Bivia 26 in direzione di Genova, ci sono delle code, l'incidente al chilometro 17,7. Poi incidente in A1 si è verificato poco fa nel bivio tra la stessa A1 e il raccordo di Casalecchio, quindi siamo nella zona di Bologna, interessa chi da Milano è diretto verso la A14 direzione sud. Risolto l'incidente in A1 tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Poi andiamo sul tratto urbano della 24 a Roma, dove confermiamo le code per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Non più code ma rallentamenti, quindi situazione leggermente migliorata sulla Firenze-Pisa-Livorno, siamo nel tratto tra la 12 e Livorno-Aurelia in direzione ovest verso Livorno, tra i chilometri 77 e 78. Sempre sulla strada di grande comunicazione Toscana-Firenze-Pisa-Livorno abbiamo una segnalazione di code a tratti nel tratto tra Darsena, Toscana Est e Livorno in direzione Livorno. E poi un rapido salto al nord-est sulla 27 Venezia Belluno, si sono formate delle code tra lo svincolo di Belluno e il bivio con la statale 51 da Limagna, quindi sono code diretti per chi è diretto verso il Cadore e ci sono difficoltà di ricezione del traffico da parte proprio della statale 51 da Limagna che conduce appunto nella zona del Cadore. Voglio ricordarvi nell'occasione anche alcune chiusure, o meglio un senso unico alternato agli svincoli di Vercelli Ovest sulla diramazione Stroppiana-Santià. Le chiusure riguardano gli svincoli di Novi Ligure sulla diramazione Predosa-Bettole. Detto questo vi lascio con Angelo Torchetti subito dopo il GR1, grazie a Francesco Pantaleo per la collaborazione tecnica. Ciao.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

Rai Isoradio. Rai Isoradio. Rai Isoradio. Rai Isoradio.

0: Rai Isoradio.
1: Ore 9.
2: Io ero sceso da...
3: GR1.
4: Buongiorno da Francesco Rubino. Il terremoto di magnitudo 7,4 in Colombia, con 132 morti accertati e centinaia di feriti. Si parla di 2.700 dispersi, dichiarato lo stato di calamità nazionale. Coprifuoco nelle città di Pereira e Cali per evitare i saccheggi e agevolare le operazioni di soccorso. A Cali sempre gli attimi del terremoto descritti da Gabriele Italiano, un nostro connazionale in vacanza con la famiglia. Sentiamo la sua testimonianza.
2: Io ero sceso dal palazzo dove stavo dormendo alle 7.45, improvvisamente vedo della gente locale terrorizzata, l'asfalto della strada proprio ha cominciato a oscillare, almeno 30 secondi interminabili. Allo stesso tempo invece nella casa mia moglie con i bambini si è svegliata subito di soprassalto, ha provato a metterli al riparo, dopo un minuto l'ha portati fuori di casa, io l'ho raggiunti appena si è fermata la scossa. Ci sono state esplosioni, botti, e dopo poco mi sono reso conto che tutto palazzo era completamente crollato.
4: In Russia la Corte Suprema ha escluso dalle elezioni politiche di settembre il partito di opposizione Yabloko, unico partito contrario alla guerra in Ucraina, già annunciato il ricorso contro la decisione. Intanto, ondata di attacchi russi sulle città ucraine, almeno 9 morti e una ventina di feriti a Zaporizhzhia e Kiev, mentre un raid ucraino ha raggiunto una raffineria a 6.000 chilometri dal confine. Negli Stati Uniti democrazia a rischio, questo l'allarme lanciato da 400 ex agenti della CIA. Il presidente Trump provoca una deriva autoritaria con l'accentramento dei poteri sul modello degli autocrati, affermano gli 007. Intanto sul fronte iraniano nessun progresso nelle trattative per riaprire lo stretto di Hormuz, che resta chiuso al traffico navale, mentre il capo della Casa Bianca torna a minacciare Teheran. Ho le capacità per decapitarlo, lo scoprirete, ha affermato Trump, che sui risarcimenti chiesti dagli iraniani come condizione per riaprire lo stretto ha commentato: anch'io potrei chiedere risarcimenti per le vittime che hanno provocato in 50 anni. E queste nuove tensioni in Medio Oriente si ripercuotono sui mercati internazionali, soprattutto sugli energetici. In questi minuti le aperture delle contrattazioni nelle borse continentali. Sentiamo allora come sta andando a Milano, collegandoci in diretta con Chiara Rancati.
5: Sì, come dicevi, le nuove tensioni intorno al Medio Oriente si riverberano inevitabilmente anche sui mercati finanziari. I primi a risentirne sono di nuovo i prezzi delle materie prime energetiche, che continuano a salire. Il Brent, prezzo di riferimento per il petrolio in Europa, dopo essere aumentato ieri di quasi il 4%, stamattina cresce di un altro 1,7% e supera ormai gli $89 al barile. Stessa tendenza per il gas naturale alla borsa di Amsterdam, che tocca i €61,65 al megawattora. Per avere un dato di riferimento, a metà giugno si attestava a quota €42. Mentre sui mercati azionari è di nuovo un avvio di giornata poco mosso, con scambi a volumi ridotti tipici del periodo agostano. Milano apre a più 0,03%, poco sopra la parità anche Londra e Francoforte, poco sotto la borsa di Parigi. In assenza del riferimento di Tokyo in Asia, chiusa per festività, vanno in ordine sparso i listini. Negative Shanghai e Hong Kong, chiude invece in rialzo di quasi l'1% la borsa di Seoul, spinta sempre dal comparto dei chip. Linea a voi.
4: È nel carcere romano di Rebibbia Walter Lavitola, imprenditore, faccendiere e pluripregiudicato. È stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Secondo il giudice voleva accrescerne la popolarità, contestato il metodo mafioso.
6: A Rebibbia, con una pesante accusa, la giudice per le indagini preliminari fa scattare l'arresto e fotografa il quadro. L'attentato a Sigfrido Ranucci, scrive, commissionato da Walter Lavitola per accrescere la popolarità del conduttore di Report, convincerlo e accelerarne una ipotetica ascesa in politica. Tra 2 anni fa il premier, gli scrive in un messaggio, e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario ideato dall'imprenditore pluripregiudicato. I due sono amici da anni, tra loro però nessun accordo, sottolinea la Jeep che spiega Ranucci è stato manipolato.
0: Sarei stato proprio un imbecille.
6: Indagato da oltre un mese, la Vitola ha sempre respinto le accuse, ma per la procura è stato lui ad incaricare il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto latitante all'estero e che fa sapere non torno, di organizzare l'attentato a Ranucci nell'ottobre 2025 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma, dove un mese prima, emerge dalle indagini, i due effettuano un sopralluogo. A piazzare la bomba che poi distrugge le due auto di Ranucci, secondo chi indaga, quattro criminali di piccolo calibro, tutti arrestati a luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
4: Prosegue l'attività eruttiva dell'Etna e la conseguente dispersione di cenere nell'aria. Per questo restano sospesi fino alle 19 gli arrivi nell'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Consentite invece le partenze. Negli ultimi quattro giorni 190 voli deviati a Palermo. Disagi per circa 30.000 passeggeri. E siamo allo sport. Europei acquatici di Parigi. Alle 9.30 comincia la seconda giornata del nuoto in vasca. Nella mattinata dedicata alle batterie, in gara anche Benedetta Pilato nei 100 rana. Dalle 18.30 sarà tempo di medaglie. Italiani in lizza, Simona Quadarella, arrivata alla finale degli 800 stile libero con il miglior tempo. Thomas Ceccon nei 50 farfalla, Sara Curtis nei 100 stile libero, Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 All Music, prossimo giornale radio alle 10.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre due mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei, che bellezza!
3: Allora, per stasera pensavamo cinema,
7: sì, certo,
3: però magari prima andiamo da Giulia, e poi
7: Paolo, no?
3: E poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

The Power of Love, Huey Lewis and the News, alle 9:11 ed eccoci a salutarci qui su Rise Radio, sulle strade del mattino. Angelo Torchetti con voi dopo Alessandro De Gerardi, si serve insieme fino a mezzogiorno, c'è Francesco Pantaleo per il momento la parte tecnica insieme a Giovanna Insardi. Allora andiamo subito a vedere la situazione della viabilità, anche perché voglio subito parlarvi di un incidente che è segnalato sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra Renzano e la 26 dei Trafori in direzione di Genova. C'è una coda di 2 chilometri, incidente esattamente al chilometro 17 e 700. In realtà l'incidente è come si dice risolto in questi casi, vuol dire che i mezzi sono stati spostati, c'era ribaltata una vettura che adesso non impedisce più il passaggio, e infatti abbiamo comunque una coda ancora di 2 chilometri, ma insomma la causa è praticamente risolta. Sulla 26, quindi restiamo comunque in Liguria, tra Masone e la 10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova Voltri, un'altra coda sempre di 2 chilometri, questa volta non per un incidente ma per un mezzo fermo in avaria. Poi c'è un'altra notizia che riguarda ancora la Liguria, altro veicolo fermo sulla A12 tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Quest'auto è ferma in galleria sulla corsia di marcia e al momento comunque non abbiamo code né rallentamenti. Un altro incidente poi segnalato sul raccordo di Casalecchio, siamo dunque nei pressi di Bologna, tra il bivio del raccordo di Casalecchio e Bologna Casalecchio verso sud al chilometro 0 e 500, e poi un altro incidente ancora tra Firenzuola e Daglio, siamo sulla variante di Valico in direzione sud verso Firenze.

Tutto iniziò da lì, proprio dal Danzateria, che era questo locale di quattro piani, un club, un centro nevralgico della cultura underground newyorkese. C'erano il punk, l'hip hop, la moda, l'arte, la disco music anche in quel periodo, e quindi lì iniziò tutta l'epopea di Madonna. Aveva iniziato lì in quel locale a frequentarlo, ma anche a lavorarci come guardarobiera, e poi insomma una sera fece ascoltare un suo pezzo, perché già faceva un po' di musica, il suo pezzo Everybody al DJ del locale, che si chiamava Mark Kamen.

e tra l'altro citato anche nella canzone, e così da lì partì la carriera di Madonna, che ben sappiamo dura ancora oggi, come sentite, perché questo è il suo ultimo pezzo. Allora andiamo invece sulle nostre strade nuovamente, perché ci sono dei rallentamenti sulla 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze, rallentamenti appunto per materiali caduti sulla strada. Sul tratto toscano della Firenze Pisa Livorno, due tratti toscani, abbiamo tra la 12 Genova-Livorno a Livorno-Aurelia verso ovest dei rallentamenti per lavori, e code a tratti anche tra Darsena, Toscana Est e Livorno in direzione sempre di Livorno. E poi c'è anche la 30, la Caserta Salerno a Nola, in uscita c'è un incidente al chilometro 18 e 900, non abbiamo al momento né code né rallentamenti. Per quanto riguarda la 10, dicevamo dell'incidente che era risolto tra Renzano e la 26 dei Trafori, la coda è ancora presente, ma adesso è una coda a tratti per traffico intenso, quindi non più dei chilometri di coda, ma abbiamo tra Varazze e la 26, quindi code a tratti verso Genova solo per traffico intenso.

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini, che ultimamente si divide sempre di più tra conduzioni televisive, quindi sempre di programmi musicali magari, ma anche con queste canzoni che ovviamente con le quali ci accompagna durante l'estate, in questo caso Bam bam bambina. Siamo intanto di nuovo sulle strade, ritorniamo in Liguria perché ci sono ancora queste code per un veicolo in avaria. Adesso si è formata la coda, prima c'era soltanto il problema del mezzo fermo tra Genova Est e Genova Nervi, quindi un chilometro di coda in direzione sud verso Livorno. Poi sulla 26 coda anche qui per un mezzo fermo in avaria, la coda era di 2 chilometri, adesso è diventata di 3, quindi cambia anche il tratto tra Ovada e la 10 Genova Ventimiglia. Poi ci sono anche novità sulla 8 la Milano Varese, anche qui è un altro veicolo fermo a causare la coda in direzione di Varese tra Legnano e Busto Arsizio. Mentre per quanto riguarda un altro tratto della 10 abbiamo verso Genova anche delle code a tratti di traffico intenso tra Varazze e la 26 dei trafori.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Rai Isoradio.

dito nella piaga, questo era Businessman. Allora parliamo dell'aeroporto di Catania che resta interdetto agli arrivi, soltanto agli arrivi, fino alle 19 di oggi. Restano sospese dunque le attività, come dicevo, sui voli di arrivo, mentre le partenze sono consentite al momento dalla pista 8, lo rende noto la società di gestione dell'aeroporto di Catania, questo per la chiusura dello spazio, di uno spazio aereo, proprio per l'attività eruttiva dell'Etna con emissione di nubi vulcaniche in atmosfera. La società di gestione dell'aeroporto invita i passeggeri comunque a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Aeroporto affollatissimo ovviamente perché è il momento, no, delle vacanze, quindi una meta gettonatissima, Catania, la Sicilia in generale, quindi è un punto di snodo sicuramente per questo agosto, purtroppo complicate queste vacanze da questo evento appunto dell'Etna. Allora torniamo intanto agli aggiornamenti, vediamo cosa è successo negli ultimissimi istanti. Abbiamo sulla 1 tra Incisareggello e Firenze Sud verso Firenze un rallentamento per traffico intenso, recuperato il mezzo fermo in avaria sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, e risolto l'incidente della variante di valico tra Firenzuola e Daglio, e tra l'altro si è anche concluso il problema della coda che era segnalata sulla 10 Genova 20 miglia tra Varazze e la 26 in direzione di Genova. Resta invece segnalato l'incidente della 30, la Caserta Salerno, siamo a Nola in uscita, appunto questo incidente interessa entrambe le provenienze. Poi ci sono anche delle code ancora per il veicolo in avaria sulla 8 tra Legnano e Busto Arsizio, qui però la novità è che il mezzo in avaria è stato spostato, quindi speriamo che la coda possa sparire al più presto. Intanto però c'è un nuovo incidente da segnalare, questa volta siamo in Abruzzo nel tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord sulla 14 in direzione di Bari.

0: È il momento dell'informazione meteo, quindi l'Aeronautica Militare in studio, il colonnello Daniele Moccio con noi, buongiorno.
1: Buongiorno Angelo, ben trovato, un cordiale buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto.
0: Ormai non chiedo più quando finisce questo caldo, perché è la domanda che ci stiamo facendo da giugno, quindi
1: esattamente.
0: Basta.
1: Esattamente.
0: Aspettiamo.
1: Però questa
0: quando
1: volta una risposta può esserci, no? Perché sembra che domenica 17... lunedì 18, a maggior ragione, sembra esserci un deciso cambiamento. Però se da una parte fino ad ora abbiamo parlato di caldo, di questo caldo afoso che ci ha accompagnato sotto forma di un'onda prolungata, io ormai la definirei più che ondate di calore, d'altra parte nel momento in cui il caldo si ritira lascia tanta energia che in contrasto con l'aria che dovrebbe arrivare, l'aria atlantica, quindi l'aria più fresca e ancora più umida, genera piogge importanti, temporali importanti, e questo non sono notizie positivissime, perché sì, le temperature scenderanno, l'afa tenderà a scemare un po', però ad iniziare da nord andremo incontro a fenomeni che dovremmo valutare per bene nel momento in cui ci troviamo a ridosso di domenica e lunedì. Per il resto, da qui fino al Ferragosto compreso, io ho veramente poco da dire. Confermiamo il caldo, confermiamo l'umidità, magari, ecco, lo dicevo da un punto di vista di sensazioni, va bene per chi è in vacanza, perché nel momento in cui uno è in relax e riposo il caldo è lo stesso, però magari viene percepito in un modo diverso,
0: diciamo, che
1: no?
0: Sia anche spesso una spiaggia a portata di mano,
1: esattamente,
0: un tuffo in acqua, anche se devo dire che ultimamente anche il refrigerio che uno aveva tuffandosi in acqua lo trova poco,
1: esattamente,
0: si è molto riscaldato il
1: si
0: mare.
1: È riscaldata, non solo, ma poi il fatto che si sia riscaldata molto impedisce al vento, alla brezza, che è quella che si forma nel pomeriggio dalla costa verso le zone interne, di portare un po' di refrigerio. Invece, siccome è aumentata di molto la temperatura dell'acqua del mare, la temperatura lungo le coste è più o meno simile, quindi il vento che dovrebbe esserci non c'è. Però entrando nel dettaglio, proprio brevemente, oggi ancora un po' di temporale sulle Alpi, marginalmente nelle aree interne del centro, Umbria, Lazio, Abruzzo e poi fin verso l'Appennino Calabro, e in forma sempre marginale nelle aree interne sia di Sicilia che di Sardegna. Poi questi fenomeni sono destinati ad attenuarsi a mano che andiamo verso le ore serali. Possiamo prendere questa previsione e copiarla almeno fino a domenica prossima, con poche variazioni di temperature. Potremo avere qualche grado in più localmente, qualche grado in meno, ma quello che gioca un ruolo fondamentale è sempre l'umidità, che comunque non tende a diminuire.
0: D'accordo, grazie, buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Sat,
3: Radio
4: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Raiso Radio.
7: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

qua Gaia con la sua bossa nostra. Intanto novità ancora per quanto riguarda il traffico, andiamo sul nord-est, sulla Brescia-Padova, la 4 code a tratti per traffico intenso tra l'interconnessione della A21 e Desenzano in direzione di Padova. C'è un'altra notizia poi che riguarda sempre la Brescia-Padova e in questo caso è l'uscita di Peschiera a risentire di code, ci sono code di traffico intenso in uscita e sono per entrambe le direzioni. Adesso ci sono Ed Sheeran e Camilla Cabello con una canzone dal titolo South of the Border.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Eccolo qua Sting con la sua Mad About You, 10-5 minuti e sempre sulle strade del mattino di Rise Radio con musica, news ed infomobilità e sempre con Angelo Torchetti con voi fino a mezzogiorno. Allora ripartiamo dalle ultimissime novità che interessano il traffico, questa volta al confine con la Francia, perché sul versante francese del traforo del Monte Bianco abbiamo un'attesa per il momento di 15 minuti verso Courmayeur. Poi ci sono sempre in Liguria le code già segnalate, ve lo ribadisco, c'è sulla 26 una coda che però continua ad aumentare perché da 3 siamo saliti adesso a 4 km di coda tra Ovada e la 10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova Voltri, tutto dovuto ad un mezzo fermo in avaria. Poi c'è una coda per lavori di 1 km in direzione nord verso Milano sulla 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla. Arriviamo sulla 1 dove il traffico è intenso e rallentato, in particolare nel tratto tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna, e c'è anche un incidente sul tratto sempre della 1 tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione Roma. Il chilometro dell'incidente è il 645-300, per ora un invito alla prudenza, non ci sono code né rallentamenti, così come non ce ne sono sulla 14 tra Val di Sangro e Vasto Nord, dove c'è un altro incidente ma le due auto sono già spostate sulla corsia di emergenza. E per quanto riguarda Roma, coda per lavori sul tratto urbano dalla 24 in direzione della tangenziale tra via Fiorentini e la stessa tangenziale est. Abbiamo poi rallentamenti anche in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la 12 Genova-Livorno e Livorno-Aurelia verso ovest, quindi verso Livorno, e infine una coda sulla Venezia-Belluno tra lo svincolo di Belluno e l'autostrada A27 bivio statale 51 verso la statale 51 d'Alemagna, coda per la viabilità esterna che non riceve.

Another con 54 Ultra, questa è la canzone dal titolo Talk to You. Intanto parliamo di stelle, parliamo del cielo che darà spettacolo proprio in questi giorni. Già insomma il 10 agosto è passato San Lorenzo, la notte di San Lorenzo, e qualche stella, qualche meteora si sarà sicuramente vista, ma il picco delle stelle cadenti di agosto, quindi le Perseidi, deve ancora arrivare, perché si verificherà proprio tra la notte del 12 e del 13 agosto, anche se pare che un'alta frequenza si osserverà anche questa notte tra l'11 e il 12 di agosto. Però poi c'è anche un altro evento importante che riguarda appunto gli appassionati di queste cose, l'eclissi solare, che sarà visibile anche in Italia. L'eclissi solare totale del 12 di agosto attraverserà l'Artico e la Spagna e interesserà parzialmente anche l'Italia, quindi non sarà totale in Italia, ma comunque sarà visibile, si vedrà meglio dalla Sardegna, dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta, dalla Lombardia. Oltre il 90% del disco solare sarà coperto in diverse zone. Questo fenomeno, dicono gli esperti, culminerà alle 19:45 in Italia. Il picco però si vedrà sull'Atlantico del Nord, vicino alla Groenlandia e all'Islanda, l'eclissi totale dalla Siberia del Nord, vicino al Polo, attraverso l'Atlantico del Nord e poi sopra la Spagna, parziale quindi nel resto d'Europa, compresa l'Italia, e dell'America del Nord e in Africa. Quindi grande spettacolo dal cielo in questi giorni.

Karol G con Manu Chao, la loro Viajando per il Mondo. Intanto novità per quanto riguarda le viabilità in Sicilia, andiamo sulla Messina-Catania, ovvero l'autostrada A18, e qui ci sono code di traffico intenso proprio alla barriera di Catania in direzione di Messina. Ma restiamo a Catania, perché sulla tangenziale abbiamo sia code che rallentamenti. Le code sono tra Gravina e Catania Centro San Gregorio in direzione appunto di questo svincolo, e poi altri rallentamenti, questa volta per materiali dispersi

0: sempre sulla tangenziale di Catania, tra Gravina e 5 km e mezzo prima di Mister Bianco, verso la statale 121 catanese. A proposito di tangenziale, andiamo anche su quella di Napoli, perché ci sono dei pedoni all'altezza di Capodichino in direzione est, mentre abbiamo ancora l'incidente senza code comunque tra Pontecorvo e Ceprano sulla 1 in direzione nord verso Roma. Situazione che non cambia a Roma sul tratto urbano della 24, con le code per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est, mentre c'è un nuovo incidente, questa volta sulla 14, un tamponamento tra due auto tra Bologna e San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud verso Ancona, al chilometro 28. Al momento c'è già una coda di un chilometro proprio in questo tratto, ripeto, Bologna San Lazzaro Castel San Pietro verso Ancona. Sulla 14 c'è un altro incidente, quello di Val di Sangro Vasto Nord, però le due auto, come dicevamo già da prima, sono sulla corsia di emergenza, quindi non ci sono al momento code e rallentamenti che invece troviamo in Toscana su tratti della 1, per esempio verso Roma, rallentato per un veicolo in avaria il traffico tra Firenze Sud ed Incisa Reggello, e rallentamenti per traffico intenso anche in direzione di Bologna, questa volta però tra Calenzano e Bivia 1 variante di Valico. Arriviamo in Liguria con le code segnalate ancora sulla Genova Gravellona-Toce, ed è la coda più lunga al momento segnalata per il veicolo in avaria, 4 km tra Ovada e la 10 Genova 20 miglia in direzione di Genova Voltri, mentre code per lavori sono presenti anche sulla 7 tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione Milano. Non dimentichiamo anche la breve attesa, devo dire, perché è soltanto un quarto d'ora, sul piazzale francese tra Foro del Monte Bianco in direzione di Courmayeur.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E allora siamo pronti per rivivere le emozioni delle estati passate grazie alle canzoni che insomma ci riportano magari a qualche momento personale vissuto proprio in quel periodo. Si inizia con un brano spagnolo, un tormentone vero e proprio, ci fu anche una coreografia che tutti dovevano imparare all'epoca e quindi capirete subito qual è. Nel frattempo poi c'è anche una seconda canzone che è invece un po' più recente e chiuderemo con un brano che ci riporta alle estati di fine anni 60, un grandissimo successo della musica italiana.

Ecco qui dunque Summer Breeze con i tre successi, l'ultima di Adriano Celentano ovviamente, ma c'era prima Master KG con Gerusalemme e abbiamo aperto con le Last Ketchup con Asere. Hey. Allora torniamo intanto al traffico e andiamo a vedere che cosa è accaduto nel frattempo sul tratto della strada dei Fiori. Abbiamo due novità, ci sono code tratti verso Genova tra Confine di Stato e Ventimiglia e poi code tratti per un mezzo fermo in avaria anche tra Finale Ligure e Pietra Ligure, la direzione è sempre quella di Genova, quindi sempre verso est, e qui abbiamo 2 chilometri di coda. Diminuisce da 4 a 2 la coda del 26, quindi tra Ovada e Masone adesso ci sono verso Genova Voltri solo 2 chilometri di coda rispetto ai 4 di prima, insomma è un bel cambiamento, ci sono code comunque per il mezzo fermo in avaria. Poi abbiamo novità sulla 9 tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, code per chi deve attraversare la dogana e chi deve passare il traforo del Monte Bianco su Piazzale Francese incontra sempre questa coda di 15 minuti di attesa. E poi la 7, la Milano-Genova, Genova-Bolzoneto-Busalla verso Milano, 1 chilometro di coda per lavori. C'è in A14 un incidente, quello di Bologna, l'avevamo già segnalato, un tamponamento tra due auto in terza corsia, l'incidente è in direzione Ancona, la coda è di 1 chilometro.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: E allora questa era Carmela di Cioff. Intanto andiamo ancora sulle autostrade, questa volta del nord-est, sulla Brescia-Padova. Ricordo che ci sono delle code a tratti tra l'interconnessione della 21 e Desenzano verso Padova, e code anche a Peschiera in uscita per entrambe le provenienze. Ma è anche il momento del collegamento con Autostrade per l'Italia, quindi linea al centro multimediale. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori di Isoradio, da Cristina Spignello. Poche al momento le notizie di traffico. Per un incidente sulla 14 Bologna-Taranto si segnala un chilometro di coda tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro per chi viaggia verso Ancona. Si tratta del tamponamento tra due auto con due corsie al transito. Mentre in Liguria il camion è stato rimosso sulla 26 dei Trafori e rimangono 2 chilometri di coda tra Ovada e Masone in direzione Genova e occorrono 20 minuti per percorrere il tratto. Per lavori sulla 7 Serravalle Genova c'è 1 chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano con tempi di percorrenza di 20 minuti. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia, quindi è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. E infine sulla 9 Lainate Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso, c'è coda per attraversare la dogana svizzera. In chiusura vi ricordiamo di prestare sempre massima attenzione alla guida, di non utilizzare lo smartphone. Ed è tutto al momento da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: Allora, per stasera pensavamo cinema,
6: sì, certo.
5: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

più. È aumentata l'attesa al traforo del Monte Bianco sul versante francese, si è raddoppiata da 15 a 30 minuti e aggiungiamo anche una nuova coda a Milano Est sulla 4 Torino-Trieste in direzione di Milano. Altri aggiornamenti che ci portano questa volta sulla A14, dove abbiamo 4 km di coda per l'incidente tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione Ancona, anche se l'incidente adesso in questi minuti è stato risolto, quindi la coda per il momento resta stabile, però vedremo insomma come andrà dopo che i mezzi sono stati spostati. È aumentato invece il problema della 1 tra Ponte Corvo e Ceprano, dove c'era già stata la segnalazione dell'incidente al chilometro 645-600, adesso si è formata anche una coda di 1 km in direzione nord verso Roma. E a proposito di Roma, sul tratto della 24 a Roma Teramo, tra Castel Madama e Vicovaro Mandela in direzione di Teramo, quindi verso est, abbiamo una coda per lavori, e questo l'ultimo aggiornamento arrivato sulla 24. Ricordo che nel tratto urbano ci sono anche le code per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della città.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: ore 11.
1: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

di valico, ecco, proprio in questo momento che vi stavo dando la notizia si è annullata, quindi niente, non ci sono più buone notizie dunque verso Bologna. Tra Calenzano e la variante di valico, traffico al momento scorrevole, così come lo è nel tratto Firenze Sud in Cisareggello, dove anche qui c'era un mezzo fermo in avaria fino a poco fa, adesso il traffico è di nuovo fluido. Abbiamo invece 2 chilometri di coda, quindi coda in aumento sulla 1 tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione di Roma. Siamo praticamente all'incidente del chilometro 645-600 e che vede un'auto che ha sbandato con 2 chilometri di coda. Poi abbiamo anche altre segnalazioni da aggiungere. C'è un incendio, attenzione, sulla 16 a Napoli Canosa tra la 14 Bologna Taranto e Cerignola Ovest, incendio al chilometro 163-700 e c'è fumo ovviamente in entrambe le carreggiate. Per quanto riguarda invece il nord, ricordo sempre che al traforo del Monte Bianco l'attesa per il momento è stabile ed è di 30 minuti.

Genea con Care, questa è la nuova canzone per loro. Intanto alle 11-12 minuti parliamo di un nuovo premio che ci sarà a Taormina a fine estate, praticamente il 19 di settembre. Si parla del Taormina Music Award, una nuova rassegna che celebra grandi protagonisti della musica con premi alla carriera, riconoscimenti speciali. Quindi l'appuntamento, come dicevo, è il 19 settembre al Teatro Antico di Taormina, quando poi verrà anche premiato Vasco Rossi, che riceverà il Taormina Legend Award. Tra gli ospiti confermati ci sono Serena Brancale, Diodato, Dito nella Piaga, Ermal Meta e poi tanti altri. Conducono Bianca Guaccero, Pino Strabioli, e questo è appunto il premio. Poi ce ne sarà anche un altro dedicato invece alle rivelazioni, quindi con personaggi meno famosi ma molto promettenti.

E questa era Madame con la sua mamma, non mamma. Intanto torniamo agli aggiornamenti e questa volta ripartiamo dalle autostrade del sud, dove c'è sempre questo incendio sulla 16 a Napoli-Canosa. Attenzione al chilometro 163 e 700 e quindi attenzione ovviamente al fumo che impedisce insomma una visibilità corretta, per cui attenzione alle distanze di sicurezza, attenzione alla velocità tra Cerignola Ovest e l'innesto con la 14 su entrambe le carreggiate. Ci sono anche dei pedoni poi a Napoli Est sulla 16 Napoli-Canosa, mentre per quanto riguarda il tratto della 1 tra Pontecorvo e Ceprano, coda stabile per ora, con una coda appunto che si ferma a 2 km in questo tratto in direzione di Roma. L'incidente è un'auto che ha sbandato a chilometro 645-600. Sulla 14 invece, dove c'era la coda per l'incidente prima di 4 km, poi di 2, adesso è diventata una coda a tratti per traffico intenso, visto che l'incidente è da tempo risolto. Siamo all'altezza del chilometro tra il chilometro 15 e 500 e il 38 e 200 tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Coda per incidente poi sulla 12 tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova. In questo caso l'incidente è un'auto in galleria sulla corsia di sorpasso e c'è appunto questo chilometro di coda.

Dracula e Tame Impala con Jenny, un successo del momento che dura già da un po' di mesi per la verità, ma insomma continua ad essere presente nelle classifiche. Allora torniamo intanto ad aggiornare la situazione, nuovamente vi ridico di questa notizia della 16 perché c'è ancora il fumo, quindi attenzione alle distanze di sicurezza sempre per via del fumo e dell'incendio tra Cerignola Ovest e la 14, attenzione su entrambe le carreggiate. Poi abbiamo ancora altre segnalazioni, questa volta andiamo di nuovo al traforo del Monte Bianco per confermare che l'attesa per il momento su Piazzale Francese è sempre di 30 minuti in direzione di Courmayeur. Poi abbiamo anche la Liguria con la 7 dove abbiamo coda per lavori tra Genova, Bolzanete e Busalla in direzione Milano, coda di un chilometro, mentre per quanto riguarda la 26 tutto regolare, adesso c'era una coda di traffico intenso tra Masone e la 10 Genova Ventimiglia verso sud, mentre sulla 12 è ancora un incidente tra Recco e Genova Nervi, la coda di un chilometro ed è in direzione di Genova. In realtà i mezzi sono stati spostati, era un'auto in galleria sulla corsia di sorpasso, quindi non è più un pericolo, però c'è comunque la coda che dovrà essere smaltita. Code a tratti sempre sulla 14, per il momento non cambia la situazione in direzione di Ancona tra Bologna Fiera e Castel San Pietro, con il traffico intenso. C'è l'incidente ancora della 1 tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione Roma con una coda di 2 chilometri.

Band dei Record, Fleetwood Mac, con i loro album, in particolare con un album, Rumours, hanno venduto milioni e milioni di copie di dischi, addirittura si parlava a suo tempo di record quasi vicini a quelli di Michael Jackson, tanto per avere un'idea insomma di quanti dischi hanno venduto questi signori. Allora, siamo intanto sulla 1 e ricordo che adesso il traffico è tornato finalmente regolare tra Ponte Corvo e Ceprano, risolto l'incidente, non c'è più neanche la coda. Non ci sono invece novità per quanto riguarda la 16 a Napoli Canosa, dove resta l'incendio ancora attivo, quindi ancora il fumo presente. Andiamo adesso di nuovo al traforo del Monte Bianco, perché le code non sono soltanto su Piazzale Francese, adesso anche al traforo del Monte Bianco su Piazzale Italiano abbiamo un'attesa di 15 minuti, è il doppio invece quella sul versante francese. Situazione stabile per quanto riguarda la 12 con la coda per incidente tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova, e si aggiunge però un rallentamento sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, traffico intenso e rallentato.

0: I vecchi tempi, ovvero the good old days, qui gli americani o gli inglesi usano anche un rafforzativo, vecchi tempi ma anche belli, quindi good old days, buoni tempi del passato. Questa però era una novità, nonostante parlasse appunto del passato. Torniamo agli aggiornamenti, torniamo a quello che sta succedendo adesso sulla 7, perché abbiamo questa novità. Ci sono dei rallentamenti nuovi, sono sul tratto della Milano-Genova tra la 12 Genova-Livorno e la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova. Sulla 12 ancora code, questa volta di traffico congestionato tra Recco e Genova Nervi, sempre in direzione di Genova. Poi abbiamo ancora le code a tratti, il tratto è abbastanza lungo tra il chilometro 15 e 500 e il 38 e 200 tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione sud verso Ancona. Sono code a tratti per traffico intenso, code a tratti anche sulla 24 la Roma Teramo tra Castel Madama e Vicovaro Mandela in direzione di Teramo.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro

Fu subito amore tra Cesare Cremonini e il suo pubblico già ai tempi di Luna Pop, poi insomma il gruppo è durato abbastanza poco, ma la sua carriera invece ha preso il volo e lo ha dimostrato insomma fino ai nostri giorni, quando praticamente appena concluso un grandissimo tour, quello del 2026 negli stadi con numeri da capogiro, e poi adesso anche l'annuncio importante per quello che è un suo progetto importante, perché Cesare Cremonini è impegnato a Londra nella registrazione di un progetto discografico molto ambizioso, concepito come una nuova trilogia di album, e quindi insomma tanto lavoro da fare, tanta ricerca e tanto entusiasmo naturalmente per quello che ci farà sentire nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Allora, intanto io, prima di salutarvi, volevo ricordarvi anche che intanto c'è ancora l'incendio sulla 16 Napoli-Canosa, quindi continua ad esserci fumo. Il tratto interessato è sempre quello tra Cerignola Ovest e la 14, quindi attenzione in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda poi la diramazione di Capodichino, abbiamo una coda all'uscita proprio di Capodichino per chi arriva dall'autostrada Milano-Napoli. Sulla tangenziale di Napoli, proprio a Capodichino, ci sono anche dei pedoni, e questo riguarda appunto il tratto napoletano. A questo punto arrivano i saluti da parte di Angelo Torchetti, grazie a Francesco Pantaleo per la parte tecnica, e tra pochissimo Monica D'Angelis e Sara Lucarini vi accompagneranno su Rai Radio, ma prima ancora il GR1. Buona giornata.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Ore 12.
3: GR1.
4: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. L'arresto di Walter Lavitola, il faccendiere pluripregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, a cui prefigurava una brillante carriera politica.
5: In carcere a Rebibbia Walter Lavitola attende domani alle 12 l'interrogatorio di garanzia. Nelle scorse settimane l'imprenditore è indagato da un mese e non ha risposto ai magistrati, limitandosi a dichiarazioni spontanee per negare qualsiasi responsabilità. Il quadro delle accuse è pesante. Lavitola con la bomba davanti alla casa del suo amico di lunga data Sigfrido Ranucci nell'ottobre 25, piazzata da quattro criminali di piccolo calibro arrestati a fine giugno, voleva accrescere la popolarità del giornalista e lanciarlo in politica, scrive la giudice per le indagini preliminari nella sua ordinanza di arresto. Da solo prenderebbe il 30%, dice in una conversazione Lavitola. Tra due anni fa il premier, saresti, se non l'unico, uno dei pochissimi leader potabili di questo paese, scrive il faccendiere al conduttore di Report, il quale, sotto linea alla Jeep, in un primo momento si mostra scettico, ma poi apre al progetto, per il quale si mostra curioso. Ranucci, sedotto, manipolato, secondo chi indaga, da Lavitola, che allo stesso tempo immaginava per sé un ruolo di primo piano nello scenario da lui ipotizzato. Quando arriverai a Palazzo Chigi, scriveva ancora a Ranucci, io sarò il tuo Gianni Letta. Bruno Sokolovic, GR1.
4: Il terremoto in Colombia, 132 finora le vittime accertate, ma si segnalano 2700 dispersi, dichiarato il coprifuoco a Cali e Pereira.
6: In Colombia sta per finire una notte in cui a migliaia hanno dormito all'aperto senza più un tetto, mentre la ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie è rallentata dalle difficoltà di inviare soccorsi per via dei danni alle infrastrutture che rendono ancora più isolate le zone rurali del nord-ovest. Almeno 5 gli aeroporti chiusi dopo il sisma, riaperto quello di Cali, una delle città più grandi fra quelle colpite. Qui, tratti in salvo dalle macerie di un edificio, una donna e un bimbo di pochi mesi. A Cali, come a Pereira, dichiarato il coprifuoco per facilitare l'arrivo di aiuti ed evitare saccheggi. Il nuovo presidente della Espreia, insediatosi solo venerdì, ha dichiarato lo stato d'emergenza ed è volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione più colpita, affacciata sul Pacifico, che è anche una delle più povere e trascurate della Colombia. È da qui, dal comune di Condotto, che ci parla il frate salesiano Edward Manuel.
7: In Condotto, anche stiamo approssimativamente a 4 ore da ese epicentro,
6: racconta che nonostante il suo comune sia 4 ore dall'epicentro, la scossa di ieri, durata 4 minuti, è stata fortissima ed è arrivata proprio mentre i bambini stavano iniziando le lezioni a scuola. Ha provocato danni a tanti edifici, inclusa la sua parrocchia. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari in aiuti per supportare i soccorsi. L'Unione Europea ha mobilitato il servizio satellitare Copernicus. Valeria Fraschetti, GR1.
4: Nuova strage compiuta dai russi in Ucraina in un raid aereo su obiettivi civili a Zaporizhzhia e Dnipro, con almeno 9 morti. A Kiev danneggiati un ospedale per malattie infettive e alcune attività commerciali. Nelle stesse ore gli ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio nello stremo oriente russo a 6.000 km di distanza dal confine. Centrato anche un altro deposito del colosso commerciale Wildberries nella regione di Voronezh. Una nave cargo è stata attaccata dai ribelli yemeniti Houthi alleati dell'Iran nello stretto di Bab al-Mandab alle porte del Mar Rosso. Secondo la TV saudita Al-Arabiya ci sono 3 vittime. Ancora una petroliera sotto attacco nello stretto di Hormuz, fa sapere l'ente britannico per il controllo del traffico marittimo. Nessun progresso nelle trattative per la riapertura dello stretto. Ieri sono transitate solo 6 navi, secondo l'agenzia Reuters. Ma il presidente americano Trump dichiara: controlliamo il 100% dello stretto, lo abbiamo bonificato dalle mine e siamo pronti a decapitare l'Iran. e lo stop alle petroliere nel Golfo Persico fa crescere le quotazioni del greggio, con il Brent vicino alla soglia dei $90 al barile, e sale anche il prezzo dell'elettricità in Italia con un aumento del 5,4% nell'ultima settimana. Listini dei carburanti fermi invece. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese, il costo medio al self-service secondo lungo la rete stradale è di 1,98 euro al litro per la benzina e 2,07 euro per il gasolio. Il meteo persiste, l'afa in tutta Italia, 19 le città da bollino rosso, che domani saranno 20, e la siccità facilita gli incendi, migliaia di ettari in fumo dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia. I temporali sui rilievi non abbassano le temperature fino a dopo Ferragosto. Ancora stop fino alle 19 agli arrivi all'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna, che sta emettendo cenere vulcanica in atmosfera. Le partenze sono consentite, ma si consiglia ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Nei 4 giorni di attività intermittenza dello scalo sono stati dirottati circa 190 voli su Palermo, con disagi per 30.000 persone. Sport, calcio, 20 giorni dalla fine del mercato, abbiamo fatto il punto della situazione con il direttore sportivo del Como.
8: Estate di fuoco, non solo per il clima. Il pallone italiano è nel vortice del calciomercato. Lavori in corso per le squadre del nostro campionato. Tra le più attive, sicuramente il Como, fresco di una prima storica qualificazione in Champions League e chiamato a rinforzare la rosa di Fabregas. Lo sa bene il direttore sportivo Carlo Alberto Ludi.
9: Cesc ci guida rispetto a giocatori che possono essere allineati al suo metodo. È normale che in virtù anche delle liste UEFA, qualora fossero italiani sarebbe meglio. Abbiamo approcciato diversi giocatori, abbiamo portato a casa un talento che è Liberali e speriamo e pensiamo che possa essere il primo di tanti.
8: Ma chi si è mosso meglio fin qui sul mercato, secondo Ludi?
9: Ad oggi, secondo me, Milan e Juve sono quelle che stanno lavorando forte. La Roma è evidente di come abbiamo approcciato il mercato per mettere Gasperini in condizione di essere competitivo su tutti i fronti, e poi sono molto curioso anche di gustarmi la transizione tecnica e metodologica dell'Atalanta, perché l'Atalanta ormai è una grande squadra del panorama calcistico italiano.
8: Giorgio Matteoli, GR1.
4: Atletica, appena iniziata a Birmingham in Inghilterra la sessione mattutina degli europei, subito in pedana Jimbo Tamberi per la qualificazione del salto in alto. A Parigi invece da poco concluse le batterie in vasca degli europei di nuoto, promosse Pilato e Angiolini nei 100 rana e Ceccon nei 200 dorso, squalificata la 4% mista ed eliminato Miressi nei 100 stile. Ed ora la musica con le nuove certificazioni della FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana.
10: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda come io guardo te, sai che c'è. Spero che hai trovato la...
4: Conquistano il sesto disco di platino Sfera e Basta e Lazza, con i rispettivi album Sfera e Basta e Locura. Mentre arriva a quasi 2 mesi dall'uscita il primo disco di platino per Il giorno che aspettavo, di Ultimo. E dal 22 al 30 settembre in proiezione nei cinema il docufilm di Giorgio Testi, che racconta il concerto raduno del cantante romano dello scorso 4 luglio a Tor Vergata a Roma davanti a 250.000 persone.
11: Dove sono? In un luogo che poi ora è qualcosa di tuo, prima qualcosa di noi.
4: E questa era la nostra ultima notizia, è tutto quindi per questa edizione, il prossimo GR1 come sempre alle ore 13.
12: Destinazione estate con Raiso Radio.
0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Giobi Giobà, Gypsy Kings, adesso sì. Isoradio. Ben trovati a tutti, buon martedì 11 di agosto, ben ritrovata anche a te Monica.
1: Ben ritrovata Sara e ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora, io questa notte le stelle le ho viste, sì, ma a letto con la tosse.
1: No, non ci siamo, non ci siamo.
0: Si parlava ieri, no, delle stelle, San Lorenzo, fai la bacinella non l'ho fatta.
1: È quello è stato, la bacinella.
0: Bacinella con riso crudo e l'acqua, se l'avete fatto e vi ha detto bene, è quella la spiegazione, grazie, ecco. A quello vabbè, cioè possiamo riprovarci il giorno dopo, no? Con l'eclissi funziona, sai che adesso,
1: sì,
0: arriva l'eclissi.
1: Adesso arriva anche l'eclissi, esatto,
0: forse ce la faremo. Allora, il modo facile per interagire con noi è il 348 103 1010, saremo insieme fino alle 15. Tanti di voi in questo momento sono in viaggio, quindi andiamo a capire se c'è qualche notizia importante da dare.
1: Allora, partiamo subito dalla 12 Genova-Roma, dove tra Genova Est e il bivio con la A7 Milano-Genova in direzione di Genova abbiamo traffico intenso. Mentre sulla 24 Roma-Teramo, tra Castelmadama e Vicovaro-Mandela in direzione di Teramo, abbiamo code a tratti per lavoro. Altri traffico rallentato anche sulla A7 Milano-Genova, dove al bivio tra la 12 Genova-Livorno e la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova.
0: Allora, una super notizia, io adesso andrò a cercare la Barbie di Whitney Houston.
1: Addirittura
0: è stata creata la bambola ispirata al celebre look del video di I Wanna Dance with Somebody, singolo pubblicato 40 anni fa, e quindi la Barbie di Whitney indossa questo abito viola con scarpe colorate e un microfono con supporto, ed è stata disegnata, pensate, in collaborazione con Patty Houston, la cognata e manager della cantante di Whitney, che purtroppo ci ha lasciati nel 2012. L'ascoltiamo insieme.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Rai su Radio.

0: forse Mick Jagger e Rolling Stones, due stelle cadenti, l'hanno viste, forse loro sì, noi non so da dove ero io, neanche una,
1: guarda, io ero in direzione letto ieri, quindi non lo so.
0: No, io direzione mare, nonostante tutto, no, sai, di solito ti dicono di vedere le stelle al mare, però la stella cadente, tante belle stelline là sopra, ma quella cadente proprio neanche una. Vabbè, attenderemo l'eclissi, i prossimi giorni, a volte no, dicono che i giorni a seguire la notte di San Lorenzo siano quelli migliori.
1: Sì, esatto, tra il 12 e il 13 dovrebbe essere il punto massimo, insomma, delle Perseidi.
0: Sì, poi vabbè, ci saranno le stelle anche per noi miopi. Un altro giorno da vedere. Allora, voglio salutare Carlo da Orvieto che si sta arrabbiando. Dice: ma perché ancora chi viaggia nella corsia centrale in autostrada quando la corsia di destra è libera? Non hai tutti i torti, non hai tutti i torti. Allora, è successo un qualcosa veramente di particolare e insolito. Voi sapete, quando andiamo a prenotare una vacanza, un alloggio, molto spesso quando prenoti la stanza, la camera, ti dice, non so, lato strada, lato giardino,
1: vero,
0: lato che
1: piscina, lato piscina, oppure vista mare, vista montagne.
0: Perfetto. Allora, questa coppia è rimasta sconcertata. Loro in vacanza a Ribeira Sacra in Galizia, in Spagna, hanno prenotato questa stanza per il loro soggiorno e si sono ritrovati davanti ad una vista decisamente particolare e insolita. Hanno aperto le finestre e si affacciavano direttamente su un cimitero. L'hanno presa bene, con grande filosofia e tanta autoironia.
1: Beati loro.
0: Beati loro. A me, che dovesse mai capitare una cosa del genere, lo lascio l'hotel.
1: Io avrei chiesto il cambio della stanza.
0: Dice che si può fare. E se erano tutte occupate?
1: Me ne vado.
0: Me ne vado. Non c'era scritto visuale cimitero, ma dai, ma si può dormire con le bare là? Cioè, io non ce la farei, io sarei tutta la notte sveglia con gli occhi a palla. Totalmente. Gianni Morandi, Banane e Lampone.
2: Loro

0: viaggio con gli Swedish House Mafia e Likely Happiness e So Sad. Canzone giusta da viaggio, di
1: vero?
0: Quelli che ti fanno pensare, no?
1: Ti fanno già immaginare la vacanza.
0: Dici? Sì. Già là, già oltre vai tu.
1: Esatto.
0: Ancora prima d'arrivare. Goditi il viaggio, si dice, no? Non bisogna pensare solo alla meta, ma soprattutto è importante godersi il viaggio, anche nella vita in generale, si dice.
1: Sempre.
0: Non sei d'accordo? Ah,
1: sì,
0: beh,
1: sì,
0: ah,
1: sempre.
0: Okay. Allora, a proposito di questa coppia che si è ritrovata in Spagna, vista cimitero, la camera con vista cimitero, che ovviamente nessuno vorrebbe mai arrivare a quello, no? E ritrovarsi in una situazione del genere. Mario scrive: camera con vista residence, lunga permanenza.
1: Ok,
0: giustamente.
1: Già
0: resti
1: però
0: la vita poi, capito?
1: Esatto.
0: Basta tuffarti dalla finestra e c'è una bara per te. Ma insomma, a proposito di viaggi, no? Ci sono ormai, grazie un po' alla tecnologia, siamo andati avanti. Anche le valigie sono cambiate, perché ho notato che c'è una valigia che è veramente, Monica, esco da qui, me la vado a comprare.
1: No,
0: è
1: io ho già sbirciato e non fa per me.
0: Ma come non fa per te? Allora, puoi collegare il cellulare.
1: Ecco.
0: Puoi mettere la bottiglietta d'acqua. A me puntualmente tutte le vacanze mi perdo, mi cade la bottiglietta d'acqua a terra perché ho troppe cose, no? Nelle mani. Là invece la metti a mo' di porta bicchiere, quello della macchina, per intenderci.
1: Ma puoi incastrarla però, eh?
0: In che senso?
1: Tra il carrello. Sì, tra la stoffa e il, diciamo, dove c'è il portacarrello della valigia. Anche lì. Cioè, quello spazietto si incastra perfettamente.
0: Ma no,
1: Sara.
0: Ma che? Non mi porto il carrello. Cioè, il carrello,
1: no.
0: Sei la valigiona.
1: Hai visto che tutte le valigie, le trolley,
0: ah,
1: hanno
0: sì,
1: il
0: che
1: manico
0: cos'è?
1: Che tu sollevi.
0: Sì.
1: Lì c'è uno spazietto, è fatto apposta per metterci la
0: mia non ce l'ha, Monica. Dammi l'indirizzo giusto dove andare
1: rigida.
0: A comprare.
1: Allora hai preso la valigia rigida.
0: Ho preso la sola. Allora, parliamo invece di quello che accade in strada in questo momento.
1: Esatto, e partiamo tra i tratti non gestiti da autostrade per l'Italia. Sulla via Appia, traffico rallentato per un incidente dopo Capua in direzione di Roma. Sulla A22 del Brennero, traffico intenso e code tra Rovereto Nord e Affi verso Modena. E infine sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, traffico rallentato per un incendio tra Castelvetrano e San Ninfa in direzione di Palermo. Sui tratti invece gestiti da Autostrade per l'Italia segnaliamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce, materiali dispersi al chilometro 24. Prestate attenzione perché si tratta di un cartello in galleria.
0: Allora, se tutti gli anni vi si apre qualcosa, qualche tubetto, che sia dello shampoo, del dentifricio, in valigia, hanno trovato una soluzione, che io l'ho scoperta oggi. Io di solito magari beauty case, ma comunque se ti si apre, oppure la bustina e quant'altro. Invece che si sono inventati, che
1: i
0: abbiamo
1: travel
0: scoperto?
1: Bottle covers, che sono praticamente dei copri bottiglia in silicone,
0: dei palloncini in silicone, diciamo.
1: Sì,
0: così va
1: più o meno.
0: Sembrano altro, ma chiamiamoli così che è meglio che fascia.
1: Esatto.
0: Protetta, dai. Merck & Cremant qui su Isoradio insieme a Serena Brancale e The Colors. Quindi

0: Sheryl Crow, un grande classico del rock del 1996 su Rai Isoradio. 12:42 e ora è giunto il momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te, agli ascoltatori di Isoradio, da Cristina Spignello. Vediamo insieme le segnalazioni di traffico. Al momento al traforo del Monte Bianco occorrono 30 minuti per attraversare entrambi i versanti. E c'è coda alla dogana svizzera sulla 9 Lainate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso con tempi di 20 minuti. Mentre per un veicolo fermo in galleria sulla 14 Bologna-Taranto si segnala 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare per chi viaggia verso Pescara. Traffico su una corsia e 15 minuti per percorrere il tratto. E in prossimità della capitale c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra via Fiorentina e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Ricordo poi che per lavori è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Moving to the Sun, io già le ultranate qui su Iso Radio, alla mia stessa voce oggi, eh?
1: Sì, in effetti sì, lo stavo
0: rocca
1: notando
0: in questo modo. Allora, prima si parlava di questa valigia, no? Che io sono rimasta sorpresa, vedi, c'è la valigia dove non ti devi portare la power bank dietro, è già infilata lì nella valigia, te la ricarichi. No, mi dice un assistente di volo, sentite cosa ci racconta, eh?
2: Io sono un assistente di volo, quindi attenzione, perché se per qualsiasi motivo non vi fosse accettata a bordo,
0: sì,
2: la valigia, o se dovesse essere imbarcata o consegnata al check-in per qualsiasi motivo, quelle che hanno il power bank incorporato, sì, poi non possono andare nella stiva perché ci sono delle restrizioni per il trasporto di batteria al litio nella stiva,
0: certo,
2: che devono essere assolutamente a bordo con il bagaglio.
0: Allora, intanto grazie di questo messaggio all'assistente di volo fedele ascoltatore di Iso Radio. E in effetti è vero, no? Quindi quelle valigie là, da una parte per noi dice ho risolto tutti i miei problemi, non devo far nulla, in valigia hai tutto, il porta bicchiere, il porta acqua, la power bank.
1: Però ci sono i però.
0: Ci sono i però, ci sono le restrizioni.
1: Sì. E ti dirò di più, le power bank devono avere le 3C praticamente sull'etichetta, altrimenti vengono
0: come il caffè napoletano, le 3C.
1: Sì, in questo caso è diverso.
0: Sì, cioè in che senso queste 3C della power bank?
1: C E.
0: Ah, CCE, ah ok,
1: quindi altrimenti la power bank è di quelle pericolose, diciamo considerate pericolose o che possono prendere fuoco, esplodere
0: anche
1: in volo.
0: Perché anche quest'estate ne abbiamo sentite, no? Di situazioni,
1: sì,
0: in cui ha preso fuoco nella cabina dal d'Italia, e quindi insomma prestiamo un po' tutti attenzione sulle restrizioni, no?
1: Già.
0: E sulle regole da seguire in viaggio quando prendiamo un aereo. Dirotta su Cuba, siete su Iso Radio, questa è Gelosia.

0: chef che vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: La crisi dei migranti a Ceuta, la Spagna attacca di nuovo l'Italia, non ha dato appoggio e solidarietà, massima allerta nell'exclave iberica per nuovi possibili attraversamenti di massa. L'attentato a Ranucci, domani interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, la Jeep voleva lanciarlo in politica, il conduttore di Report seduto dalle lusinghe. La Colombia devastata dal terremoto, 132 morti accertati, migliaia di feriti, 2.700 dispersi, coprifuoco nelle località più colpite, ospedali e strutture di soccorso al collasso. Caldo, l'afa non molla, oggi 19 bollini rossi, domani 20, soffoca Firenze, disagi nei musei che non possono essere climatizzati, siccità e alte temperature pesano sull'agricoltura. Leonardo DiCaprio, paladino delle rane, l'attore ottiene dal Cile lo stop a un progetto di rete elettrica con l'Argentina che minaccia l'habitat di una specie a rischio estinzione. Atletica, europei, Tamberi in pedana nella qualificazione dell'alto calcio, parla Carlo Alberto Ludi, il DS del Como dei Miracoli, tra sogni e realtà. Buongiorno da Alice.
3: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
5: ANAS ricorda: prima di partire, verifica che tempo troverai lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
6: Allora, per stasera pensavamo cinema,
7: sì, certo.
6: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
7: come no?
6: E poi, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: I Just Can't Stop Loving You, Michael Jackson, qui su Iso Radio. Buon martedì 11 di agosto ancora a tutti quanti voi, insieme fino alle 15 con la Monica e con la Sara.
1: Eh sì, l'abbiamo detto un po' alla milanese.
0: Da, sì, anche in toscano, no? Cioè i toscani, avendo vero papà toscano, mettono l'articolo davanti al nome, no?
1: È vero, è vero. Questa cosa, diciamo, da Roma in su si tende a fare.
0: Oddio, Roma a Roma non credo, però
1: ho detto infatti da Roma in
0: cioè,
1: su,
0: escludendo Roma, escludendo,
1: sì,
0: la capitale,
1: la capitale bannata.
0: Allora andiamo a curiosare un attimo in strada che cosa accade.
1: Partiamo dalla diramazione Capotichino, dove tra il bivio A1 Sud e Capotichino in direzione della tangenziale Ovest abbiamo un chilometro di coda per traffico congestionato. Un incidente invece sulla diramazione Gallarate Gattico all'altezza del bivio con la diramazione A8 Milano Varese in direzione sud, che vede coinvolte due auto. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, abbiamo una coda per l'attraversamento Dogana. E un chilometro di coda invece sulla 14 Bologna Taranto, tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, per un veicolo fermo al chilometro 295-800, ormai rimosso.
0: Allora vi porto così virtualmente a Licata, quindi siamo in provincia di Agrigento, dove un supermercato ha accolto durante la giornata, proprio in questi giorni, diversi cani randagi in cerca di riparo e refrigerio dalle alte temperature. La trovo veramente un'iniziativa bella, no?
1: Sì,
0: tanto che poi
1: molto
0: è stata condivisa tramite social da tanti, anche turisti stranieri che ovviamente sono entrati al supermercato e che ti vedi a terra tipo una decina, 15 cani randagi. È ovvio che questo video, che poi è stato postato, riaccende però anche il problema del randagismo, no? Dei canili spesso sovraffollati, soprattutto durante l'estate quando è caldo e i cani insomma si trovano in situazioni molto difficili e complicate.
1: Spesso vengono abbandonati, purtroppo.
0: Purtroppo sì, quindi è un gesto di accoglienza sicuramente che riporta anche l'attenzione sulla necessità di tutelare gli animali più vulnerabili e questo è importante. Certo, fa un po' riflettere, no? Io mi immagino ad oggi nei supermercati, se vuoi portare il tuo cane, ci sono i carrelli specifici per i cani,
1: sì,
0: cioè non è che
1: vero
0: lo puoi portare all'interno
1: sei
0: sciolto.
1: Sei di piccola taglia, naturalmente, sei di grande taglia,
0: rompe il carrello, capito?
1: Fuori e ci sono gli appositi, insomma, dove
0: io ho sempre paura di fare questa cosa, cioè di lasciare il cane fuori con il collare. Ho sempre paura se lo possano prendere.
1: No, spesso li trovo fuori dal supermercato.
0: Sì, ma fate una cosa rapida, cioè comprate tre cosette e poi tornate a casa con questo caldo, ti resta là poi, non va bene.
1: Vero.
0: Dai che c'è Saif, ISO, novità.

0: Everybody Isn't Ready qui su Rai Iso Radio, 13 e 16 minuti. Torniamo ad aggiornare la viabilità per chi è in viaggio. Sulla 2 abbiamo code per un veicolo in fiamme 500 metri prima dello svincolo di Serra in direzione di Reggio Calabria. Passiamo ora alla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 99 che vede coinvolte 3 auto. Mentre sempre sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e Terra di Canossa Campeggine in direzione di Bologna, attenzione perché sono segnalati dei pedoni al chilometro 114. Concludiamo con la diramazione Gallarate-Gattico, dove all'altezza del bivio con la diramazione A8 Milano-Varese in direzione sud, un altro incidente che vede coinvolte 2 auto.
1: Allora, attenzione, super news. Morgan Freeman, ce l'avete presente? Celebre attore, all'età di 89 anni ha deciso di mettere in piedi un album dedicato al blues. 89
0: mitico
1: anni, cioè capisci che non c'è mai fine, no? Se uno ha voglia di fare una cosa o realizzare un sogno puoi, indipendentemente,
0: non c'è età,
1: dall'età, assolutamente. Si chiama il brano Death Letter Blues, appartenente a questo Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, quindi questo primo vero progetto discografico personale, e sembrerebbe che lui abbia curato e realizzato proprio l'intero album. La prima traccia è totalmente cantata da lui, e questo progetto nasce proprio dal suo rapporto con il blues, che diciamo è legato dai tempi dell'infanzia nel Mississippi, quindi un legame che non si è limitato all'ascolto ma che nel tempo ha trovato, a quanto pare, anche, no, una dimensione concreta anche con la fondazione del Ground Zero Blues Club in Mississippi, avvenuta 25 anni fa.
0: Bellissima iniziativa.

0: Sì, Fuori dal tunnel, bellissimo quel film.
1: Lo so.
0: Poi,
1: lo so.
0: Non so, Gli Spietati mi viene in mente, Seven, Reazione a Catena, Il Collezionista, ce ne sono veramente tantissimi. Non so se ve ne viene in mente qualcun altro. Quindi adesso avremo modo, chissà, magari prima o poi, di passarlo anche noi qui su Isoradio.
1: Perché
0: capito?
1: No?
0: Cioè, lanceremo Morgan Freeman, capito? Incredibile.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

0: Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: God give it to him.
1: Oh yeah. Vero, lo potevamo fare anche noi. Wiz Khalifa, Machine Gun Kelly, Girl Next Door, qui su Isoradio, 13:25 minuti. Se la ride e se la canta.
2: Anche noi, dai. Noi invece di cantare parliamo.
1: Parliamo. Ricordiamo intanto il numero di WhatsApp, il 348-103-1010.
2: Bene.
1: Pensavo di stare a dare il mio numero di cellulare, lo sì. Sai che una volta l'ho fatto in diretta. Per fortuna l'ho detto talmente veloce che nessuno se l'è segnato. Però
2: meno
1: ho dato
2: male.
1: Il mio numero, può capitare, no?
2: Ma sì, succede.
1: Anche perché conosciamo a memoria tre numeri: il nostro, quello della mamma e quello del fratello, magari,
2: allora,
1: o sorella
2: io...
1: che sia. Dai, tre ne conosciamo a memoria.
2: Io sono messa male, allora, soltanto il mio. E a volte quando te lo chiedono così a bruciapelo. Faccio aspetta
1: che mi vada a ricordare, ecco, perché ormai non abbiamo più questa abitudine, no, di memorizzare con il nostro cervello e far funzionare il nostro cervello, perché ormai è un continuo dammi il numero, lo segni nei nuovi contatti del cellulare e poi resta là, quindi poi se hai bisogno di una mano, di un aiuto, non sai chi chiamare.
2: È finita
1: non va bene. Allora andiamo a dare qualche aggiornamento sul traffico.
2: Sì, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e il bivio con la 15 Parma la Spezia in direzione di Bologna segnaliamo ancora questo incidente al chilometro 99 che vede coinvolte tre auto. Un chilometro di coda invece sulla diramazione Capodichino tra il bivio A1 Sud e Capodichino in direzione della tangenziale Ovest e siamo intorno al chilometro 2 e 300. Concludiamo con il traforo del Monte Bianco sul piazzale Italiano in direzione Chamonix, abbiamo un tempi di percorrenza di un'ora.
1: Allora stavo notando, diciamo che parlarne in radio mi sembra anche giusto, di questo terremoto in Colombia, no?
2: Sì,
1: purtroppo ha combinato veramente un disastro, 7.4, noto che anche grandi personalità nell'ambito della musica come Shakira hanno detto che è vicinissima, no, a tutto quello che sta accadendo. Purtroppo c'è veramente stato di tutto, palazzi crollati, non so se avete visto un po' i video, situazione
2: sì, sono veramente scioccanti.
1: Veramente scioccanti, e questo ci fa sempre più capire quanto sia violenta, no, la natura, quando si ribella è veramente, insomma, si fa sentire in qualche modo.
2: Bellissimo.
1: Quindi un abbraccio a tutti quelli che inevitabilmente sono da quelle parti. Siete su Isoradio, c'è anche Annalisa con Canzoni Stive.

0: Posso entrare in punta di piedi su Santana e la sua Smooth? Si può? 1999 dall'album Supernatural. Non so se sapete, questo brano in realtà si doveva chiamare Room 17. E originariamente del frontman Rob Thomas. Poi che cosa è successo? L'avevano proposta a George Michael, a quanto pare non andò in porto la cosa e quindi venne proposta a Santana. Quindi poi successo immediato, commerciale, che ancora oggi quando lo sentiamo ci si accappona la pelle.
1: Che poi devo dire, l'accoppiata Annalisa e Santana con questo Smooth, insomma, Annalisa lascia il dubbio
0: della canzone estiva,
1: della canzone estiva in una relazione, mentre invece con Santana il semaforo diventa verde, quindi si passa dal rosso al verde.
0: Molto bene, molto bene. Allora, a proposito invece di caldo che percepiamo e sentiamo, è inutile ogni giorno stare a dire oggi sono 20 città bollino rosso, ieri 19 o 24, tanto siamo messi tutti sulla stessa barca
1: da nord a sud,
0: e questo ci abbiamo, questo ci teniamo. Arriverà la grandine prima o poi, perché mi immagino anche quello, no? Dopo tutte queste giornate calde purtroppo il rischio ci sta. Ma stavo notando, Monica, che a quanto pare anche per le nostre macchine il caldo non è che faccia poi così bene, comporta anche dei danni,
1: tipo?
0: Soprattutto alle gomme, agli pneumatici, no? Tanto che Federcarrozzieri, che è l'associazione delle autocarrozzerie italiane, ha tracciato proprio il quadro delle componenti dell'auto che soffrirebbero di più in questo periodo. Tra questi inevitabilmente ci sono le gomme, perché nelle giornate di caldo intenso l'asfalto supera con facilità i 60 gradi centigradi.
1: Verissimo.
0: Quindi tu capisci che impatta in modo diretto, no? Sul battistrada, accelerando l'usura e riducendo l'aderenza. Io proprio ieri le ho fatte gonfiare.
1: Ecco, mai farle gonfiare troppo, mi raccomando.
0: Ah, certo, bisogna rispettare.
1: Esatto, c'è una targhettina proprio che ti indica.
0: Io mi auguro che me l'abbia gonfiate bene. Il signore avrà avuto 80 anni, spero.
1: Sì, perché fa sempre di moda questa cosa 2-2, ma in realtà no, ragazzi, le gomme.
0: Ma perché
1: ogni
0: tu
1: auto...
0: mi hai fatto anche da, non so, dove hai lavorato? In un benzinaio?
1: No, avevo mio zio, però vabbè.
0: Ah, ecco, no, perché le sa tutte, Monica. E poi ancora a rischio anche la batteria, perché più elevate sono le temperature esterne, più sarà veloce il processo di autoscarica della batteria, che perderà progressivamente efficienza a causa dell'evaporazione dei fluidi.
1: Verissimo, okay? Anche questo.
0: E poi ancora, non solo, l'esposizione prolungata a temperature elevate e ai raggi ultravioletti accelera anche il deterioramento delle superfici esterne del veicolo, quindi la vernice può perdere brillantezza, intensità cromatica, diventare opaca e sviluppare poi microfessurazioni nello strato di trasparente, insomma, vabbè.
1: Quindi faccio bene a lasciarla sporca, così
0: fai
1: almeno
0: bene.
1: La proteggo in qualche modo.
0: In pratica sì, Monica, è la soluzione più giusta. Poi ci ripensiamo quest'inverno, va a pulirla, è meglio. Cioè, Giulie, questa è ISO Novità su ISO.

0: Sì, spieghiamolo, Sara. Ti stavo dando lezioni di.
1: Ma qui sarà Charlie XCX, però noi siamo ancora con quello
0: un'ora
1: prima
0: di Joliet.
1: È veramente complicato. Cioè, io veramente il napoletano ho difficoltà, mi piace ascoltarlo, ma ho difficoltà nel pronunciarlo.
0: Siccome non suona che non mi fa dormire.
1: Non mi fa dormire. Ora capisco tante cose.
0: Dormi.
1: Vabbè, le lezioni di napoletano al di fuori della diretta. Ritorniamo in noi. Allora, io non so se avete sentito, sapete che siamo anche, mentre siamo in onda, un po' curiosando quello che accade per gli europei di nuoto. Anche Ceccon, anche lui ce l'ha fatta, Thomas Ceccon, l'azzurro campione olimpico dei 100 d'orso a Parigi 2024, ha superato le batterie dei 50 farfalla. Però c'è un però.
0: Però
1: cosa è successo? Perché hanno un cartellino sul costume col codice QR code i nuotatori, lo sai?
0: No, non ci hanno neanche mai fatto caso.
1: Mai fatto caso, invece lo hanno, perché serve a confermare che il tessuto e la foggia del costume rispettino gli standard impiegati dalle federazioni, pensa. È anche per un controllo rapido, cioè permette ai giudici di gara di validare l'attrezzatura in tempi brevi prima della discesa in vasca. A quanto pare Ceccon non ce l'aveva, si era scordato di cambiarlo.
0: Aia.
1: E mancavano 10 minuti inizio gara, pensa che ansia, cioè, dici oddio santo, non ce l'ho, questi non mi fanno entrare in vasca, e invece sono riusciti insomma a portare il cambio
0: male
1: in tempo. Quindi senza, ci mancava il codice, ormai il QR code ce lo mettono dappertutto comunque.
0: Esatto, cioè
1: posso capire, impratichisci, cioè, velocizzi.
0: Sì, ma ok, mi sembra un po' esagerato però, dai.
1: Guarda, io ieri il codice QR code l'ho trovato, ero in un parco, uno skate park, però l'ho trovato molto carina come cosa. Se tu non sai fare quello sport, vai lì col codice QR code e ti si aprono i video, e come se fossero lezioni virtuali su come approcciare lo sport.
0: Questo è interessante, per
1: molto
0: esempio.
1: Carino, vedi, sì. Dalle mutande del nuotatore, capito? Passiamo anche ai codici QR code per attività sportive. Insomma, per alcune cose funziona sempre.
0: Quindi possiamo dire per colpa di? Di chi?
1: Per colpa di chi? Di Zucchero, no, poverino. Che ci ha fatto Sugar Fornaciari? No. Dai, lo ascoltiamo insieme su Isoradio.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su Raiso Radio, 13 e 53 minuti. Passiamo subito alla viabilità, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna permane questo incidente al chilometro 99 che vede coinvolte tre auto. Mentre un altro incidente lo troviamo tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli al chilometro 650. Attenzione perché sono segnalati anche pezzi di copertone in corsia di marcia, mentre tra Caglianello e Capua in direzione di Napoli abbiamo un altro incidente segnalato al chilometro 710. 2 chilometri di coda invece sulla 10 Genova Ventimiglia tra Confine di Stato e Ventimiglia in direzione di Genova. Materiali dispersi sulla 14 Bologna Taranto tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche Macerata in direzione di Ancona al chilometro 266 e si tratta di un copertone in seconda corsia.
1: Allora, si parlava poco fa del codice QR code messo sui costumini da nuoto dei nostri atleti italiani, ma non solo, insomma, di tutti in realtà, che è un modo per vedere se sono idonei alla gara stessa, no? Allora, dai codici QR code, dicevo che ieri appunto mi è capitato di scovare questo codice QR code per un'attività come lo skate, quindi hai lezioni gratuite e si aprono questi video, ok?
0: Che poi li ho trovati anche in giro per le città, non so se hai notato, per i monumenti, no?
1: Per i monumenti, anche quello è carino. Cioè, diciamo che per alcuni versi il codice QR code può essere interessante. Stavo notando che alcune aziende lo utilizzano anche per altri motivi, tipo, senti qua, una nota marca di sport, ok? Utilizza il codice QR code proprio per scansionare questo codice e ricevi consigli su come prolungare la durata delle scarpe, dettagli sulle loro prestazioni, sui benefici ambientali, oltre anche a indicazioni su come riciclarle o donarli una volta esaurita la loro vita utile. Questo lo trovo interessante.
0: Sì, oltre a una scheda tecnica sarebbe anche dei consigli su come utilizzarli.
1: Assolutamente,
0: parole.
1: Sì. Buono. E poi ancora c'è chi li utilizza per darti appunto delle esperienze in più in base a quell'oggetto o corso che tu hai comprato. Finché è così va tutto bene. Nel momento in cui io devo andare là col mio cellulare, sono al ristorante per il menù, io non l'accetto, non so
0: concordo,
1: voi. Mi dà fastidio, cioè la cosa bella era confrontarti con il cameriere di
0: che
1: turno.
0: Che ti consigliava magari i piatti del giorno.
1: Non c'è più nulla, è sparito,
0: cioè,
1: tutto.
0: Noi cerchiamo di disincentivare i giovani al cellulare, poi invece ce lo ritroviamo in tutte le situazioni.
1: Posso capire ai tempi del Covid che l'abbiamo utilizzato, però forse anche meno adesso, eh?
0: Sì.
1: Se ritorniamo a comunicare, ce
0: magari
1: la facciamo? Ecco.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantastici pinguini, eh. Sorry, schiusa, lo sento.
1: Conosco,
0: lo sento.
1: Conosco mille lingue, ma non la tua, Sara. Questa è per te.
0: Grazie. Allora, fuori onda, non so per quale motivo o ragione, stavamo chiacchierando della friggitrice d'aria. Giusto,
1: esatto.
0: Cioè questa è un po' la moda del momento. Io ho tutte le amiche che si sono fatte il mutuo per la friggitrice ad aria.
1: Anche
0: cioè,
1: io.
0: Invece di rateizzare le vacanze, Steve, no, l'hanno fatto per la friggitrice. Dov'è la comodità di questa friggitrice?
1: Sara, te le elenco tutte.
0: Vai.
1: Sono esperta.
0: Voglio sapere.
1: A parte che sfatiamo un mito, è sempre esistita da tanti anni, ma si chiamava fornetto elettrico ventilato.
0: Ventilato, sì.
1: Ma non lo calcolava nessuno.
0: Ma ce l'hai anche all'interno del forno, questa particolarità che è elettrico.
1: Ma
0: no?
1: Impiega il doppio.
0: Il
1: non
0: doppio.
1: Appena hanno cambiato nome. Come friggitrice d'aria.
0: Un tempo c'era il macchinario, non faccio adesso nomi, non cito marchi, ma quello che ti fa tutto, ti cucina da solo, cioè tu non fai più nulla dentro,
1: ecco,
0: casa.
1: Quello,
0: no?
1: L'odio.
0: Ecco, cioè quello veramente, se non hai voglia di cucinare o non sai cucinare perché non ti impegni, allora va bene. Ma altrimenti, cioè, è un po' anche il gusto di cucinare, di fare qualcosa di
1: esatto.
0: tuo. Con amore, con pazienza, con orgoglio.
1: Con amore.
0: Con amore. Firmato con amore. Però questa friggitrice d'aria, quanto pare la vogliono tutte le donne, uomini all'ascolto.
1: Perché?
0: Perché?
1: Le patatine fatte in forno, le patatine fritte
0: sì.
1: fatte al forno
0: fanno male
1: all'incirca una mezz'oretta. Buona,
0: se sono
1: abbondante.
0: Fritte non possono andare in forno.
1: No,
0: cioè se sono al forno sono al
1: sì,
0: forno.
1: Però cioè diciamo no, perché esistono le patatine fritte da fare o al forno.
0: Vabbè,
1: o
0: diciamo
1: in friggitrice
0: sì,
1: ad aria.
0: Ci siamo
1: lo stick delle patatine.
0: Lo
1: okay?
0: stick delle patatine.
1: Come siamo?
0: Allora, comunque io sono di un parere. Adesso che è estate, meno accendiamo il forno, meglio stiamo. E questo è poco ma sicuro.
1: La lasagna al forno non la mangi.
0: La lasagna d'estate con 40 gradi ti mangi.
1: No, per dirti, al forno ci vogliono 40 minuti.
0: Sì, quello è
1: quindi friggitrice
0: ad aria, tu dici.
1: 20 minuti.
0: Hai io
1: detto
0: però
1: niente.
0: Ho
1: anche
0: la,
1: il calore.
0: Ho la mia idea. Se metti tutto in forno, intanto puoi fare altre mille cose dentro casa.
1: Ma non mi va.
0: Là quello si cucina e stai sereno e tranquillo. 348 103 10 10. Anche voi avete fatto un mutuo, un prestito per la friggitrice. È incredibile. C'è l'amica mia, ma guarda, cucinalo così con la friggitrice che viene più buono. Ma non ce l'ho. Non, regalamela.
1: Te la farò provare.
0: Va, non me la regala, va.

0: Iso Pax. Pina sempre Daniele, per sempre per me il napoletano, per cercare della seconda lezione di napoletano, per cercare di parlarlo anch'io. Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere insieme fino alle 15. Intanto ricordiamo qualche aggiornamento per chi sì. è in viaggio.
1: Passiamo subito alla 10, Genova Ventimiglia, dove tra confine di Stato e Ventimiglia in direzione di Genova segnaliamo 2 km di code a tratti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche Macerata in direzione di Ancona, materiali dispersi al chilometro 266. Prestate attenzione perché si tratta di un copertone in seconda corsia. Concludiamo rimanendo sempre in A14, dove tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni è segnalato fumo per incendio. Siamo intorno al chilometro 577 e 600.
0: Allora, sorrido, un messaggio appena arrivato.
1: Ah, ecco, pensavo che avessi detto io
0: no,
1: qualcosa.
0: No, tu hai detto tutte cose intelligenti. Allora, sentite questo messaggio. Come se non fosse tutto abbastanza complicato, c'è anche la costante responsabilità di salvare.
1: La risata è contagiosa, diciamolo ai nostri radioascoltatori.
0: Di salvare il basilico, cioè d'estate. È vera questa cosa.
1: Hai provato a salvare il basilico e non ti è riuscito. Bene, Sara.
0: Ma andiamo a Martin Garrix.

0: Grazie Occiu e Martin Garrix, perché ci dobbiamo riprendere, sì, da questa storia che già la vita è complicata, ci mancava la responsabilità di salvare il basilico.
1: Esatto. Io ho la fascia addominale che fa male, ragazzi.
0: Sì, assolutamente. Allora, qui Franco da Roma scrive: ho salvato il mio enorme vaso di basilico con l'ombra di due ombrelli. Vedi, c'è, cioè, ognuno.
1: Comunque, si è superato.
0: Si è superato.
1: Due ombrelli. C'è un
0: balcone. Altro che un vaso, capito? Cioè, il giardino di basilico. No, io sto pensando che mentre noi chiacchieriamo, oltre a quelli che stanno in macchina, in fila o in viaggio, ci sarà chi ci ascolta da casa. In questo momento, quanti di voi stanno innaffiando il basilico? Veramente, cioè, è un continuo.
1: A me è partita l'irrigazione, quindi.
0: E sul basilico? Lo rovina l'irrigazione, sì. Sul basilico?
1: No, nebulizzazione.
0: Ah, ma mamma mia, come sei esperta. Sei proprio pollice verde, capito?
1: Certo.
0: Assolutamente.
1: Se vuoi ti do una mano col basilico, poi.
0: No, guarda, dammi una mano con l'anguria. Allora, d'estate, no? Ci sono le persone che mangiano l'anguria così con i semi. Dicono facciano anche bene, però non se mangiati interi, ma se masticati, che hanno delle proprietà buone per il nostro corpo.
1: Ok.
0: Ci sono quelli tipo io che invece taglio tutto e tolgo tutti i semi.
1: Io non lo mangio proprio.
0: Ma per questo motivo? Perché ti dà fastidio togliere se. Dai, se non mi fare così è buono,
1: sì.
0: Il cocomero.
1: Sì, sì.
0: E allora prenditi il melone che ce l'ho tutti insieme.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

0: God power, gli snap.
1: Io ho il potere. I've got the power.
0: Ti piacerebbe?
1: Magari.
0: Mi piacerebbe averlo. Brano straordinario pubblicato nel 1989 da questi tedeschi e poi nel 1990 io mi ricordo il loro videoclip di questa canzone in Heavy Rotation su MTV.
1: Me lo ricordo anche io.
0: Bello, bello riportarvi indietro negli anni.
1: Un viaggio.
0: Un viaggio. Anche
1: mentale.
0: Mentale. Troppi viaggi ci stanno anche oggi,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, infatti, soprattutto soprattutto è uscita, questa era il semino del cocomero di prima.
0: Ma certo, assolutamente.
1: Allora, sulla Genova-Roma tra Cerveteri e Torre in Pietra in direzione di Roma, traffico bloccato per un incendio accaduto al chilometro 18 e 800. Attualmente c'è un chilometro di coda. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto tra Foggia zona industriale e Cerignola Est, anche qui fumo per incendio al chilometro 577-600 che sta causando bassa visibilità su entrambe, in entrambe le direzioni.
0: Allora, c'è Fiorella Mannoia che ha pubblicato un video simpaticissimo. Fiorella, una di noi, ecco.
1: È vero.
0: Allora, lei pubblica questo video dove fa vedere come mantenere le braccia toniche e dire addio alle cosiddette braccia
1: a pellicano.
0: Io le chiamo flaccide.
1: Pellicano.
0: Pellicano, perché anche il pellicano ha quel...
1: Esatto. Il collo, diciamo.
0: Il collo che si muove un po' troppo.
1: Che
0: a una certa età, inevitabilmente la donna dice: così, vedermi così non mi piace. E fa vedere con le bottiglie, no?
1: Esatto.
0: L'importanza del movimento.
1: Per irrigidire. Niente, sono diventata dislessica.
0: Ma non ti preoccupare, per solo
1: radio.
0: Però bisogna stare attenti, cioè fatevi seguire anche da un esperto, no? Da
1: esatto.
0: Chi ne sa qualcosa in più, perché se poi lo fate male, vi fate male poi alla schiena.
1: Infiammate praticamente i tendini della spalla si potrebbero infiammare o quelli del gomito.
0: Monica nel 2005 era fisioterapista.
1: No, no, perché mi è capitato di farlo male.
0: No, però è vero, a parte gli scherzi.
1: E ho fatto danni.
0: Ma infatti anche, non so, per chi adesso di 11 di agosto avesse l'intenzione di iscriversi in palestra, cioè se non siete abitudinari nell'andare in palestra, fatevi seguire da un personal, perché veramente se fai degli errori, no, nel movimento, nelle
1: esatto.
0: posizioni di alcuni esercizi, poi ti giochi l'estate.
1: Esatto.
0: Ma quanti di voi si sono iscritti in palestra ad agosto? Secondo me nessuno.
1: Ma nessuno.
0: Ad agosto si tendono anche a dimezzare, no, gli abbonamenti, magari hai pochi ingressi, no, paghi di meno perché inevitabilmente in teoria ci sono anche le vacanze oltre al lavoro.
1: In teoria, oppure esiste aria condizionata dentro casa, tappetino e
0: ah,
1: basta.
0: Pensavo che dormivi sul divano.
1: No,
0: tappetino e ti alleni da
1: sola. E poi quando invece voglio fare gli addominali
0: che fai?
1: Chiamo Sara.
0: Chiami Sara, sei per ridere.

0: Diego. Daniel Sian, Empire of the Sun, qui su Iso Radio. Ben trovati, buona giornata a tutti. Allora, qui c'è chi dice: sono in macchina, c'è traffico sulla 1?
1: Sulla 1 Milano-Napoli,
0: esatto, tra Incisa Reggello e Firenze Sud, in direzione di Firenze, abbiamo traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 317. Tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione di Napoli, un incidente segnalato al chilometro 650 e un altro incidente tra Caianello e Capua, sempre in direzione di Napoli, al chilometro 710. Passiamo ora invece sul tratto Genova-Roma, dove tra Torri in Pietra e Cerveteri, in direzione nord dell'Aurelia, abbiamo traffico rallentato per un incendio accaduto al chilometro 18.800 e attualmente abbiamo un chilometro di coda. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto, tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche Macerata, in direzione di Ancona, materiali dispersi al chilometro 266. Attenzione, perché si tratta di un copertone in seconda corsia di marcia.
2: Allora, sapete, se vi siete sintonizzati solamente adesso non lo sapete, ma abbiamo cominciato a mezzogiorno dando questa notizia che è stata creata la Barbie di Whitney Houston proprio per ricordare i 40 anni di I Wanna Dance with Somebody, che abbiamo ascoltato anche su Iso Radio. Bellissima, la voglio anch'io, cioè come tornare bambine proprio, ecco. Però per metterla lì sul davanzale, custodirla, capito?
0: Solo per guardarla.
2: Per guardarla e per ricordarci di una grande artista che aveva purtroppo ancora tempo, no? Per rimanere con noi e soprattutto darci veramente tantissimo con la sua voce e la sua musica. E quindi stavo un attimo ragionando, no? Come cambiano anche i giocattoli rispetto a quelli che avevamo noi o anche prima, dalla bambola di pezzi. Poi sì, siamo passati a tutti, no? Questi, appunto, le Barbie stesse.
0: Il bambolotto.
2: Adesso fanno tutti questi bambolotti che sembrano bambini. Io l'altro giorno ho visto una bambina, credo di 6 anni, con il suo passeggino. Credimi, pensavo fosse il fratello. Era un bambolotto.
0: Sì, no,
2: piangeva. È incredibile. Fanno tutto questi.
0: Fanno quasi paura.
2: Fanno quasi paura. E stavo anche notando che dopo tanti anni di matrimonio capisci perché Barbie e Ken sono venduti separatamente, no? Dai tempi che furono. Comunque oggi le Barbie di oggi sono Barbie, bambole che sia, sono incredibili. Hanno la manicure.
0: Sì, esatto.
2: Lo smart.
0: Il trucco.
2: Hanno il trucco.
0: Ho visto una bambola che potevi addirittura truccarla o farle addirittura la
2: puoi
0: messa in piega sui capelli.
2: Ma cioè, certo, ormai
0: allucinante.
2: Si possono divertire. Io mi ricordo ancora che sono stata invece traumatizzata da Ken, che sotto era come la Barbie. È stato un trauma veramente. Dico, ma perché questo, se è maschio, no, non ha i suoi attributi, ma ce l'ha come la donna, no? Ad oggi mi sa che le cose sono cambiate, hanno ristabilito.
0: Ad oggi forse, non lo so.
2: No, dovrebbe essere così. Adesso insomma, la realtà è alla portata di tutti, anche dei più piccoli. Okay. C'è Luca Carboni con Luca lo stesso, siete su Iso Radio.

0: Sapete che significa questa espressione inglese baby step? Letteralmente passo da neonato, in senso figurato, indica un piccolo passo, un'azione ridotta, compiuta per fare poi progressi graduali verso un obiettivo più grande. Capito come
1: carino.
0: Mi è profonda, Olivia Dinnan? Ecco. Allora, siete su Iso Radio. A proposito di musica, lasciamo Olivia Dinnan, parliamo di Ed Sheeran, perché ha annunciato a sorpresa il tour europeo nel 2027. Si chiamerà The Loop Tour, arriverà in Europa. Una scelta, dice, legata anche alla volontà di stare vicino ai figli quando inizieranno la scuola. Com'è dolce il papà Ed Sheeran, capito? Se non erro, poi lui inglesino, in Inghilterra inizia prima la scuola, i primi di settembre dovrebbe cominciare.
1: Mi sembra di sì.
0: A differenza nostra, che in pratica a fine settembre ancora ce li abbiamo in casa i figli. Tutti felicissimi.
1: Arriviamo, per la tua gioia.
0: Per la nostra gioia arriviamo a settembre, noi mamme disperate. Che non vedi il primo giorno di scuola, vai amore mio, vai.
1: Vai, vai, bello della mamma.
0: Vai verso la scuola che ti accompagnerà. Allora, diamo qualche aggiornamento sul traffico.
1: Aggiorniamo la viabilità romana, segnalando sulla via Ardeatina traffico rallentato in entrambe le direzioni all'altezza del vicolo del santuario per un incendio di fogliame. Sulla Cristoforo Colombo invece presenza di olio sull'asfalto in via Cilicia, interessata alla corsia laterale in direzione centro, quindi attenzione e prudenza alla guida.
0: Allora, ciao Iso Radio, sono Silvia dalla Sardegna. Che bella la Sardegna, salutiamo gli amici che ci ascoltano da lì. Vi mando la foto di una bambola comprata di recente da una mia amica per la figlia di 2 anni. Sono io strano, anche a voi ricorda Ornella Vanoni, è identica veramente.
1: Noi l'abbiamo
0: sembra lei da piccola, ma pur sempre lei alla stessa somiglianza. Ormai con l'intelligenza artificiale, stampe 3D, possiamo veramente far di tutto, anche creare le nostre bambole. Monica, ti va?
1: Non sarebbe male come idea.

0: Questa è la canzone tipica da bicicletta. Tu sei in bici col sole a picco.
1: Dici maledetto, ma chi me l'ha fatto fa?
0: Va bene, noi siamo quasi giunte al termine. Intanto vi ricordiamo, questa per noi è l'ultima settimana, termineremo il 14, lo faremo anche insieme a Giusy Ferreri, ospite di Isoradio, perché ha da promuovere un singolo, un nuovo singolo molto bello, e quindi ci sarà modo di ascoltarlo poi qui su Isoradio. Io comunque voglio chiudere con una cosa, Monica.
1: Vai, Sara.
0: Allora, perché mi fa sorridere, no? Quando
1: come
0: noi facciamo,
1: se non abbiamo riso
0: quando noi facciamo la lavatrice, no? E siamo lì, magari abbiamo da fare, quindi dobbiamo stendere il bucato, no? L'ultimo minuto della lavatrice dura più di una settimana di ferie.
1: Concordo.
0: Cioè, incredibile. Dice, ma quanto dura questo minuto? Sono 16 di minuti. È una cosa bestiale. Va bene. Comunque, vero. Noi ci ritroviamo domani
1: alla stessa ora, dalle 12 alle 15. Sara Lucarini
0: e Monica D'Angelis. Ma viene lui, Robby, adesso?
1: Sì, abbiamo Roberto Fragomeno,
0: che è felicissimo di questo caldo asfissiante. Lo vedo molto energico. È pronto a tenervi compagnia. La musica sicuramente lo aiuterà, no? E sosterrà,
1: sì,
0: emotivamente.
1: Sì, prima di lasciarli però do un aggiornamento del traffico.
0: Solo se è bello.
1: Purtroppo no, vabbè. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove è il nodo, tra il nodo con la A24 Roma-Teramo e la diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli, 1 chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 573. Ancora presente l'incidente tra Ceprano e Pontecorvo al chilometro 650 in direzione di Napoli, e un altro incidente sulla A4 Torino-Trieste tra Agrate e Cavenago in direzione di Brescia al chilometro 148.
0: Grazie a tutti, ci troviamo domani qui in diretta su Isoradio. Ciao!
1: Ciao.
2: Destinazione estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
1: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La crisi dei migranti a Ceuta, dall'esclava spagnola in Marocco, il ministro degli esteri iberico Albares torna ad attaccare l'Italia. La linea scelta, dice, non è stata di solidarietà e sostegno, ma è stata dettata da esigenze elettorali interne. Il confine di Ceuta, aggiunge, è il più complesso della Spagna e dell'Europa, ma l'integrità dell'area Schengen è pienamente garantita. Massima allerta intanto per il timore di nuovi possibili attraversamenti di massa, rinforzati gli organici delle forze dell'ordine e aumentate le unità impiegate nel pattugliamento in mare. In Colombia sale ancora il bilancio delle vittime del sisma di magnitudo 7.4, sono 224 al momento i morti accertati, drammatico il numero dei dispersi che sono 2700.
3: A Manizales, Cali, Pereira, sollievo e disperazione si alternano attorno alle macerie delle decine di palazzi crollati mentre si recuperano i corpi e si estraggono ancora i sopravvissuti della scossa di ieri, durata 4 lunghissimi minuti. Eravamo con i bambini nel patio quando la terra ha iniziato a tremare sempre più forte, ci racconta da Pereira padre Luis Eduardo Correa, nella cui scuola salesiana la biblioteca è stata cancellata dal sisma, come decine di altre case. Qui la città turistica della zona di produzione del caffè, dichiarato il coprifuoco per evitare saccheggi e favorire l'arrivo di aiuti. Stessa misura anche a Cali, fra le città più colpite, dove si contano 40 edifici crollati. A chi è rimasto senza casa, promessi sussidi dal neo presidente della Espreia, volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione dell'epicentro, affacciata sul Pacifico, che è anche fra le più povere della Colombia. Ad offrire aiuto tanti paesi sudamericani, ma anche gli Stati Uniti, con lo stanziamento di 15 milioni di dollari e l'Unione Europea che ha attivato il suo meccanismo di protezione civile. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E in un messaggio Papa Leone XIV si è detto profondamente addolorato per quanto accaduto in Colombia. Il pontefice ha espresso la sua vicinanza alla popolazione e a tutti i soccorritori impegnati nelle operazioni di ricerca e assistenza. Torna un po' di ottimismo per il Golfo Persico. Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad una qualche forma di intesa sulla pace, così il ministro della difesa del Pakistan, Asif, all'agenzia di stampa Bloomberg. E il portavoce del ministero degli esteri del Qatar dichiara che Oman e Iran sono in una fase avanzata delle trattative sul regime di navigazione nello stretto di Hormuz e gli spiragli di una possibile soluzione fermano il rialzo del petrolio e fanno scendere il gas sotto i 59 euro al megawattora. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Ha votato contro solo il gruppo di Hezbollah. Soddisfazione dell'Unione Europea, il ministro degli esteri Tajani parla di una bellissima notizia. Torniamo in Italia con la cronaca, l'arresto di Walter Lavitola, imprenditore faccendiere pluripregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Voleva lanciarlo in politica, scrive il giudice che sottolinea il conduttore di Report sedotto dalle lusinghe.
4: Ora si attende di capire se Walter Lavitola risponderà domani alle domande della giudice per le indagini preliminari nella cui ordinanza di arresto chat e messaggi delineano il quadro accusatorio. Il faccendiere, per l'amico di lunga data Sigfrido Ranucci, immagina un futuro in politica. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra due anni fai il premier. Saresti, se non l'unico, uno dei pochissimi leader potabili di questo paese, scriveva il faccendiere al giornalista. A crescere la popolarità di Ranucci, obiettivo di Lavitola, il quale dunque, per chi indaga, avrebbe fatto piazzare lo scorso ottobre la bomba davanti all'abitazione di Ranucci alle porte di Roma da quattro criminali di piccolo calibro arrestati a giugno. Dopo l'attentato Lavitola invita Ranucci a farsi potenziare la scorta. Il giornalista sedotto, manipolato da Lavitola, il quale immaginava per sé anche un ruolo di primo piano nello scenario da lui ideato, scrive ancora la Jeep, che in merito all'idea dell'ascesa in politica spiega: Ranucci in un primo momento appare scettico ma poi apre al progetto per il quale si mostra curioso. Ranucci, vittima tre volte di un attentato, di tradimento e di strumentalizzazione, dice il suo legale, che parla di teatro della follia. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Due persone sono state fermate perché ritenute coinvolte nella morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza deceduto dopo un pestaggio fuori da una discoteca San Gineto in provincia di Cosenza, sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Appello su Avvenire per candidare i bambini di Gaza al premio Nobel per la pace. Migliaia le adesioni in poche ore alla proposta lanciata da Eugenio Mazzarella, docente di filosofia a Napoli, tramite il quotidiano. Un appello che ha vasta risonanza anche nel mondo della politica. È tutto, il prossimo GR alle 16.
5: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Allora per stasera pensavamo cinema,
9: sì, certo.
8: Però magari prima andiamo da Giulia e poi
9: come no?
8: E poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
9: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
10: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

questa sì che è una partenza musicale come proprio deve essere, soprattutto in un pomeriggio caldo, ma che dico caldo, caldissimo, e allora noi ci mettiamo a ballare il rock alla faccia del caldo, dell'aumento delle temperature e di questo clima così un po' impazzito. 10 minuti dopo le 15, buon pomeriggio a tutti, buon viaggio in questa settimana che ci porterà al Ferragosto del 2026, prosegue Destinazione Estate, il contenitore pomeridiano serale di Isoradio. Salutiamo Sara Lucarini e Monica D'Angelis che fino a quest'ora ci hanno tenuto compagnia, ci hanno intrattenuto, ci hanno informato. C'è Emanuele Rinaudi in console, Roberto Fragomeno, viaggeremo insieme fino alle 18, quindi percorreremo un bel po' di strada. Andiamo subito a vedere quelle che sono le ultime notizie. Intanto andiamo sulla 9 tra Lago di Como e Chiasso, verso nord, verso la Svizzera, code per attraversamento della dogana elvetica. In A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi direzione sud di Firenze abbiamo 1 chilometro di coda, qui c'era un mezzo fermo in panne, il mezzo è stato rimosso, rimane al momento 1 chilometro di coda. Ci sono code al traforo del Monte Bianco e Piazzale Italiano verso la Francia, l'attesa è di 1 ora e 30, e ci sono code ovviamente anche sulla 5 tra Mourgès e la Statale 26 proprio verso il Monte Bianco.

0: come on, come on. Show on.
1: Boogies in my soul con Chaka Khan qui su Isoradio, sono le 15:18 minuti. Allora andiamo un po' a vedere le ultime notizie anche dalla statale 10 Padana Inferiore a Casteggio. In entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti sulla statale 49 della Pusteria, traffico molto intenso tra San Lorenzo di Sebato e Perca verso l'Austria, sempre verso l'Austria, verso San Candido, code tra Vandoies di Sopra e Chienes. Siamo invece in autostrada, siamo sulla 16 a Napoli Est, segnaliamo la presenza di pedoni, attenzione, in entrambe le direzioni, in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, verso Nord Bologna rallentamenti per traffico, code verso Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, 1 chilometro per un mezzo fermo in panne. In A10 tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova rallentamenti, code al traforo del Monte Bianco verso la Francia, l'attesa è 1:30, ci sono code ovviamente anche sulla strada che porta al traforo, sulla 5 tra Mourget e la statale 26 proprio in direzione del Monte Bianco, sono segnalate code per traffico intenso. Incidenti in A4 tra la 58 e Cavenago verso Brescia, siamo al chilometro 148, non ci sono segnalazioni al momento di code o rallentamenti.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

Venditti qui su Iso Radio 15 a 28 minuti, tra poco Summer Breeze, faremo un salto nel passato per ascoltare la musica delle estati passate. Ora però torniamo in autostrada, andiamo sulla 1, attenzione incidente tra Firenze Sud e Incisa, direzione sud verso Roma, abbiamo 2 km di coda, siamo all'altezza del chilometro 308 e 400, si tratta di un incidente che vede coinvolti un'automobile e un camion. Sempre sulla 1 Roma-Firenze, tra Orvieto e Attigliano c'è fumo per incendio, siamo all'altezza del chilometro 456. Attenzione, in A14 un copertone in seconda corsia tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche e Macerata verso Nord Ancona al chilometro 266 a Roma. È chiuso il tratto urbano della 24 dalla tangenziale est fino a Portonaccio verso il grande raccordo anulare, quindi dalla tangenziale non ci si può immettere sul tratto urbano della 24 in uscita, quindi verso il raccordo, fino al prossimo 28 agosto ci sarà appunto questa chiusura.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ed eccoci all'appuntamento con Summer Breeze, tre brani, tre estati del passato. Cominceremo con il 1980, poi più recente nel 2015 e chiuderemo con gli anni 60, primi anni 60, con il 1962, ma nel punto 1980 uno degli album di maggiore successo conteneva questo brano.
2: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone, muoviti, muoviti.

0: Aspetta, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Radio.

E questa era l'estate del 1962, addirittura con Edoardo Vianello, un grande successo, pensato un 45 giri che conteneva da una parte pinne, fucile ed occhiali e dall'altra parte lato B, guarda come dondolo, due grandi successi, insomma come lo rigiri quei 45 giri ti porta in un grande successo appunto dell'estate del 1962. Torniamo a noi, 2026 in diretta, l'ascolto di Isoradio, torniamo in autostrada mentre Summer Breeze lo riascolteremo alle 22.30 questa sera. In A1 tra Firenze Sud e Incisa, direzione Sud Roma, abbiamo 3 km di coda per un incidente al chilometro 308 e 400, coinvolte un'auto e un camion. Sulla Roma Firenze tra Orvieto e Attigliano c'è fumo per incendio al chilometro 456. Andiamo in A4, temporali e rallentamenti conseguenti tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert e Monfalcone Est in direzione di Trieste. Qui abbiamo rallentamenti soprattutto verso Trieste per i forti temporali che sono segnalati in questo momento qui nella zona. Mentre tornando al confine con la Francia, al traforo del Monte Bianco e Piazzale Italiano verso Chamonix, verso la Francia l'attesa è 2 ore, quindi aumenta, e ci sono ovviamente code sulla strada che porta al traforo del Monte Bianco tra Mourgès e la statale 26, proprio in direzione del traforo.

0: Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!
1: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
2: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Vibrazioni dedicato a te qui su Isoradio. Ora torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per Italia. Come sempre gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Damiano Calenzo. La circolazione è scorrevole, ma ci sono poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra un camion e un'auto segnaliamo 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisa in direzione di Roma, e ancora sulla 1 nella medesima direzione tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi troviamo 1 km di coda per un veicolo in panne. Registriamo inoltre una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Il tempo di attesa è di 2 ore. Per questo motivo sulla 5 Aosta Monte Bianco si è formata una coda per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria nel tratto tra Morgé e l'allacciamento con la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

questo è proprio il suo mondo, il suo genere che ripete con delle caratteristiche ben precise, ma ogni volta poi un grande successo. Madonna, sono le 16, siete all'ascolto di Isoradio, buon pomeriggio, buon viaggio a tutti, torniamo in autostrada sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa, in direzione sud verso Roma abbiamo 3 km di coda per incidente al chilometro 308 e 400, sempre in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, direzione sud di Firenze, abbiamo 1 km di coda, qui c'è un mezzo fermo in panna al chilometro 204 e poi abbiamo all'interno della variante di Valico tra la 1 e Badia direzione sud di Firenze rallentamenti, questi sono per traffico intenso. Bicycle, bicycle.

0: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: Allora per stasera pensavamo cinema,
3: sì, certo.
2: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
3: come no?
2: E poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
3: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
4: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

c'è molto sport in questo agosto, gli europei di nuoto dove vanno abbastanza bene le cose, ci sono gli europei di atletica leggera, ma ci sono anche, il tennis a Montreal in Canada, l'ATP singolare maschile, quest'oggi quarti di finale alle 18:30 ora italiana, Darderi, il nostro Luciano Darderi contro Nakashima, che a dispetto del nome è appunto americano, quindi quest'oggi avremo un italiano in gara per i quarti di finale alle 18:30 ora italiana. Dovevano giocare questa notte, ma piove parecchio in Canada e quindi il match è stato rimandato. Piove anche al nord Italia, abbiamo segnalato prima pioggia sulla 4 ad est soprattutto, ora la situazione è migliorata, non sono più segnalati dei rallentamenti per i forti temporali. Sta piovendo per esempio ad Aosta, quindi zona A5, zona traforo del Monte Bianco, dove abbiamo anche code e lunghe attese al traforo del Monte Bianco al Piazzale Italiano verso la Francia, l'attesa di 2 ore, mentre ci sono code tra Morget e la statale 26 in direzione del Monte Bianco, questo ovviamente sulla 5. In A1 tra Firenze Sud e Incisa, direzione sud Roma, 3 km di code, incidente al chilometro 308 e 400, incidente sulla diramazione Roma Sud tra San Cesario e Monte Porzio Catone verso il grande raccordo anulare, siamo al chilometro 7 e si sono formati dei rallentamenti, anche all'interno della variante di Valico tra la 1 e Badia in direzione sud Firenze. Sulla tangenziale ovest di Milano, 2 km di coda tra la 1 e la statale 412 della Valtidone in direzione della 8, sulla 32 Torino Bardonecchia, code per traffico tra circonvallazione Ulz e Bardonecchia, appunto verso Bardonecchia.

On My Soul, il nuovo brano di questo artista, 16 e 12 minuti. Allora torniamo a vedere un po' le ultime notizie. Andiamo in Liguria, sulla 12 tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Abbiamo un chilometro di coda per lavori urgenti di pavimentazione, quindi un chilometro in A12 tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. In A1 tra Firenze Sud e Incisa confermiamo verso Roma 3 km di coda dopo un incidente, poi rallentamenti all'interno della variante di Valico tra la 1 e Badia direzione Sud e Firenze per traffico intenso. Fumo per incendio in A14 tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud verso Bari, soprattutto l'incendio, il fumo riguarda ovviamente entrambe le carreggiate, siamo al chilometro 684. Incidenti in A16 tra Lacedonia e Candela in direzione di Canosa al chilometro 126-700 a Roma, è chiuso il tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare, quindi dalla tangenziale est non si può prendere la 24 verso il raccordo, la chiusura sarà attiva per lavori fino al prossimo 28 di agosto.

0: tutto un euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da un euro.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Rai Isoradio.

16:25 minuti con questo Pop of the Valium, brano di grande successo che ci riporta qualche era indietro, ma che insomma ancora volentieri abbiamo riascoltato in questo bollente pomeriggio dell'11 agosto del 2026 qui su Isoradio. Torniamo in autostrada, in A1 aumenta la coda tra Firenze Sud e Incisa, direzione Sud Roma. Abbiamo 4 km di coda per questo incidente al chilometro 308 e 400, mentre più a nord, sempre in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, direzione Sud Firenze, abbiamo 1 km di coda. Qui c'è un mezzo fermo al chilometro 204. Variante di valico, carreggiata sud tra La 1 e Badia verso Firenze, rallentamenti dovuti al traffico intenso, incidente sulla Roma-Napoli tra Capo e Caianello, direzione nord verso Roma. Siamo al chilometro 711.

Siamo sulla Roma-Napoli, tra Capo e Caianello verso nord Roma. Abbiamo rallentamenti ora per incidente all'altezza del chilometro 711. Non ci sono più problemi sulla diramazione Roma-Sud verso il raccordo, il traffico è tornato regolare. Invece aumenta la coda in A1 tra Firenze Sud e Incisa, direzione sud Roma, 5 km di coda per questo incidente, coinvolti un'auto e un camion al chilometro 308 e 400. Sempre in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, direzione sud Firenze, 1 km di coda. Traforo del Monte Bianco, piazzale italiano, l'attesa verso la Francia è 2 ore, ci sono code sulla 5 proprio per il traffico al traforo tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Monte Bianco.

Ecco, questo termine, piazza vuota, questa atmosfera un po' etere, mi sembra di ricordare una Roma che l'11 agosto prevedeva parecchie piazze vuote, anche in centro ce n'erano tanti. Io arrivavo con la macchina proprio ai piedi del centro storico, riuscivo a parcheggiare e mi andavo a prendere una granita di caffè con panna in un posto e arrivavo veramente in macchina, no? E adesso non è proprio più così, ma adesso proprio è tutto il contrario. Un saluto quindi a tutti gli amici che stanno così girando per le varie città d'arte italiane anche in queste caldissime giornate. Noi andiamo al confine con la Francia, statale 20 del Colle di Tende di Valle Roia, tra Limone e il confine con la Francia. Il traffico è bloccato al momento in entrambe le direzioni. Da tutt'altra parte, sulla 18 Messina-Catania, Rocca Lumera verso Messina, abbiamo code per incidente. Sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, a Salemi verso Palermo, rallentamenti per incendio. In questo ping pong sud-nord Italia, sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra circonvallazione Uzze-Bardonecchia verso Bardonecchia, anche qui code, anche queste per traffico intenso. Tra poco il collegamento con Autostrade per l'Italia.

0: Alex Warren, 16:45 minuti, siamo collegati con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, come sempre gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e bentrovati agli ascoltatori di Isoradio. Da Damiano Carenzo, il traffico è regolare sulla rete con poche eccezioni. La più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra un camion e un furgone segnaliamo 5 km di coda tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Il traffico transita su una corsia. Per un veicolo in panne troviamo invece una coda sempre sulla 1 tra Casalpusterlengo e Lodi in direzione di Milano. Inoltre registriamo una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Il tempo di attesa è di 3 ore. Per tale motivo sulla 5 Aosta a Monte Bianco si è formata una coda per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria nel tratto compreso tra Morge e l'allacciamento con la statale 26 per chi viaggia verso il Monte Bianco. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazione o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah, no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

canzone Lucio Dalla, alle 16:36 minuti, tra poco le notizie del giornale radio, il GR1. Torniamo in autostrada sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa, direzione Sud Roma, 5 km di coda. Un altro aggiornamento appena arrivato dalla 1 tra Pian del Voglio e la variante di Valico, direzione Nord Bologna. Rallentamenti per materiali dispersi sulla Roma-Napoli tra Capo e Caianello verso Nord Roma. Rallentamenti per incidente, tra poco le notizie del GR1. Thank you.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio, la politica. Giorgia Meloni torna a parlare in un'intervista a un settimanale. La Premier commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane, come le misure contro il caro carburanti e le sfide che attendono il governo a settembre.
3: Escludere impasti di governo e fissa le priorità economiche a partire dall'autunno, quando l'esecutivo sarà diventato il più longevo della storia repubblicana e dovrà affrontare la sessione di bilancio. Giorgia Meloni sceglie il settimanale Chi per blindare la squadra e indicare le prossime aree di intervento, il taglio delle tasse, la creazione di nuovi posti di lavoro e la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, precisa la Presidente del Consiglio, che di fronte a uno scenario politico interno che si fa più complesso torna ad attaccare Vannacci, il suo, dice, un caso creato per favorire la sinistra. Nel colloquio con il rotocalco c'è spazio per un bilancio sui provvedimenti dell'esecutivo contro il caro carburanti, misure che Giorgia Meloni rivendica. Sul fronte più personale, l'esperienza a Palazzo Chigi o nostalgia delle piccole cose, confessa la Premier Federica Ionta, GR1.
2: È di 4 morti il bilancio dell'attacco delle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb a largo della costa dello Yemen contro una nave mercantile colpita probabilmente dagli Houthi. Non ci sarebbero vittime, ma si è sparato anche nel Golfo Persico. Un elicottero militare degli Stati Uniti, infatti, ha aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che stava tentando di forzare il blocco dei porti iraniani, lo ha dichiarato un funzionario americano al Wall Street Journal. Il terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, drammatico il bilancio, che resta però provvisorio, 224 morti accertati, centinaia i feriti, quasi 3.000 i dispersi. 47 le scosse di assestamento finora registrate dal Servizio Geologico Colombiano. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari in aiuti, mentre l'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per fornire primi supporti tramite i partner presenti sul territorio. Al lavoro anche il sistema di mappa fattura satellitare Copernico per aiutare a valutare l'entità del disastro. Due persone sono state fermate per l'omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne pestato a San Gineto, in provincia di Cosenza.
4: Carabinieri e polizia li hanno fermati a Belvedere Marittimo, a poca distanza dalla discoteca dove hanno aggredito Antonio Perrotta. Sono due fratelli sospettati per l'omicidio dell'addetto alla sicurezza, vittima di un feroce pestaggio la notte tra sabato e domenica sul Tirreno cosentino. Rapidissime le indagini che hanno portato alla loro identificazione, fondamentali le immagini riprese dalle telecamere del locale.
5: Posso dire, è una cosa troppo brutta. L'ha spezzata tutte quante. Giustizia. E basta.
4: Chiedono giustizia ai familiari di Antonio, vogliono sapere perché è morto così un ragazzo di 33 anni con 4 figli piccoli a Fuscaldo oggi. È il giorno del lutto, parenti, amici, tutti qui in lacrime, stretti attorno alla famiglia nel momento più difficile. Saranno le indagini coordinate dalla Procura di Paola a spiegare cosa è accaduto quella notte, cosa ha scatenato la furia omicidia dei due aggressori oggi in manette.
6: Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR1.
2: Caldo, allarme della Coldiretti, i danni legati al clima torrido superano i 3 miliardi di euro. La situazione è più critica al nord, dove la siccità mette a rischio intere produzioni agroalimentari. L'AFA non concederà tregua nei prossimi giorni. Le previsioni con il colonnello dell'aeronautica militare Daniele Moccio.
7: Prosegue il caldo fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi nelle prossime giornate. Anche la notte le temperature scendono, sì, ma aumenta di molto l'umidità, quindi ancora condizioni di ampio disagio. Un cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali, con molta pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
2: Ancora sospesi i voli all'aeroporto di Catania a causa dell'attività dell'Etna. Lo stop di arrivi e partenze fino alle 11 di domani. Ai passeggeri la raccomandazione è di verificare con le singole compagnie aeree lo stato del proprio collegamento prima di raggiungere lo scalo siciliano. OpenAI ha deciso di rallentare lo sviluppo e di sospendere alcune attività relative ad Astra, un nuovo modello di intelligenza artificiale. La misura si è resa necessaria dopo alcune valutazioni interne all'azienda che hanno evidenziato progressi significativi del sistema nel campo della programmazione e della sicurezza informatica. OpenAI ha spiegato che Astra non è però stato coinvolto nel recente incidente di sicurezza in cui modelli avanzati sono riusciti a individuare una falla per accedere senza autorizzazione alla piattaforma usata da programmatori e sviluppatori. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 18.
1: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
8: ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare quando guidi. Per scrivere un messaggio mentre guidi, impieghi lo stesso tempo necessario a percorrere bendati 10 campi da basket. Viaggia in sicurezza.
9: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
10: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Cranberries, questa è You and Me. Avete sentito notizie dalla Sicilia, l'Etna continua a eruttare, l'aeroporto di Catania al momento con non pochi disagi, voli sospesi fino a domani alle 11, quindi all'aeroporto di Catania al momento i voli in arrivo e in partenza sono sospesi fino alle 11 di domani mattina, proprio per l'attività intensa dell'Etna in questo momento. Evidentemente sono disagi per i tanti turisti che arrivano, che partono, che hanno programmato arrivi e partenze proprio da Catania, dall'aeroporto di Catania. Sono le 17:10 minuti, buon pomeriggio ancora a tutti, buon viaggio, c'è Max Chiedroni in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 18. Intanto vediamo gli ultimi aggiornamenti che arrivano anche in questo momento dalla 35 Bre-BMI, traffico bloccato per incidente a Caravaggio in entrambe le direzioni. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti a Bellano verso Monza, sulla 32 Torino-Bardonecchia tra circonvallazione Ulsa e Bardonecchia verso Bardonecchia abbiamo code per traffico intenso. Tra Foro del Monte Bianco l'attesa è 1 ora e 45 verso la Francia, ci sono code tra Curva Ir Sud della statale 26 verso il Monte Bianco, sulla 5 Torino-Osta Monte Bianco. Mentre è risolto l'incidente a Firenze in A1, ora abbiamo code a tratti tra Firenze Sud e Incisa direzione Sud Roma, sono dovute al traffico.

17-18 minuti qui su Isoradio, siamo sulla 7 a Genova Bolzaneto in uscita da Genova, code per traffico intenso in A1 per temporali tra Valdarno e Arezzo, abbiamo rallentamenti in entrambe le direzioni, di temporali sono anche arrivati sulla 1 tra Valdarno e Arezzo, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa, direzione Sud Roma, code per traffico intenso sulla Roma Napoli tra Capua e Caianello verso Nord Roma, rallentamenti per incidenti in A14 ad Ortone in uscita abbiamo code, incidente, code tra Termoli e Vasto Sud verso Nord Pescara al chilometro 471 della A14, mentre in A30 tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio fumo per incendio, siamo al chilometro 42.

Twins of Dreams degli U2 fino alle 17:25 minuti qui su Isoradio. Sì, molti ascoltatori hanno ascoltato la notizia di Catania. L'aeroporto di Catania rimarrà chiuso fino alle 11 di domani mattina per l'intensa attività al momento dell'Etna, quindi sia una notizia importante per tanti radioascoltatori anche di Isoradio che magari viaggiano proprio verso così gli aeroporti. Ovviamente ci sono gli aeroporti alternativi sempre in Sicilia che probabilmente raccoglieranno il traffico in queste ore dell'aeroporto di Catania. Vi terremo aggiornati ovviamente anche su questa notizia. Sulla 35 Brebemi, traffico bloccato per incidente a Caravaggio in entrambe le direzioni. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti a Bellano verso Monza. Sulla 32 tra circonvallazione Ulza e Bardonecchia,

verso Bardonecchia code per traffico intenso. Sulla 1 tra Valdarno e Arezzo, direzione sud Roma, un chilometro di coda per incidente, siamo a chilometro 343. Attenzione perché proprio su questo tratto tra Valdarno e Arezzo abbiamo rallentamenti in entrambe le direzioni per forti temporali, quindi vi invitiamo ad andare piano, essere particolarmente prudenti, mantenete le giuste distanze di sicurezza, ovviamente le velocità nei limiti imposti dalla legge. Quando piove in autostrada il limite è 110 km orari, il limite massimo, se la visibilità scende per le forti piogge sotto i 100 metri il limite diventa di 50 km orari. In A14 tra Termoli e Vasto Sud verso nord Pescara un chilometro di coda per incidente al chilometro 471. Sulla Roma-Napoli tra Capo e Caianello verso nord Roma abbiamo rallentamenti per un incidente al chilometro 711.

Marking è la band che prende il nome dal suo cognome. I King sono diventati Love and Pride, il brano alle 17:30 minuti direttamente dalla nostra discoteca. Siamo ritornati indietro di qualche mese, diciamo così, di qualche mese. Ora però torniamo all'attualità. In questo 11 agosto del 2026, in A14 tra Termoli e Vasto Sud verso Nord Pescara, abbiamo un chilometro di coda per incidente al chilometro 471. Anche sulla Napoli-Roma, tra Capo e Caianello verso Nord Roma, segneremo un incidente e conseguenti rallentamenti, siamo al chilometro 711. Sulla Roma-Firenze, tra Valdarno e Arezzo, direzione Sud Roma, un chilometro di coda per incidente al chilometro 343. Dall'altra parte, verso Firenze, tra Arezzo e Valdarno, abbiamo rallentamenti per curiosi. Altro incidente, qui abbiamo avuto forti temporali segnalati in questi minuti, altro incidente, dicevo, tra Attigliano e Orvieto verso Nord Firenze al chilometro 476. Queste le ultime notizie.

17:38 minuti, tra poco torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, andiamo a vedere altre situazioni nel frattempo. Siamo sulla 35 Brebemi, traffico bloccato per incidente a Caravaggio in entrambe le direzioni. Statale 148 Pontina a Pomezia Centro, c'è una corsia chiusa al momento in uscita verso Roma per un mezzo fermo in panne. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, siamo in prossimità di Bellano verso Monza, abbiamo dei rallentamenti perché viene segnalata la presenza di un mezzo fermo qui in panne. Sulla 32 Torino-Bardonecchia, code per traffico tra circonvallazione Uzza e Bardonecchia verso Bardonecchia. Il traffico è sempre molto intenso al confine con la Francia, al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco verso la Francia. Il tempo d'attesa torna di nuovo a 2 ore, ci sono code sulla 5 tra Courmayeur-Sud e la statale 26 proprio in direzione del Monte Bianco. In A10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova abbiamo code, anche queste sono per traffico.

0: Selena Gomez, questa è Love On, alle 17.45 minuti. Andiamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Soradio. Da Damiano Calenzo, la circolazione è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Valdarno e Arezzo verso Roma troviamo 3 km di coda per un incidente. Il traffico scorre su una corsia nella stessa direzione. Per il traffico intenso ci sono inoltre code a tratti tra Firenze Sud e Incisa, con tempo di attraversamento di circa 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Termoli e Vasto Sud verso Pescara, sempre per un incidente, segnaliamo 1 km di coda. Registriamo inoltre una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Il tempo di attesa è di 2 ore. Per tale motivo sulla 5 Aosta Monte Bianco si è formata una coda per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria nel tratto tra Morge e l'allacciamento con la statale 26 verso il Monte Bianco. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Estate con Rai Soradio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Allora, per stasera pensavamo cinema,
4: certo.
3: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi da Marco,
4: no?
3: E poi da lì,
4: sì.
3: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

17:49 minuti in viaggio con Isorati in questo pomeriggio di caldo, ma anche di temporali, ne stiamo segnalando anche in autostrada. Intanto in A1 tra Valdarno e Arezzo direzione sud Roma abbiamo 4 km di code, incidente all'altezza del chilometro 343, incidente anche tra Tigliano e Orvieto, sempre in A1 direzione nord Firenze al chilometro 476.

0: Rolling Stone, 17:52 minuti. A volte l'estate riserva sorprese, caro Max Iadroni, in un circolo di tennis del Circeo, quindi qui vicino Roma, e anche caro Davide, anche tu insomma sei un appassionato di tennis. Uno arriva, entra, magari prenota un campo per fare una partita durante le vacanze, e al campo vicino ti ritrovi Roger Federer. E non ho detto uno qualsiasi, ho detto quello che forse è il tennista più amato di tutti i tempi.
1: Più elegante.
0: Quindi una bella sorpresa proprio ieri qui tra Latina e Roma, al Circeo.
1: Ma può capitare. Capita.
0: Magari ci facevi due palleggi, chissà come.
1: Ma non credo.
0: Chissà come andava a finire. Magari lo mettevi anche in difficoltà. E poi ti svegliavi e dici che bel sogno.
1: Che bel sogno.
0: Tra poco il sogno ce lo racconta Davide Santirocchi, da Roberto Fragomeno. Grazie per l'ascolto. Un saluto a Max Chiedroni, regia.
2: Che strano uomo avevo io.

Icona Pop, I love it, sei in punto, Raizo Radio, Davide Santirocchi dopo Roberto Fragomeno ad accompagnare il vostro percorso con problemi che sempre vi raccontiamo sperando di essere tempestivi. Sulla 1 abbiamo questa coda lunga ben 5 km, il tratto è quello tra Incisa, Argello e Arezzo verso sud, si tratta di un incidente al chilometro 343, quindi regolatevi se siete appunto su un viaggio lungo per le lunghe percorrenze. Il consiglio è quello di uscire a Firenze in Pruneta, prendere poi la statale 326 Siena Bettolle per rientrare in A1 a Val di Chiana. Questo è il percorso alternativo che viene consigliato qui su Raizo Radio, insomma Autostrade per l'Italia, che ci sa evidentemente sa quello che dice. Intanto un incidente anche sul tratto Attigliano Orvieto, qui verso nord, segnalato al chilometro 476, non ci sono comunque al momento conseguenze. I rallentamenti in A1 Calenzano variante di Valico verso Bologna e quelli tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma per traffico intenso. Questo è il quadro completo della 1. Andiamo al traforo del Monte Bianco, l'attesa 1 ora e 30 minuti per chi dall'Italia viaggia in direzione Chamonix, conseguenze sulla A5, abbiamo code tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del Monte Bianco. E a proposito del traffico intenso, diamo conto anche di quello che accade sulla 14, anche qui ci si muove in tanti, però al momento la situazione si è normalizzata. C'è un tratto dove ci sono dei materiali dispersi, quindi tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche e Macerata, attenzione verso Ancona al chilometro 266, e un incidente tra Termoli e Vasto Sud verso nord che non sta creando né code né rallentamenti. In A10 invece le code tra Genova Aeroporto e il Bivio per la 7 verso Genova, sulla A24 sono temporali quelli che troviamo tra Tagliacozzo e L'Aquila Ovest, un tratto ampio oltre 40 km con visibilità ridotta ad appena 60 metri, quindi regolate anche la vostra velocità. Dalla 10 proprio ora è arrivata la notizia di un incidente, Genova Aeroporto Bivio a 7, questo è il tratto verso Genova, l'incidente all'interno del tratto dove già stavamo segnalando delle code dovute al traffico intenso. Poi tratto urbano della 24, una coda per lavori tra via Fiorentina e la tangenziale est in entrata nella capitale. 3 minuti dopo le 6 con Massimiliano Chiadroni alla parte tecnica, Davide Santirocchi e Samurai J e la sua Flamenco Paranormale.

Moving to the Sun, 8 minuti dopo le 18, allora andiamo anche sulle statali, perché la statale 36 del lago di Como dello Spluga vede un veicolo in avaria all'altezza di Bellano. Dopo lo svincolo di Bellano verso Monza sono formati rallentamenti. Anche sulla 32 restano segnalate code dovute al traffico tra circonvallazione Use e Bardonecchia in direzione Bardonecchia. Poi ci spostiamo sulla Sicilia, perché sulla 121 Catanese è un incendio a determinare questi rallentamenti tra Santa Caterina, Villa Armosa e Marianopoli. In entrambe le carreggiate c'è un rallentamento. Poi sulla 29, la Palermo-Mazara del Vallo, per un altro incendio abbiamo rallentamenti all'altezza di Salemi in direzione di Palermo. E poi i vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo Luca, che è in viaggio in questo momento sulla Bologna-Bari-Taranto e si crogiola del fatto che non ci sono né code né rallentamenti. Devo dire che, rispondendo anche a Mauro, anche il traffico sul Grande Raccordo Anulare è abbastanza regolare, insomma capita qualche volta soltanto durante l'anno, di solito d'agosto nella settimana del Ferragosto, quindi è normale. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raizo Radio. Digitate in sicurezza mai mentre siete alla guida. Salutiamo anche questi amici che viaggiano con Raizo Radio da Genova all'Abruzzo alla ricerca di un po' di fresco e per passare il Ferragosto con parenti e amici, sempre in compagnia di Iso Radio. Alla guida papà Ico, scrive mamma Elena, e dietro i nostri principi Emma e Tommaso con la super cuginotta Silvia. Vedi che è una famiglia che viaggia verso il fresco, speriamo lo trovino presto.

Mark and Cremont e la loro Partenope non erano assolutamente così oscurate le voci di Serena Brancale e The Colors, quindi non erano assolutamente anonimi. 348 103 10 10, salutiamo anche Marco che si lamenta del fatto che tutti viaggiano sulla corsia centrale, annoso problema che spesso ricordiamo. Abbiamo notizie nuove dalla 1, attenti, anzi un peggioramento della situazione tra Incisa, Reggello e Arezzo, si sono formate code ore lunghe 6 km per questo incidente verso Roma che ha coinvolto un'auto, da poco è stato risolto però l'incidente, il traffico circola ora su tutte le corsie. Per le lunghe percorrenze stiamo consigliando l'uscita a Firenze in Pruneta, poi il raccordo Siena-Bettolle con rientro a Val di Chiana, ma appunto l'incidente ora, questa è la novità, è stato risolto, è un peggioramento perché la coda si è allungata, ma comunque le prospettive sono buone, diciamo così. Risolto l'incidente sulla A10, terminate anche le code che si erano formate tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7, anche quelle che erano dovute evidentemente ad un traffico ancora molto sostenuto. C'è un incidente sulla strada di grande comunicazione Milano Viale Certosa all'altezza del bivio per la 8 Milano Varese e si è formata una coda tra Viale Certosa e l'innesto con la 8 in direzione nord. Questi gli ultimi aggiornamenti sul fronte del traffico. Poi arrivano notizie dal mondo, qualche volta positive, in questo caso un'ANSA battuta poco fa ci parla del Parlamento libanese che ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo, con i lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio del 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese e o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah, e quindi questa è un'ottima notizia. Sapete qual è stato il primo stato a dismettere questa pena di morte, a vietarla, a tirarla fuori dal suo ordinamento? Il Granducato di Toscana. Siamo stati i primi.

dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me? E ci scappa da ridere.

Lucio Battisti, ancora tu, 6:25, pomeriggio di Raiso Radio, con notizie dal raccordo anulare. Non abbiamo fatto in tempo a dire nulla, però tutto sommato sul raccordo anulare, niente. Un incidente tra la Laurentina e l'Ardeatina in carreggiata esterna ora sta determinando delle code, questa è l'unica notizia al momento per il grande raccordo anulare. Abbiamo invece un incidente segnalato sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, è accaduto poco dopo lo svincolo di Nibionno, si sono formati rallentamenti verso Monza sulla stessa arteria, abbiamo code anche all'altezza di Bellano per un veicolo in avaria, anche queste code sono segnalate in direzione di Monza, e ricordo che sulla 32 c'è questa coda tra Circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione Bardonecchia a causa del traffico intenso. Il tempo di ritrovare Sombre e poi avremo le notizie meteo. Intanto rispondiamo anche a Giancarlo che dice sono tanti ormai i paesi che hanno eliminato la pena di morte. Dice anche il Venezuela fu uno dei primi, è vero, il Venezuela

fece questo passo importante di civiltà addirittura nel 1854, ma insomma la Toscana, il Granducato di Toscana, fu il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte esattamente il 30 novembre del 1786, tanto che la Toscana festeggia ogni anno questa ricorrenza con la Festa della Toscana.

0: 6:30 in punto, siamo all'appuntamento meteo. Buon pomeriggio al primo luogotenente Fausto De Santa.
1: Buon pomeriggio a lei e ai vostri radioascoltatori. L'alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale ha garantito e garantisce ancora generali condizioni di bel tempo sul nostro paese, anche se nelle ore pomeridiane abbiamo visto svilupparsi i consueti ormai temporali di calore sia sui rilievi montuosi che nelle aree in prossimità di questi. Al momento in generale sull'Italia abbiamo un cielo con poche nubi, l'unica zona con una nuvolosità più compatta e significativa la ritroviamo sul Piemonte occidentale, nella parte ovest dell'Emilia Romagna, sul Friuli Venezia Giulia e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, così come anche nell'area interna delle due isole maggiori. In queste zone sono presenti ancora rovesci e isolati temporali, specie sulle aree alpine orientali, sulla dorsale appenninica centrale, nella parte orientale della Sardegna e nella parte meridionale della Sicilia. Nelle prossime ore e in prima serata questi fenomeni spariranno, lasciando spazio ad ampie schiarite, tranne che sul Piemonte, Lombardia e sulla Liguria di Ponente, dove fino a domani mattina saranno ancora possibili dei piovaschi e locali temporali. La ventilazione rimarrà debole, direzione variabile, tranne che sulle aree costiere del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, con venti moderati nord-orientali e venti moderati nord-occidentali sulla Puglia Garganica e sulle coste ioniche calabresi. In nottata saranno possibili anche riduzioni di visibilità per foschia sulla parte settentrionale della Toscana. Questa è tutta, buona linea, buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV
3: Rai Radio
4: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Raiso Radio.
7: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, un wrap con quello speziato, ah no, anzi...
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Lenny Kravitz, Till It's Over, e questo è un brano di diversi anni fa, con una forma musicale molto molto lontana dalle sue ultime cose, che sono sicuramente molto più rock. 18:38 minuti, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con una buona notizia: la soluzione dell'incidente tra Termoli e Vasto Sud segnalate in direzione nord, anche le code che si erano formate sono terminate, restano a Termoli in uscita soltanto delle code per traffico intenso. Aggiungiamo una coda sulla Milano-Genova tra la 12 e la 10 verso sud, segnalati rallentamenti più che code. Mentre in A4 si è verificato un incidente, ci sono stati dei materiali dispersi, ora una coda segnalata tra Trezzo e Cavenago in direzione Milano al chilometro 155, questo carico disperso. Migliora un po' la situazione sulla 1 nel tratto Incisa Reggello-Arezzo, la coda nuovamente è scesa a 5 km, sta diminuendo dopo che l'incidente è stato del tutto risolto e sono terminati anche i rallentamenti, quelli tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, e quelli tra Firenze Sud e Incisa Reggello, prima segnalati in direzione della capitale. Attenti ad un incidente che si è verificato sulla 24 tra Sergi e L'Aquila Est verso Roma, siamo all'altezza del chilometro 107, un incidente accaduto da poco, lì c'è anche del maltempo, un temporale segnalato molto molto intenso con difficoltà tra Tagliacozzo e L'Aquila Ovest, anche dovute alla scarsa visibilità, e forse l'incidente in qualche modo ha a che fare anche con questa situazione meteo complessa. Salutiamo Alex da Reggio Calabria, che ci ricorda che anche la Virginia negli Stati Uniti ha abolito la pena di morte. Stiamo trattando questo argomento perché è arrivata la buona notizia del Libano, che ha abolito la pena di morte, primo paese arabo a sostituirla con ergastolo o lavori forzati. E a proposito dell'America, insomma, gli americani, quando hanno buttato giù la Costituzione e anche i primi presidenti, si sono molto ispirati a Cesare Beccaria, che evidentemente ha fatto scuola, e lui è stato il primo filosofo abolizionista rispetto alla pena di morte. E quindi il Michigan fu il primo stato americano ad abolirla, e poi naturalmente se ne sono aggiunti altri fortunatamente numerosi, quindi insomma alcuni hanno una moratoria in atto, altri da 10 anni non applicano la pena capitale. Sono rimasti imperturbabili Alabama, Arkansas, Carolina del Sud, Dakota del Sud, anche la Florida vede ancora la pena di morte in vigore, l'Idaho, l'Indiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Tennessee e Texas, come ricorderete, grazie al film Thelma e Louise, che fanno dei guai in Texas e rischiano proprio la pena capitale.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Rai su Radio.

0: Pino Daniele resta con me. Noi torniamo invece in Sicilia, perché sulla tangenziale di Catania i primi rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Mister Bianco e San Giorgio in direzione Simeto. Adesso entriamo nel centro multimediale per avere altri aggiornamenti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni. Andiamo a vedere quella che è la situazione in tempo reale. Il traffico è in deciso miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove restano ancora 4 km di coda tra Incisareggello e Arezzo per chi viaggia verso Roma a causa di un incidente che è stato però risolto, quindi al momento il traffico scorre su tutte le corsie. Ci spostiamo in Liguria, precisamente in A7 Serra Valle Genova, perché c'è coda a causa di un veicolo fermo in avaria tra il bivio con la 12 Genova-Livorno e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Mentre in A10 la Genova-Savona, in direzione di Ventimiglia, c'è un veicolo fermo al chilometro 05 esattamente tra il bivio con la 7 Milano-Genova e lo svincolo di Genova Aeroporto, che sta causando coda. Infine in A14, la 14 Adriatica, c'è coda per traffico intenso in uscita a Termoli. Queste le nostre principali notizie. Aggiungo solo che c'è attesa di un'ora nel traforo del Monte Bianco per chi viaggia dal Piazzale Italiano in direzione della Francia. La coda è di circa un'ora, l'attesa è di un'ora. Questo è al momento le nostre principali notizie. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti anche sul sito autostrade.it e di allacciare le cinture di sicurezza se siete seduti sui sedili posteriori. Fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabbi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
3: Allora, per stasera pensavamo sì, cinema, certo. Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
4: come no?
3: E poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Isoradio Estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

una provocante Carmela che quando si spoglia comincia la festa. Questo è il racconto di Ciaffi. Tra pochissimo i titoli del TG3. Intanto diamo conto della fine delle code sulla 32, la Torino-Bardonecchia. Tra circonvallazione Ulse e Bardonecchia il traffico è tornato regolare. Abbiamo buone notizie anche per la 1. Dopo la soluzione dell'incidente, le code tra Incisa, Reggello e Arezzo verso Roma sono diventati rallentamenti, quindi piano piano si va verso una normalizzazione della situazione. E anche sulla 12 avevamo segnalato un paraurti tra la corsia di sorpasso e la corsia di marcia tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso sud. Paraurti recuperato, allora Ligabue con tutta l'energia del sale, della terra.

0: Migranti, nuovo attacco della Spagna, linea dell'Italia dettata da esigenze elettorali. Meloni annuncia, taglieremo le tasse. Schlein, 4 anni di fallimenti, basta, promesse vuote. Caso Ranucci, Salvini lo attacca, vada via da report, lui vogliono sospendermi. Domani interrogatorio per la Vitola, accusato di aver commissionato l'attentato al conduttore di Rai 3. Terremoto in Colombia, cresce il bilancio delle vittime, sono almeno 224, 2700 i dispersi. Papa Leone profondamente addolorato, sono vicino al popolo. Fermati due fratelli lussemburghesi per il pestaggio di Antonio Perrotta, il bodyguard 32enne morto fuori da una discoteca nel Cosentino. La svolta grazie alle telecamere. Caldo record, 19 città bollino rosso, dopo l'AFA allarme in 6 regioni per i possibili forti temporali. A Catania caos per i turisti, scalo chiuso fino a domattina per l'Etna. 2 concerti, un solo spirito, Fulminacci e Daniele Silvestri sul palco del Locus Festival, 2 live distinti che raccontano una sola storia, quella della canzone d'autore della scuola romana.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
3: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
1: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

La versione originale di Bob Dylan risale al 1973, ma anche i Guns N' Roses l'hanno interpretata al meglio questa Knocking on Heaven's Door. 7 minuti dopo le 7, Rai Su Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con Francesco Paradisi alla parte tecnica e con i vostri messaggi al 348 103 10 10. Salutiamo anche Maria che viaggia però, non guida perché guida Luigi, e quindi sono in viaggio sulla A4 con qualche temporale in corso, e quindi attenzione anche al maltempo, lo segnaliamo in particolare al centro sulla 24 tra Tagliacozzo e L'Aquila Ovest, forti piogge si stanno verificando. Invece sulla 1 anche gli ultimi rallentamenti tra Incisa, Reggello e Arezzo sono terminati, tutto era iniziato con un incidente, una lunga coda, poi la situazione che si è finalmente normalizzata. Attenti invece sulla diramazione Stroppiana-Santià, anche qui è una novità quella che troviamo tra Vercelli Ovest e l'allacciamento con la A4, un mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 27.

con Giselle fino alle 19:13 minuti. Andiamo a vedere quali sono gli ultimi aggiornamenti dalla Sicilia. Lì purtroppo gli incendi stanno creando difficoltà anche sulla Palermo-Mazara del Vallo all'altezza di Salemme. Per un incendio si sono formate code verso Palermo. Stessa situazione sulla statale 121 catanese tra Santa Caterina Villa Hermosa e Marianopoli. Abbiamo forti rallentamenti su entrambe le carreggiate per un incendio. E poi, a proposito di incendi che naturalmente vanno di pari passo con le altissime temperature, c'è una presa di posizione degli autisti di tir, quindi parlo agli amici autotrasportatori in questo momento. Un'ansa battuta poco fa ci parla appunto di questo problema, di come riuscire a refrigerare la cabina quando si è in attesa per ore, visto che il codice prevede che si stia a motore spento. Dopo la bocciatura alla Camera alla proposta di deroga al codice della strada per consentire appunto ai camionisti di tenere accesi i motori durante le soste per tenere in funzione il climatizzatore all'interno della cabina di guida, i sindacati liguri chiedono al governo e al Parlamento un confronto per individuare soluzioni alternative per tutelare la salute degli autisti e anche la sicurezza stradale. La decisione della Camera infatti non tiene conto delle condizioni reali in cui migliaia di autisti lavorano ogni giorno, soprattutto con le temperature estreme di queste settimane. Così le organizzazioni sindacali chiedono che gli autisti dei mezzi pesanti possano usare o comunque avere un percorso alternativo per poter refrigerare la propria cabina. Spesso attendono per ore all'esterno dei porti, nelle aree di sosta, lungo le strade o davanti ai luoghi di consegna, sotto il sole e con temperature esterne che superano i 40 gradi. All'interno delle cabine, dove il climatizzatore può funzionare solo a motore acceso, la temperatura percepita può raggiungere livelli estremi e quindi non si riposano nelle ore in cui è naturalmente così indicato esplicitamente che debbano riposare, dormire per poter guidare in sicurezza nelle ore successive. Farlo con un caldo così incredibile come quello di questi giorni è davvero difficile, quindi insomma speriamo che si possa risolvere in qualche modo. Una soluzione c'è, si dice: se non è possibile mantenere il motore acceso, va introdotto l'obbligo per i costruttori di mezzi pesanti naturalmente di installare sistemi di climatizzazione da fermo sui mezzi pesanti, così come già avviene per i sistemi di riscaldamento. Quindi è un problema, si può risolvere, vedremo.

0: Quando sei uscita?
1: Ieri.
0: Che pensi di fare?
1: Torno a casa.
0: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Rai Isoradio.

Parlare d'amore, Saif, parliamo anche di viabilità, oltre che di canzoni che parlano spesso d'amore. Andiamo nuovamente sulle statali, questa volta sulla statale 20 del Colle di Tende di Valle Roya. Il traffico è bloccato tra Limone ed il confine con la Francia. Non abbiamo altri dettagli in merito a questa notizia. Sappiamo che su entrambe le carreggiate c'è questo blocco del traffico. Possiamo ipotizzare che si tratti di un incidente, non ne abbiamo però la certezza. Invece è stato spento quel veicolo fermo e in fiamme tra Vercelli Ovest e la A4 sulla diramazione Stroppiano-Santia, quindi il problema è finito, perché appunto non ha creato code, non ha creato rallentamenti, e si riduce a soli 30 minuti l'attesa al traforo del Monte Bianco per chi dall'Italia viaggia in direzione della Francia. Ci sono infatti ancora le code sulla A5, la Torino-Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e la Statale 26, segnalate queste code in direzione del Monte Bianco proprio per il massiccio afflusso sul piazzale italiano. Per la A7 restano le code dovute ad un veicolo in avaria tra la 12 e la 10 verso Genova. L'altra coda per un veicolo anche qui in avaria è tra lo svincolo della A7 e Genova Aeroporto. In questo caso siamo sulla Genova 20 miglia, quindi immaginiamo che possano essere correlate queste due code. In questo caso verso 20 miglia sulla A10 si sono sviluppate queste code. Questo è l'ultimo aggiornamento. Invece questa volta parliamo di aggiornamenti sportivi, perché abbiamo vinto, non noi personalmente ma insomma come italiani. Niccolò Martinenghi è medaglia d'oro e Simone Cerasuolo bronzo nei 100 run agli europei di nuoto di Parigi. Il lombardo vince in 58-58 davanti al russo Kozakin e al romagnolo, che appunto Cerasuolo, che chiude terzo dopo aver condotto per tre quarti di gara davanti a tutti. Quindi ottime notizie sul fronte delle medaglie per il nuoto. Non sono le uniche, perché anche Sara Curtis ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 stile libero. L'azzurra chiude in 52-72 dietro ad un olandese, Steenbergen, e all'altra concorrente, appunto, che per un solo centesimo le ha soffiato la medaglia d'argento, Milou van Wyk. Quindi complimenti alla Curtis, Sara Curtis. Oh, ma sono state molte le medaglie e potrebbero essercene altre, perché in serata mi corre Marcel Jacobs i 100 metri. Speriamo sia tornato alla forma che lo vide trionfare qualche anno fa con record incredibili. E poi Nadia Battocletti per i 5000 femminili, anche lei questa sera una gara importantissima. Abbiamo già vinto cose, perché agli europei di atletica ci sono appunto questi due appuntamenti questa sera, ma ricordiamo anche che Elisa Coiro, dopo 46 anni, ha battuto il record italiano degli 800 metri che apparteneva a Gabriella Dorio, quindi l'atleta romana è riuscita ad abbassare di 10 centesimi questa prestazione che durava dal 1980, quindi anche in questo caso grandi soddisfazioni. 348-103-1010 anche il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio. Digitate in sicurezza mai mentre siete alla guida del vostro veicolo, ma quando avete modo di fare una pausa vi potete tranquillamente dedicare, magari farci sapere dove ci state trasportando, a me e a Francesco Paradisi che sta curando la parte tecnica, anche per sapere come ci dobbiamo vestire, si va al mare o in montagna.

0: Sorriso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica il suo ultimo lavoro, quello di Ultimo, che ci porta a parlare invece di una notizia che spesso sentiamo nelle cronache, qualche volta leggiamo queste notizie che parlano appunto di truffe a persone, soprattutto a persone fragili, anziane. Una persona che al telefono si qualifica come maggiore dei carabinieri e poi ti dà delle istruzioni un po' strane. Questa è un'ansia battuta nel pomeriggio che ci parla di uno di questi casi, fortunatamente neutralizzati i malviventi. Allora, il tizio chiama, dice che è il maggiore dei carabinieri e riferisce ad una signora di 88 anni che sua figlia è coinvolta in un grave reato e per questo motivo lei deve consegnare tutti i gioielli in oro in suo possesso, indicandoli falsamente come provento di rapina. La vittima della tentata truffa, di 88 anni appunto, capisce subito che si tratta di un raggiro, finge di assecondare le richieste del suo interlocutore, ma chiama subito dopo il 112 e così fa arrestare una ventenne che si presenta a casa sua per il ritiro dei gioielli. La ragazza è stata bloccata dai carabinieri del nucleo operativo della stazione di Roma Trionfale, che d'accordo con la vittima si erano appostati dentro e all'esterno dello stabile in piazza Mazzini a Roma. Il tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e condannato la ventenne ad 1 anno e 4 mesi con pena sospesa. La refurtiva è stata interamente recuperata e immediatamente restituita alla legittima proprietaria. So che voi sapete bene come vanno le cose in questi contesti, però date notizia a tutte le persone anche in là con l'età, soprattutto in là con l'età, che potrebbero non sapere appunto o non essere al corrente di questo tipo di tecniche ormai abbastanza risapute. Però insomma, ripetita Juventus, facciamo mente locale, se avete qualche nonno, qualche zio, qualcuno che potrebbe essere vittima di queste cose, ricordategli sempre di dire sempre sì e subito dopo chiamare un numero molto semplice, il 112.

con Gianluca Grignani fino alle 19:50 minuti su Raizo Radio. Aggiorniamo le condizioni della A14 perché si è verificato un incidente. Attenti quindi tra Pescara Nord e Pineto al chilometro 357. Da poco è segnalato questo incidente verso Ancona, chi viaggia in direzione nord, quindi sia molto cauto. Poco più in là, una cinquantina di chilometri più in là, abbiamo anche dei materiali dispersi tra Grottammare e Pedaso in carreggiata nord ancora al chilometro 300. Anche qui massima cautela. Non è ancora risolto l'incidente sulla 24 tra Sergi e L'Aquila Est in direzione Roma, ma non sta creando code. Si riduce ulteriormente l'attesa al traforo del Monte Bianco sul lato italiano. Al momento occorrono 15 minuti d'attesa per poter transitare in direzione di Chamonix.

0: L'arresto di La Vitola, domani l'interrogatorio in carcere, nelle carte e le chat tra il faccendiere Ranucci, scontro tra Salvini e il conduttore di Report. In Colombia è corsa contro il tempo per salvare i sopravvissuti, oltre 200 morti, migliaia di dispersi, mamma e bebè estratti vivi dalle macerie. Meloni, alleggerimento tasse, salari e occupazione, le priorità opposizioni, promesse vuote, 4 anni di governo fallimentare. I misteri del volo di Trump ad Ankara, il presidente evacuato di nascosto dall'Air Force One con un furgone del catering, staff e stampa all'oscuro. Pronti a fuggire all'estero, i due fratelli accusati di aver ucciso un bodyguard nel Cosentino, ad incastrarli le telecamere della discoteca. L'AFA non dà tregua fino a Ferragosto, gli aiuti per gli anziani nelle città a 40 gradi, l'eruzione dell'Etna, a Catania ancora stoppa i voli. Domani l'eclissi di sole sarà totale nei cieli di Islanda e Spagna, l'evento astronomico visibile anche nel nostro paese, soprattutto al nord. Pioggia di medaglie per l'Italia, gli europei di nuoto, oro nei 100 rana per Nicolò Martinenghi, il campione olimpico fa il bis a Parigi, mi sono commosso, dice, è stato un anno difficile. Bronzo per Simone Cerasuolo, Sara Curti sul podio nei 100 stile libero.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza, che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
1: Estate con Rai Isoradio.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Elvis Costello, dopo i titoli del TG1, torniamo subito sulla A14 perché un secondo incidente si è verificato proprio dove segnalavamo dei materiali dispersi, quindi tra Grottammare e Pedaso, chilometro 300 e 800, si è verificato questo incidente, l'altro tra Pescara Nord e Pineto in direzione nord al chilometro 357. In questo secondo caso si è trattato del tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante all'altezza appunto del chilometro 357. Restano anche dei materiali dispersi in A14 tra Porto Sant'Elpidio, Civitanova Marche e Macerata in carreggiata nord al chilometro 266. Tutto accade lì. In questo momento abbiamo code anche sulla A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est, il tratto urbano interessato da lavori con code in entrata a Roma, e una coda anche al traforo del Monte Bianco con un'attesa minimale però di 15 minuti per chi viaggia in direzione Chamonix. Vediamo le altre notizie in merito al traffico intenso, e ci sono quelle che arrivano dalle statali. Abbiamo detto più volte che gli incendi stanno determinando difficoltà importanti in Sicilia. Sulla Palermo-Mazara del Vallo, nonostante siano passate almeno un paio d'ore, è ancora segnalato questo incendio all'altezza di Salemi con rallentamenti verso Palermo. Sulla Catanese, la statale 121, anche qui un incendio tra Santa Caterina, Villa Armosa e Marianopoli, forti rallentamenti su entrambe le direzioni. Poi per traffico la tangenziale di Catania, dove troviamo rallentamenti tra Mister Bianco e San Giorgio in direzione Simeto. Le statali del nord, sulla 36 del Lago di Como dello Spluga, rallentamenti a Nibionno per un incidente verso Monza. L'altro è un veicolo fermo in avaria a Bellano, sempre sulla statale 36, e anche qui si sono formati rallentamenti in direzione di Monza. Da un po' stiamo segnalando anche il traffico bloccato sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roia. È una notizia che è terminata, non abbiamo saputo il motivo del blocco del traffico, però sappiamo che la situazione si è normalizzata tra Limone ed il confine con la Francia.

Empire of the Sun, Yego con Danny Ocean è un'altra medaglia, quella di Simona Quadarella, che si conferma senza rivali agli europei negli 800 stile libero. A Parigi la romana vince il suo quarto oro continentale consecutivo, record nella disciplina, il tempo eccezionale 8:15:55 davanti alle tedesche Isabel Goose, argento, e Maya Warner, bronzo. Quindi un altro grande momento del nuoto italiano. Alterniamo gli europei appunto di Parigi per il nuoto e gli europei di Birmingham per l'atletica. Sono molte le soddisfazioni che ci stanno dando i nostri atleti nell'una e nell'altra località. Vedremo un po', vediamo gli ultimi aggiornamenti e le ultime notizie che riguardano ancora le statali, perché ci sono naturalmente ancora difficoltà, abbiamo detto, per gli incendi, qualche volta per appunto le situazioni come gli incidenti che vengono segnalate tempestivamente. Questa volta sulla statale 16 Adriatica abbiamo un incidente all'altezza di Santa Pollinare con rallentamenti segnalati in direzione nord, e un incidente accaduto da poco, quindi l'invito è alla massima prudenza. Per quel che riguarda la situazione del resto d'Italia, addirittura uso questo modo di dire, ma insomma è tutto, abbiamo poche cose, un paio di incidenti sulla 14 che abbiamo più volte ricordato, quelli tra lo svincolo per Grotta Mare e Pedaso verso nord e l'altro, quello tra Pescara Nord e Pineto, sempre in direzione nord. Nessuno dei due incidenti sta creando code o rallentamenti, quindi sicuramente una situazione abbastanza agevole nonostante appunto questi incidenti segnalati. Ci sono ancora le code sul tratto urbano della 24, quelle sì, tra via Fiorentini e la tangenziale est in entrata a Roma, vengono ancora segnalati questi incolonnamenti dovuti ad un cantiere di lavoro.

Era la città degli angeli, lo è tuttora per Achille Lauro. Noi andiamo subito sulla A30 perché si è verificato anche qui un incidente, quindi vi chiediamo la massima attenzione tra il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino. Verso nord si è subito sviluppata una coda, ora lunga 1 chilometro, ma sta aumentando ulteriormente, quindi questo è l'ultimo dei tanti incidenti che abbiamo segnalato nel corso del pomeriggio. Attenzione a dei pedoni sulla A16 segnalate all'altezza di Napoli Est, quindi anche questa è un'indicazione importante. Restano le attese per circa 15 minuti sul lato italiano, al traforo del Monte Bianco, per chi viaggia in direzione Chamonix. Rimangono segnalate le difficoltà in Sicilia per gli incendi sulla Palermo-Mazara del Vallo all'altezza di Salemi e sulla Catanese, la statale 121 all'altezza di Marianopoli. In entrambi i casi abbiamo forti rallentamenti per questi incendi non ancora domati, e poi rallentamenti sulla tangenziale di Catania tra Mister Bianco e San Giorgio in direzione di Simeto. Abbiamo notizie anche dalla statale 16 Adriatica, anche qui un incidente a Santa Pollinare con rallentamenti segnalati in direzione nord.

Green Day, mentre sta per uscire un film a loro dedicato, questa I Never Gonna Rip, il brano che ci ha accompagnati negli ultimi chilometri. Allora, diamo conto di un incidente che si è verificato sulla 11 a Firenze Pisa Nord. Siamo tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa, al chilometro 14 è segnalata questa novità, purtroppo l'ennesimo incidente. A proposito di incidenti, quelli nucleari naturalmente sono da brivido, e se ne è rischiato uno, ma addirittura, pensate, la causa le meduse. Infatti, un massiccio afflusso di meduse nei sistemi di raffreddamento della centrale nucleare di Gravelin nel nord della Francia ha costretto l'azienda elettrica statale EDF a spegnere i suoi reattori per precauzione, secondo una dichiarazione della stessa EDF.

Questa situazione non rappresenta un rischio, dicono appunto i responsabili, per la sicurezza degli impianti, del personale o dell'ambiente. Tuttavia il protocollo della centrale prevede l'adozione di misure preventive che hanno portato allo spegnimento automatico della produzione delle unità 3 e 4. Un team operativo ha anche spento l'unità di produzione numero 2 e ridotto della metà la produzione dell'unità numero 1, adattandosi preventivamente all'evolversi della situazione. Una situazione complicatissima, tanto per dire che appunto, siccome questa centrale nucleare situata sulla costa del canale della Manica tra Calais e Dunkerque è raffreddata con acqua dell'Atlantico, secondo quanto riportato dalla stampa locale, i pescatori della zona hanno avviato nei giorni scorsi una campagna per impedire alle meduse di raggiungere le turbine delle pompe, riuscendo a recuperarne 26 tonnellate di meduse. Non è la prima volta che questa centrale, che produce il 60% dell'elettricità per questa regione, è costretta a spegnere i reattori a causa delle meduse. Non sapevo che le meduse costituissero un problema che può rischiare di far avvenire un incidente nucleare.

grande Bob Marley, la sua No Woman Cry alle 20:37 minuti. È finalmente terminata l'attesa al traforo del Monte Bianco. Le ultime notizie ci parlavano di un quarto d'ora d'attesa, ma sono state ben più ampie le attese che nel corso del pomeriggio hanno dovuto osservare quelli che viaggiavano verso la Francia al traforo del Monte Bianco sul lato italiano. Tutto regolare. Attenti ad un veicolo invece in avaria sulla 24 e segnalato in una posizione pericolosa tra Assergi e San Gabriele Colle d'Ara verso Teramo, lo segnaliamo all'altezza del chilometro 121. Da poco abbiamo segnalato anche l'incidente con code sulla Caserta Salerno, in A30 il tratto compreso tra il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino è interessato da queste code verso nord, l'incidente al chilometro 53. Restano le code sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentina e la tangenziale est entrando a Roma, mentre i due incidenti sulla A14 non creano code, li segnaliamo tra Grottamare Pedaso verso nord a chilometro 301 e tra Pescara Nord e Pineto sempre verso nord al chilometro 357. In questo secondo incidente un'auto e un mezzo pesante coinvolti, e l'incidente sulla 11 tra Prato Est e Prato Ovest segnalato verso Pisa al momento senza code, è accaduto all'altezza del chilometro 14. Dicevamo, molti gli incidenti, non vi distraete, il telefono è la prima causa di distrazione. Se riuscite a fronteggiare la voglia di aver sempre in mano questo telefono, riuscite anche a guidare con molta più eleganza, diciamo così, e molta più sicurezza, quella certo. 348 103 1010, noi vi diamo il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio, ma vi chiediamo anche di digitarli in sicurezza, mai mentre siete alla guida, ma appunto durante una pausa della guida. Viaggiamo con le note e la voce di Taylor Swift.

The Fate of Ophelia per Taylor Swift, 20:43 minuti. Finalmente possiamo dare per domati gli incendi in Sicilia, quello sulla Palermo-Mazara del Vallo all'altezza di Salemi, terminate le difficoltà che ha creato a chi viaggiava verso Palermo, e anche sulla statale 121 catanese, domato l'incendio all'altezza di Marianopoli, terminati anche qui i disagi che erano segnalati su entrambe le carreggiate. Anche i rallentamenti sulla tangenziale di Catania sono terminati, erano motivati dal traffico intenso tra Mister Bianco e San Giorgio, e anche le difficoltà sulla statale 36, un incidente e un veicolo fermo in avaria, sono state risolte le problematiche perché il veicolo in avaria è stato spostato e a Bellano non ci sono più difficoltà di nessun tipo, e l'incidente all'altezza dello svincolo per Nibionno non è del tutto risolto, però è stata chiusa una corsia, non ci sono più rallentamenti, ora si viaggia in maniera abbastanza agevole nonostante la chiusura di questa corsia. Rimangono segnalati invece i rallentamenti per l'incidente sulla statale 16 Adriatica, segnalato all'altezza di Santa Pollinare, si tratta appunto della carreggiata nord di questa arteria, in questo momento con rallentamenti che si sono formati anche sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa, per l'incidente a chilometro 14. Ora abbiamo anche qui le conseguenze di questo incidente.

0: le canzoni più belle di Eric Clapton, anche tra le più tristi, vista la storia di questa Tears in Heaven. 8 minuti alle 21, tra poco il GR1, poi sarà la volta di Giusy Panara, reduce da una tournée trionfale in
1: con Zanzare
0: in Argentina.
1: Sì,
0: mi sembra che
1: torni
0: dall'Argentina.
1: Stavo leggendo di Jovanotti che Lorenzo sta girando l'Abruzzo e dice sembra il nord dell'Argentina.
0: Bene così. Allora, la buona notizia è la soluzione di uno dei due incidenti in A14, quello tra Pescara Nord e Pineto. Rimaniamo in zona, appunto, visto che domani suona e canta a Montesilvano, soprattutto canta a Montesilvano il nostro Giova. Anche a Termoli avevamo delle code in uscita, anche queste sono terminate. Attenti invece, tra Ceprano e Pontecorvo c'è un telone sulla corsia di sorpasso verso sud al chilometro 650, quindi direi di essere cauti. Ti serve un telone, Giusy?
1: No, grazie. No.
0: Allora, ne facciamo a meno, attenzione voi a quel telone, grazie a Max Chiadroni che ha curato la parte tecnica. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. In primo piano il violento terremoto che ieri ha colpito la Colombia. Si aggrava ancora il bilancio: 240 morti, oltre 1000 feriti e circa 3000 i dispersi. C'è una buona notizia: proprio di pochissimi minuti fa è stata estratta viva una donna dalle macerie dopo 30 ore. 47 le scosse di assestamento registrate finora. Dagli Stati Uniti 15 milioni e mezzo di dollari per l'emergenza, mentre diversi paesi sudamericani hanno offerto assistenza. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per i primi interventi sul territorio. E la macchina della solidarietà si mette in moto anche dall'Italia. A Modena l'associazione Tefa, da anni legata alla comunità colombiana, prepara gli aiuti. Le sue volontarie nel paese sono al sicuro, ma raccontano la paura di quei momenti.
3: Vogliamo dire alle famiglie delle volontarie che sono in Colombia che stanno tranquille, che sono in sicurezza e che stanno facendo un ottimo lavoro, un lavoro molto meraviglioso.
4: Sono al sicuro le due giovani volontarie modenesi impegnate in Colombia nei progetti dell'associazione Tefa nella regione settentrionale del Caribe, molto distante dall'epicentro e dalle immagini spaventose registrate dai cellulari durante la lunga scossa. Susana Alfonso, colombiana d'origine modenese d'adozione, ha vissuto il sisma nel racconto dei suoi cari, terrorizzati ma illesi.
3: Pensavano che era la fine del mondo, pensavano che spariva perché non era mai successa una cosa del genere. Che sono le vite umane che contano, perché tutto il resto si può ricostruire, però la vita no.
4: La ONLUS Stefa, che nel modenese conta un centinaio di iscritti nella comunità colombiana e non solo.
3: Il nostro pensiero va a tutte le famiglie della nostra comunità.
4: Bologna, Giulia Bondi, GR1.
2: L'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, interviene Matteo Salvini. Finché non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra i due, chi è coinvolto dovrebbe prendersi una pausa. Il conduttore replica, chiede alla RAI la mia sospensione. Altri dettagli potrebbero arrivare dopo il confronto con i giudici.
5: È fissato per domani l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, recluso a Rebibbia. A Lavitola, ex editore e faccendiere, ora imprenditore, viene contestato anche il metodo mafioso. L'attentato di ottobre sarebbe stato progettato per costruire attorno al conduttore l'immagine di un giornalista minacciato. Tra due anni fa il presidente del Consiglio, e se dalla RAI ti fanno fuori faresti bingo, scrive in una chat Lavitola all'anchorman, ignaro secondo i magistrati del progetto criminale. Per la GIP del Tribunale di Roma, Ranucci è solo la vittima della manipolazione dell'indagato. Se è vero, dice il legale di Ranucci, da Lavitola delirante teatro della follia. Vedere che dopo una bomba e 30 anni di sacrifici c'è chi infanga il padre per i miei figli non è bello, ha dichiarato il conduttore di Report, e vedere il loro dolore mi fa impazzire. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: Ancora cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Antonio Perrotta. Il 34enne addetto alla sicurezza pestato fuori da una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. Fermati i due fratelli, poco più che ventenni, calabresi ma residenti in Lussemburgo. Sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza, i due, rintracciati a Belvedere Marittimo, avevano indumenti con tracce di sangue. Caldo e afano mollano la presa, ancora a temperature fino a 40 gradi e domani bollino rosso in 20 città. L'ondata di calore, la più lunga dell'estate, proseguirà oltre Ferragosto. Ma cresce anche l'instabilità con temporali localmente molto intense, allerta gialla in Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. Le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
6: Prosegue il caldo fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi nelle prossime giornate. Anche la notte le temperature scendono, sì, ma aumenta di molto l'umidità, quindi ancora condizioni di ampio disagio. Un cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali, con molta pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
2: E in Sicilia creare disagi l'Etna, la nuova attività eruttiva insieme ai venti che soffiano sulla zona ha fermato l'aeroporto di Catania. Stop a decolli e atterraggi fino alle 11 di domani mattina. Prima di raggiungere lo scalo, l'invito a verificare lo stato del proprio volo. E chiudiamo con lo sport, la serata d'oro per l'Italia agli europei. Lo avete sentito nella nostra radiocronaca, nell'atletica Birmingham. Nadia Battocletti trionfa nei 5.000 metri e si conferma regina dopo il successo di Roma. Bronzo per Nicole Maiori. E nel nuoto a Parigi, quarto oro consecutivo negli 800 stile libero per Simona Quadarella. Nei 100 run vince Nicolò Martinenghi, bronzo Cerasuolo. Terzo posto anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. E noi su Radio 1 continuiamo a raccontarvi questa serata di sport con tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto. Il prossimo GR1 è alle 22.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Ah beh, questo è il ritmo della sera di Rai Su Radio in questo caldo martedì di agosto, 11 agosto 2026. I Wish Stevie Wonder alle 21:10 con Max Chiadroni, Giusy Panara che è con voi fino alla mezzanotte ed oltre. Parleremo di traffico, di viabilità, ma anche di molto altro e soprattutto ascolteremo ottima musica come avete avuto modo già di ascoltare. Allora andiamo subito in strada, parto dalla diramazione Predosa Bettole perché è chiuso lo svincolo di Novi Ligure in entrata e in uscita per lavori. Sul raccordo per la tangenziale di Bologna è chiusa l'entrata di San Giovanni in Persiceto in direzione di Bologna Borgo Panigale, tratto chiuso poi tra il bivio per la Complanare di Bologna e la Statale 9, la via Emilia, direzione nord. Sulla Complanare di Bologna è chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde sia verso nord che verso sud, sempre per lavori. E poi in autosole si stanno scortando i veicoli per la presenza di un mezzo fermo tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord verso Roma. Attenzione sull'Adriatica, un copertone in seconda corsia tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche e Macerata verso Ancona, un mezzo fermo sulla Roma Teramo tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo. Tratto chiuso per lavori sul tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo, incidente e code sulla 30 la Caserta Salerno tra il raccordo Salerno Avellino e Mercato San Severino verso Caserta, 1 chilometro di coda appunto per incidente. Sulla Napoli-Salerno invece è la chiusura dell'entrata di San Giovanni verso Salerno, sempre per lavori.

Voce raffinata quella di Olivia Dean con Baby Steps, ultimo suo lavoro. Parliamo adesso di maltempo in questa estate così pazza da questo punto di vista, dal punto di vista meteo, che sta così affliggendoci con queste temperature così alte. Parliamo anche di incendi, perché dalle 20:30 sulla linea Roma Formia e Roma Nettuno la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa tra Torricola e Pomezia per un incendio in prossimità dei binari, è in graduale ripresa. I treni coinvolti subiscono rallentamenti, limitazioni e cancellazioni, lo comunica RFI. Ma parliamo anche di vento e pioggia nell'Aretino. Sono stati circa 30 gli interventi dei vigili del fuoco, maggiori disagi ad Arezzo e nel Casentino, coperture di edifici danneggiate, in parte distaccate, alberi e rami caduti, alcuni sottopassi allagati. Questo appunto il bilancio del maltempo che nel pomeriggio ha interessato Arezzo e l'Aretino. Circa 30 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco con squadre provenienti da Arezzo, Cortona, Montevarchi, Bibbiena e Prato Vecchio. Le intense precipitazioni e soprattutto le forti raffiche di vento hanno provocato i maggiori disagi nell'area di Arezzo, in particolare nella zona di Agazzi e nel Casentino, e questo riportano le agenzie.

0: Le previsioni del tempo su Rai Zoo Radio con Gianni Ferri Bontempi dal Rai Meteo. Buonasera.
1: Grazie e buonasera a tutti. L'alta pressione continua a dominare incontrastata la scena e continuerà a farlo anche nei prossimi giorni, indicativamente almeno fino al 17 agosto. Le temperature si manterranno quindi purtroppo ben al di sopra delle medie del periodo. Vediamo nel dettaglio però intanto cosa accadrà nella notte. Al nord, fatta eccezione per qualche temporale ancora attivo sui rilievi alpini e prealpini, altrove il tempo si presenta stabile, con nuvolosità in dissolvimento. Qualche locale temporale potrebbe però formarsi nelle prossime ore tra Piemonte e Liguria, in possibile estensione anche a parte della Lombardia. Al centro e sulla Sardegna nottata calda e umida, ma all'insegna della stabilità con cielo sereno. Stesso discorso anche al sud, con tempo stabile e cielo stellato. Domani, mercoledì 12 agosto, la situazione resterà pressoché invariata, con l'alta pressione che sarà ancora ben salda sull'Italia. Nel pomeriggio però non mancheranno rovesci e temporali, soprattutto sui rilievi alpini e appenninici. Allerta gialla per temporali su Bassa Toscana, Umbria Meridionale e Lazio Interno. Nel dettaglio al nord è tempo stabile al mattino, fatta eccezione per qualche temporale già attivo sui rilievi alpini. Nel pomeriggio però la nuvolosità aumenterà ulteriormente sui settori alpini e prealpini e lungo l'Appennino Ligure ed Emiliano. In queste zone si potranno sviluppare temporali localmente anche di forte intensità. Al centro tempo stabile al mattino. Anche qui però nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte della dorsale appenninica. Una menzione particolare meritano le zone interne di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, dove localmente fenomeni potranno risultare anche intensi. Sulla Sardegna nuvolosità in aumento nel pomeriggio con qualche rovescio che sarà possibile sui rilievi. Al sud addensamenti nuvolosi potranno interessare i rilievi nelle ore pomeridiane, anche qui con locali rovesci o temporali. I fenomeni potranno risultare più diffusi sulle zone interne della Campania e sulla Sicilia meridionale. I venti soffieranno moderati, a tratti tesi, prevalentemente nord-occidentali lungo il versante tirrenico e nord-orientali lungo quello adriatico. Per quanto riguarda i mari, si manterranno generalmente calmi o poco mossi, mosso soltanto l'Adriatico meridionale. Per concludere poi un cenno anche alle temperature. Le minime saranno stazionarie su tutto il paese, mentre le massime si presenteranno in leggero calo. Da Rai Meteo è tutto e vi auguro un buon proseguimento di serata su Zoo Radio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

Spingi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso.

È stata svelata la scaletta ufficiale del Giova Summer Party. Si parte, come sapete, domani da Montesilvano, 12 agosto. Pare che questa non ci sia un mondo a parte, peraltro bellissima. Vogliamo vedere quali canzoni dovrebbe cantare. Ricordati di vivere, si alza il vento, cado verso l'alto, un raggio di sole, tutto l'amore che ho, DNA, Shiva Jam, attaccami la spina, lo scimpanzé, tanto che mi fai, penso positivo, oceanica, le canzoni, buon vento, mi fido di te, ora come musica, so solo che la vita, estate, bella, I love you baby, l'estate addosso, ti porto via con me, la notte dei desideri, gente della notte, chiaro di luna, baciami ancora, sapore di sale, oh vita, muoviti, muoviti, una tribù che balla, ciao mamma, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, gli immortali, l'ombelico del mondo, ragazzo fortunato e a te, sono 37 canzoni, questa non c'è, vedremo, insomma, poi magari chi ha fortuna di assistere domani alla prima, al primo appuntamento con Jovanotti a Montesilvano, faccia sapere, lo sappiamo, sta raggiungendo in bici la località in questa l'Arca di Loré, questa tournée che attraversa davvero l'Italia tra pedalate, musica e feste. È stata anche all'Aquila ieri, un Jovanotti con gli occhi proprio stupiti di un bambino a visitare finalmente di nuovo il teatro dell'Aquila, il San Filippo. Diverse le epoche della carriera di Lorenzo, dalle hit degli esordi fino ai brani che hanno segnato gli anni successivi, fino agli ultimi successi. Domani si parte alla Music Arena di Montesilvano alle 16:30 è l'inizio, poi secondo appuntamento il 17 agosto a Barletta, il 22 in Calabria, a Catanzaro, doppia tappa in Sicilia, 29 e 30 agosto a Palermo, e il tour prosegue poi il 5 settembre a Napoli e gran finale a Roma al Circo Massimo, 12 e 13 settembre. Tutti gli appuntamenti previsti con inizio alle 16:30.

belle le ragazze, Clara e San Giovanni, le ragazze, questa hit di quest'estate 2026, 21:49, riprendiamo il nostro viaggio, lo facciamo dalla Napoli-Salerno, dove c'è una chiusura per lavori. San Giovanni è chiusa in entrata verso Salerno, in A14, attenzione, in corsia di marcia, in galleria, un mezzo fermo tra Teramo e Roseto verso Pescara. Tratto chiuso per lavori sul tratto urbano della 24, tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo, altro mezzo fermo sulla Roma-Teramo tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo e poi in A14 un copertone in seconda corsia tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche Macerata verso Ancona. Sulla A13 la chiusura di Boara in entrata e in uscita, si stanno scortando i veicoli per il fondo stradale irregolare sulla 23 tra Ugovizza e Pontebba verso sud. Con planare di Bologna lo svincolo 3 Ramo Verde verso sud è chiuso anche verso nord, sul raccordo tangenziale di Bologna, tratto chiuso tra il bivio per la Complanare di Bologna e il bivio per la Statale 9, la via Emilia verso nord, è chiusa anche l'entrata di San Giovanni in Persiceto in direzione di Bologna Borgo Panigale. Sulla diramazione Predosa Bettole qui è chiuso lo svincolo di Novi Ligure in entrata e in uscita, c'è una deviazione poi in A4 all'altezza della 8 in direzione est, cioè da Torino verso Milano. Andiamo anche sulla Statale 106 Ionica, dove per incidente il traffico è rallentato tra Soverato e Copanello in entrambe le direzioni.

In Excess, prima Sergio Caputo con Hemingway, Caffè Latino su Raiso Radio, 21:57 minuti. Una notizia che riguarda Roma, ennesimo incendio, siamo al Divino Amore, sono state chiuse anche via Ardeatina e via Ardeatina è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, da via di Fioranello a via di Castel di Leva, l'elicottero per spegnere le fiamme. Prendiamo dal Corriere della Sera online. Nel pomeriggio le fiamme sono divampate sull'Ardeatina all'altezza del Divino Amore. Sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per garantire la sicurezza della circolazione e consentire le attività di soccorso delle pattuglie. È stata chiusa via Ardeatina in entrambi i sensi di marcia, da via di Fioranello a via di Castel di Leva. Ci sono stati diversi disagi per il traffico, per gli automobilisti. Le operazioni hanno richiesto l'intervento di più squadre di soccorsi con vigili del fuoco e protezione civile impegnate nelle attività di spegnimento del rogo, in supporto anche un elicottero, e per consentire agli elicotteri dei vigili del fuoco di domare le fiamme si è anche reso necessario fermare i voli nell'aeroporto di Ciampino per circa 2 ore. Lo scalo è stato momentaneamente interdetto al traffico, un paio di voli in arrivo sono stati deviati sull'aeroporto di Fiumicino, poi è tornato operativo alle 18:21. La velocità con cui si sono propagate le fiamme, anche la vicinanza alle abitazioni del posto, preoccupano. Nelle immagini che circolano tra i residenti, il fuoco è arrivato a lambire le aree più vicine alle palazzine, giungendo anche a ridosso di un deposito di auto e di pullman. Grande paura per i residenti, il fuoco è arrivato vicinissimo, raccontano la nostra cava di Pozzolana. Abbiamo cercato di spegnerlo gettandoci sopra la terra. C'è stato allarme anche in provincia di Roma per un altro vasto incendio che ha interessato il Monte Tuscolo nell'area dei Colli Albani.

Depeche Mode questa serata calda di martedì 11 agosto 2026, li abbiamo ospitati su Raiso Radio, li avete riascoltati sicuramente con molto piacere. Allora andiamo sulla 106 Ionica per ricordare che c'è stato un incidente, sta rallentando la circolazione tra Soverato e Copanello in entrambe le direzioni. Incidente anche sulla via Pontina, 5 km prima di Terracina, anche qui in entrambe le direzioni. Sull'Adriatica un copertone in seconda corsia tra Porto Sant'Elpidio e Civita Nuova Marche e Macerata verso Ancona, e poi tra Teramo e Roseto verso Pescara un mezzo fermo in corsia di Marcia in galleria. Mezzo fermo anche sulla Roma Teramo, attenzione tra Assergi e San Gabriele Colledara, direzione Teramo. Mi sento...

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan su Rai, su Radio, alle 22:10 minuti, e parliamo ancora degli effetti di questo gran caldo. E il livello eccezionalmente basso del Tevere ha fatto riemergere nei pressi del Vaticano i resti di un antico ponte romano risalente probabilmente al regno di Nerone, cioè parliamo del periodo che va dal 54 al 68 d.C., situata vicino a Castel Sant'Angelo. La struttura permetteva un tempo alla via Triunfale di attraversare il fiume, collegando Roma all'area del Vaticano quasi 2000 anni fa. Non è la prima volta che in estate, con il fiume Tevere in magra, riemergono i resti dei piloni del Pons Neronianus, o ponte trionfale, vicino al moderno ponte Vittorio Emanuele II, realizzato nel primo secolo d.C., si ricorda nella pagina ufficiale del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo. Il ponte collegava il Campo Marzio con l'Ager Vaticanus, consentendo all'antica via trionfale di attraversare il fiume Tevere in direzione di Veio. Presso il Vaticano si trovavano le proprietà dell'imperatore Nerone, tra cui la villa della madre Agrippina, il circo di Caligola, la via Cornelia che passava davanti a Castel Sant'Angelo. E quindi vista la secca, la magra del fiume Tevere, si possono vedere questi resti di questo antico ponte romano che risale appunto probabilmente all'epoca di Nerone. Allora, torniamo ancora in strada. La situazione sulla via Pontina, dove è avvenuto un incidente poco prima di Terracina, in entrambe le direzioni, incidente che rallenta la circolazione sulla 106 ionica tra Soverato e Copanello in entrambe le direzioni.

Le chiusure di questa sera sulla Napoli-Salerno, chiusa l'entrata di San Giovanni verso Salerno, tratto urbano della 24, la chiusura è quella che va da Portonaccio fino alla tangenziale est, sia verso la tangenziale che verso il raccordo. Attenzione sulla Roma-Teramo, un mezzo fermo tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo, sull'Adriatica, Porto Sant'Elpidio, Civitanova verso Ancona, copertone in seconda corsia. Sulla Bologna-Padova chiuso lo svincolo di Boara in entrata e in uscita, sulla Complanare di Bologna chiuso lo svincolo 3 ramo verde in direzione sud e in direzione nord, sul raccordo per la tangenziale di Bologna tratto chiuso tra la Complanare di Bologna e la statale 9 la via Emilia verso nord, ed è chiusa anche l'entrata per San Giovanni in Persiceto verso Bologna Borgo Panigale. In A10 c'è una deviazione per lavori all'altezza del bivio A10 a 26 in carreggiata ovest, cioè da Genova verso Gravellona. Diramazione Predosa Bettole, chiuso lo svincolo di Novi Ligure in entrata e in uscita, in A8 è chiusa l'uscita di Castellanza da Varese, tratto chiuso ora sulla Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. In A4 è chiuso il nodo A4 tangenziale nord di Milano in direzione est, e poi è chiuso il nodo A4 A8 Milano-Varese in direzione est, cioè da Torino verso Milano.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ah, che bel fresco con questa summer breeze, questa brezza estiva, le 22:27 di questo martedì 11 agosto 2026. Come sapete, andiamo indietro nel tempo, balliamo questa sera con un pezzo che spopolava nell'estate 1984, poi nel 2018 e poi proprio tanto indietro di una cinquantina di anni fa, 1967.

Insomma, ho sbagliato di una decina d'anni, perché ho detto 1967, 50 anni fa, no, 60, quasi 60 anni fa, e io me lo ricordo benissimo, Nino Ferrer in una televisione in bianco e nero che cantava La pelle nera. Aggiungo tra parentesi, purtroppo me lo ricordo, quindi vuol dire che insomma avevo già l'età della ragione. 2018, Nero Bali, Elodie, e poi abbiamo ballato tutti con Sandy Marton, all'epoca meraviglioso, bellissimo, tutte le ragazze proprio innamorate di lui. 1984, People from Ibiza. 22:37 minuti, torniamo ancora in strada. Allora vediamo la situazione sulla A4, dove è avvenuto un incidente. Siamo tra Cavenago e la 58 verso Milano. Attenzione sulla Milano-Varese all'entrata di Lainate verso Varese, veicolo in fiamme. Poi sull'Adriatica tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche Macerata verso Ancona c'è un copertone in seconda corsia.

0: Con Gaia, Bossa Nostra, fino alle 22:43 minuti, parliamo dell'eclissi di domani. Anche le stelle cadenti accenderanno il cielo del 12 di agosto, saranno visibili fino a 100 meteore l'ora, tra gli spettacoli migliori del decennio. E per questa eclissi, tra app e curiosità degli italiani, sono raddoppiate su Google in Italia le ricerche in 7 giorni, più 180% per quelle relative al click perfetto, comuni montani e Sardegna per vederla. Tutto questo dal sito dell'ANSA. Dunque è fondamentale poi proteggere gli occhi, non con i normali occhiali da sole, ma ci vogliono degli occhiali particolari, perché insomma può essere anche pericoloso. L'unico modo sicuro per assistere all'eclissi di sole parziale è utilizzare occhiali per eclissi certificati ISO 12312/2, che devono essere indossati prima di alzare lo sguardo e mantenuti per tutta la durata dell'osservazione. Questo è fondamentale. In Italia non saranno tutte visibili le 5 fasi dell'eclissi del 12 agosto, il sole infatti tramonterà prima della conclusione. Dall'Italia appunto ci sarà solo l'eclissi parziale, ma le regioni di nord-ovest, che potranno però godersi uno spettacolo quasi completo con l'oscuramento del disco solare, che supererà comunque il 90%, avverrà con il sole già prossimo al tramonto. Stiamo parlando dell'Italia appunto, a partire dalle 19:30 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. La prima fase è il momento in cui il disco lunare inizia a sovrapporsi a quello del sole, che proseguirà per circa 30 minuti. La seconda fase sarà una delle più spettacolari, nella quale si osserverà nel cielo una sorta di anello di diamanti. Pensate che meraviglia, perché quando l'ultimo frammento del disco solare sarà ancora visibile si produrranno dei fasci di luce. Subito dopo inizierà la totalità, una notte anticipata che durerà al massimo 2 minuti e 18 secondi a seconda della posizione, e subito dopo si potrà di nuovo tornare a vedere brillanti perle di luce attorno al disco lunare. Infine, lentamente la luna tornerà a liberare il sole. Appunto, in Italia non si potranno vedere tutte queste 5 fasi, e quindi in nessun luogo del nostro paese si potrà raggiungere la totalità, anche se nel nord-ovest si supererà il 90% di copertura del disco solare. Alla Sinara, in Sardegna, ci sarà il massimo con il 98%. Quindi domani, a partire più o meno dalle 19:30, l'eclissi del 12 agosto, ma mi raccomando, copritevi gli occhi, cioè proteggete gli occhi, proteggete la vista con questi particolari occhiali, perché può essere molto pericoloso.
1: Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto?

Ancora chiusure, le ricordiamo, partendo dalla Napoli-Salerno. Qui è chiusa l'entrata di San Giovanni, direzione Salerno, tratto urbano della 24, tratto chiuso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo e tra Portonaccio e la tangenziale est verso la tangenziale. Attenzione sull'Adriatica, un copertone in seconda corsia tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche Macerata verso Ancona. Tratto chiuso per lavori ora in autosole tra Orte e Orvieto verso Firenze, mentre in A13 è chiuso lo svincolo di Boara in entrata e in uscita. Tratto chiuso poi tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, con planare di Bologna. Qui è chiuso lo svincolo 3, ramo verde in direzione nord e in direzione sud, raccordo per la tangenziale di Bologna, tratto chiuso tra il bivio per la complanare di Bologna e il bivio per la statale 9, la via Emilia, direzione nord. È chiusa anche l'entrata di San Giovanni in Persiceto in direzione di Bologna a Borgo Panigale. Sulla A10 la Genova 20 miglia, deviazione per lavori all'altezza del bivio a 10 a 20 in carreggiata ovest, diramazione Predosa Bettole, qui è chiuso lo svincolo di Novi Ligure in entrata e in uscita, mentre in A8 c'è un veicolo in fiamme, attenzione all'entrata di Lainate in direzione di Varese. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, seguiremo insieme le notizie del GR1 delle 23, ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Sport in primo piano, gioia e delusione per l'Italia, gli europei lo avete sentito nella nostra radiocronaca, amarezza per Marcel Jacobs qualificato alla finale dei 100 metri con il miglior tempo poi costretto a fermarsi per un problema muscolare, ma sempre a Birmingham oro per Nadia Battocletti nei 5000, bronzo per Nicole Maiori nel nuoto, a Parigi oro per Quadarella e Martinenghi, bronzo per Cerasuolo e Sara Curtis. Ma ascoltiamo Jacobs.
3: No, dispiace tantissimo anche a me perché, appunto, ripeto, dopo la semifinale mi sentivo veramente bene. Ho provato prima il blocco e il riscaldamento e ho sentito un fastidio grandissimo qua all'adduttore. Mi sono messo sui blocchi, ho chiuso gli occhi e ero pronto a rompermi qualsiasi cosa pur di arrivare in fondo a questa gara. Sapevo che potevamo vincerla di nuovo perché per come ho corso la semifinale mi sentivo bene, però vabbè.
2: E queste le parole di Marcel Jacobs da Birmingham dopo l'infortunio. Adesso le notizie dall'estero con il conflitto Stati Uniti-Iran. Il comando americano conferma di aver intercettato nel Golfo dell'Oman una nave diretta verso un porto iraniano, colpita dopo aver ignorato gli avvertimenti. Washington ribadisce il blocco resta in vigore mentre aumenta il petrolio che transita attraverso Hormuz. Trump ribadisce di essere fiducioso sulla fine della guerra e che l'avversario ormai è al collasso. Ma c'è anche altro, gli aggiornamenti con l'inviato a New York Nico Piro.
4: Controlliamo lo stretto di Hormuz al 100%, così Donald Trump, parlando dallo studio ovale, da un emittente di destra americana, Real American Voice, fa intendere che in qualche modo l'Iran imploderà per la crisi economica e l'alta inflazione. Intanto la notizia del giorno qui negli Stati Uniti è l'esclusiva del Washington Post. Partiamo da quello che già sapevamo. Trump arriva al vertice NATO di Ankara nel mese scorso con il nuovo Air Force One. Poi per una situazione non meglio precisata di pericolo, oggi sappiamo una minaccia specifica che arrivava dall'Iran, cambia aereo, ritorna verso l'Europa, verso il Regno Unito a bordo del vecchio Air Force One che ha delle specifiche contromisure di sicurezza. Il Washington Post svela invece che il vecchio Air Force One è stato usato come uno specchietto delle allodole, il presidente è salito a bordo, poi è uscito da un portello secondario attraverso il quale si è imbarcato su un furgone del catering per poi salire a bordo di un C-32 militare e raggiungere a bordo del quale ha poi raggiunto il Regno Unito. A voi studio.
2: E sempre in Medio Oriente, doppio raid israeliano nel sud del Libano, un morto e un'ambulanza danneggiata. Beirut condanna l'attacco avvenuto nonostante il cessato il fuoco tra Israele e Hezbollah. E proprio oggi due paesi hanno annunciato la ripresa del dialogo con un nuovo round di colloqui di pace a Roma a settembre. La cronaca, botta e risposta tra Matteo Salvini e Siegfried Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista. Il leader della Lega chiede trasparenza sui rapporti tra i due e sostiene che Ranucci dovrebbe prendersi una pausa da report finché tutto non sarà chiaro. Secca la replica del conduttore, chiede alla RAI la mia sospensione. Domani mattina a Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Lavitola. Svolta nell'inchiesta sul pestaggio in provincia di Cosenza, ha costato la vita ad un addetto alla sicurezza di una discoteca, fermati i presunti responsabili.
5: In un'immagine ripresa col telefonino gli istanti prima che si scatenasse la rissa nella discoteca di San Gineto, poco dopo l'aggressione brutale che domenica notte è costata la vita al 33enne Antonio Perrotta. I presunti responsabili sarebbero due fratelli. Polizia e carabinieri li hanno fermati in un comune vicino, venivano dal Lussemburgo, erano in vacanza in Calabria, ora sono accusati di omicidio. Rapidissime le indagini coordinate dalla procura di Paola a provocare il tutto, forse uno sguardo di troppo, un diverbio. In quel locale Antonio lavorava come addetto alla sicurezza, un secondo lavoro per arrotondare e mantenere una famiglia con quattro bambini piccoli. Fate giustizia, è l'unica cosa che chiedono ora amici e parenti.
6: Posso dire, è una cosa troppo brutta, l'ha spezzata tutte quante, giustizia e basta.
5: A spiegare cosa ha provocato una simile furia omicida saranno le indagini e le risposte dei due giovani durante l'interrogatorio di garanzia.
7: Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR1.
2: Finisce in tragedia un'escursione di un gruppo di scout sull'Appennino Parmense e muore il papà di due bambini.
0: Ha visto il giovane boy scout caduto in una scarpata, non ha esitato e ha tentato di prestargli soccorso, precipitando a sua volta per diversi metri, colpendo più volte dei sassi. È finita così la vita di un 59enne a Bosco di Corniglio, sul Monte Tavola, Appennino Parnense. Vani gli immediati soccorsi chiamati dal capo scout, le manovre di rianimazione cardiopolmonare effettuate dagli operatori del soccorso alpino non hanno avuto esito positivo. Il medico arrivato con l'elicottero sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il 13enne, ferito e con una probabile frattura ad una gamba, è stato recuperato con tecniche alpinistiche e trasportato all'ospedale maggiore di Parma in codice di media gravità. La vittima aveva accompagnato i due figli, anch'essi scout, all'escursione sul Monte Tavola. Sulla dinamica della tragedia indagano i carabinieri. Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
2: E chiudiamo con il meteo. L'Italia resta nella morsa dell'afa con punte di 40 gradi e 20 città da bollino rosso domani, e non ci sarà una vera tregua almeno fino a dopo Ferragosto. Al caldo si affiancano però temporali anche intensi, soprattutto nelle zone interne del centro. Allerta dunque in Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. Il GR1 torna a mezzanotte, la linea va adesso alla musica di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
10: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
1: Estate con Rai Isoradio.

Eccoci pronti a ripartire con i Rolling Stones alle 23:12, di nuovo insieme su Rai Radio dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1, Max Chiadroni, Giusy Panara con voi e notizie soprattutto di chiusure, fa eccezione la 8, la Milano-Varese, dove c'è un veicolo in fiamme all'entrata di Lainate verso Varese. C'è una deviazione per lavori su questa autostrada all'uscita di Castellanza da Varese. Sulla A7, tratto chiuso tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, sull'A4 è chiuso il bivio A4 tangenziale nord di Milano in direzione est da Torino e c'è una deviazione all'altezza della 8 in direzione est. Diramazione Predosa Bettole, chiuso lo svincolo di Novi Ligure in entrata e in uscita, in A10 altra deviazione all'altezza della 26 in carreggiata ovest. Tratto chiuso poi tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova. Raccordo per la tangenziale di Bologna, chiusa l'entrata di San Giovanni in Persiceto in direzione di Bologna Borgo Panigale. Tratto chiuso tra il bivio per la Complanare di Bologna e il bivio per la Statale 9, la Via Emilia, direzione nord. Sulla Complanare di Bologna chiuso lo svincolo 3 ramo verde sia verso nord che verso sud. In A13 tratto chiuso tra Altedo e Ferrara sud verso Padova ed è chiuso anche lo svincolo di Boara in entrata e in uscita. In Autosole invece tratto chiuso tra Orte e Orvieto direzione Firenze. Sull'Adriatica un copertone in seconda corsia tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche Macerata verso Ancona. Tratto urbano della 24 chiuso tra Portonaccio e la tangenziale est verso la tangenziale ma anche verso il raccordo. Sulla Napoli-Salerno è chiusa invece sempre per lavori l'entrata di San Giovanni verso Salerno.

fiammate su Rai Tua Radio. E

sempre magica Madonna e proprio Madonna, le sue origini italiane, abruzzesi, lo sapete, insomma i suoi parenti di Pacentro, un paese meraviglioso vicino Sulmona, ci offrono un po' il destro per parlare dei 100 anni di festa di San Gennaro a New York, festeggiamenti in grande stile all'Little Italy per 11 giorni a settembre, il più grande festival italiano negli Stati Uniti. Il festival di strada italiano più rappresentativo di New York che compie 100 anni. Little Italy si prepara a celebrare la 100ª edizione della festa di San Gennaro con 11 giorni di festeggiamenti dal 17 al 27 settembre. 15 isolati intorno a Mulberry Street saranno chiusi al traffico e si trasformeranno in una festa all'insegna di zeppole fritte, cannoli, salsicce, peperoni, arancini, pizza, calamari fritti e spettacoli dal vivo. Saranno allestite circa 300 bancarelle, ci saranno anche delle gare di mangia tutto con dei concorrenti che ogni giorno si sfidano nell'ingurgitare il maggior numero di cannoli, polpette e zeppoli. Quello di San Gennaro a New York è il festival italiano più grande, di più lunga tradizione negli Stati Uniti. La tradizione rende omaggio a San Gennaro di Benevento, patrono di Napoli. Il santo sarà portato in processione con bande musicali e carri allegorici il 26 settembre pomeriggio, mentre in serata ci sarà un concerto speciale in diretta da Napoli. Quindi 11 giorni di festeggiamenti a settembre, 100 anni di festa per San Gennaro a New York.

0: domenica.
1: Matrimoni VIP, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono marito e moglie. Secondo una nota stampa riportata da People, la stella del calcio portoghese, 41 anni, ha sposato la compagna di lunga data, la modella 32enne, con una cerimonia civile privata tenutasi oggi a Cascais in Portogallo. La cerimonia è stata descritta come un momento privato ed intimo, celebrato alla sola presenza dei loro 5 figli. Poco dopo i due hanno confermato l'unione sui propri canali social, condividendo una foto delle loro mani con le fedi nuziali. Il matrimonio arriva esattamente un anno dopo l'annuncio del loro fidanzamento, quindi si sono fidanzati dopo aver fatto 5 figli. Fatto da Georgina su Instagram l'11 agosto del 2025, la coppia appunto ha 5 figli, i gemelli Eva, Maria e Matteo di 9 anni, la figlia Lana di 8, la figlia Bella di 4 e il figlio 16enne Cristiano Junior, nato invece da una precedente relazione di Ronaldo, meglio tardi che mai. Bye.

Walking on Broken Glass, 23:36 minuti. Parliamo della Milano-Varese perché tra Castellanza e Legnano verso Milano sono iniziati i lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti di ultima generazione. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su due corsie e il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese di agosto. Sul tratto Castellanza-Legnano sono stimati tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare nei giorni di mercoledì 26 e giovedì 27 agosto nella fascia oraria pomeridiana. In alternativa si consiglia di uscire a Busto Arsizio e rientrare in autostrada a Legnano, ma naturalmente torneremo su questa situazione sulla Milano-Varese. Adesso andiamo in A14 perché c'è ancora un copertone in seconda corsia tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche Macerata in direzione nord Ancona e attenzione, è avvenuto un incidente, siamo tra Molfetta e Bitonto, direzione Bari. We'll be right back.

Lucio, Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Non parliamo di acqua chiara, ma parliamo di cenere vulcanica, perché l'eruzione dell'Etna continua a pesare sul traffico aereo della Sicilia orientale e del Mediterraneo centrale. Dopo Catania, anche l'aeroporto di Comiso ha sospeso arrivi e partenze fino alle 11 di domani, 12 agosto. Lo scalo ragusano ha comunicato in serata che lo stop è stato deciso a causa dell'attività vulcanica dell'Etna e delle condizioni dei venti. Ai passeggeri viene chiesto di non recarsi in aeroporto prima di aver verificato con la propria compagnia lo stato del volo. Sono previsti ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime ore. La sospensione a Comiso si aggiunge a quella già disposta a Fontanarossa, dove le operazioni sono ferme fino alle 11 di domani per gli effetti dell'attività eruttiva e della cenere vulcanica. I disagi hanno ormai superato anche i confini siciliani. A Malta la nube di cenere dell'Etna ha provocato cancellazioni e ritardi, secondo quanto riferito da un portavoce di Malta International Airport, All Times of Malta. Sono stati cancellati 19 voli, 10 in arrivo e 9 in partenza. Lo stesso aeroporto maltese ha invitato i passeggeri a controllare lo stato del proprio collegamento prima di raggiungere il terminal. L'attività dell'Etna sta quindi condizionando contemporaneamente i collegamenti di Catania, Comiso e Malta, mentre l'evoluzione della nube di cenere resta legata anche alle condizioni dei venti.

E con Madame all'eccezione ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione e le notizie del giornale radio della mezzanotte. Ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Caso La Vitola, il giorno dell'interrogatorio di garanzia in carcere al GR1, i legali dell'imprenditore arrestato e del conduttore di Report, botta e risposta tra Salvini e Ranucci. Ceuta, cresce l'allarme per il rischio di una nuova ondata migratoria, scontro Madrid-Roma, la Spagna accusa l'Italia di sfruttare la crisi per esigenze elettorali, le piattaforme social attivano i protocolli anti-fake. Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione, Giorgia Meloni traccia le priorità del governo da settembre, Schlein replica, basta promesse. Il terremoto in Colombia, oltre 250 vittime, migliaia di dispersi, militari in strada per fermare i saccheggi, a 30 ore dal sisma, donna estratta viva dalle macerie. Ori europei per l'Italia in vasca, in pista, a Parigi trionfano Quadarella negli 800 stile, Martin Enghi nei 100 rana, a Birmingham Battocletti e prima nei 5.000 ma un infortunio ferma Jacobs nella finale dei 100. Butta fuori uccisi davanti a una discoteca in Calabria, fermati due fratelli residenti in Lussemburgo, erano pronti a scappare. Il caldo che non finisce mai, verso un Ferragosto a 40 gradi, bollino rosso in 19 città e preoccupano anche i temporali, allerta gialla in 6 regioni. Occhi puntati verso il cielo, l'eclissi di sole si annuncia come uno degli spettacoli più belli degli ultimi anni, si vedrà meglio nel nord-ovest della penisola, i consigli per non correre rischi. Buonanotte da Ferdinando Tarsitani. È previsto per questa mattina alle 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto l'interrogatorio di garanzia di Walter La Vitola, l'ex editore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre.
3: Dopo l'arresto, il primo confronto di Walter La Vitola coi magistrati, così il difensore Sergio Cola.
4: Lui deciderà sul da farsi sulla scorta delle osservazioni che io gli farò.
3: Per gli inquirenti La Vitola è il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Obiettivo, lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra due anni diventi premier, scriveva l'ex faccendiere al conduttore, Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Ranucci era all'oscuro, stando all'ordine, manipolato e sedotto dalle lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita.
5: Tre volte vittima di un attentato, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
3: La procura di Roma intanto avvia la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun, factotum di La Vitola, per l'accusa l'intermediario con la banda dei quattro che ha piazzato l'ordigno. Cosa aspettano ad arrestare La Vitola? Si domandava uno di loro, intercettato in carcere. Elena Baiocco, GR1.
2: Il caso Ranucci divide la politica, con il centro-sinistra che attacca il conduttore di Report e le opposizioni che lo difendono.
6: Ad attaccare il conduttore di Report, Fratelli d'Italia, con tutta la maggioranza, la lettura dell'indagine sul caso La Vitola lascia sgomento, dice da Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della Vigilanza RAI, che avverte la rete di rapporti in cui Ranucci appare immerso ne appanna la figura. C'è un problema reputazionale che la RAI non potrà ignorare. Fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con La Vitola, gli fai con Matteo Salvini, sarebbe meglio che la trasmissione continuasse senza Ranucci.
7: Io penso che, ripeto, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
6: Non spetta a Salvini decidere chi deve condurre un programma, replica il PD, che accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. Basta fango su Ranucci, rincarano da Verdi Sinistra. Gli atti confermano che vittima e allontanarlo da Report sarebbe una ritorsione. Italia Viva sollecita chiarezza e ad attaccare il leader della Lega anche 5 Stelle. Prima di lanciare anatemi dicono lega le carte da cui non emergono collegamenti tra La Vitola e le inchieste di Report. Dolores Bevilacqua.
8: Fratelli d'Italia si interessa alla verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare, dall'altra le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro.
6: Filippo Misano, GR1.
2: Giorgia Meloni in una intervista a un settimanale commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane come le misure contro il caro carburanti e le sfide che attendono il governo a settembre.
0: Escludere impasti di governo e fissa le priorità economiche a partire dall'autunno, quando l'esecutivo sarà diventato il più longevo della storia repubblicana e dovrà affrontare la sessione di bilancio. Giorgia Meloni sceglie il settimanale Chi per blindare la squadra e indicare le prossime aree di intervento, il taglio delle tasse, la creazione di nuovi posti di lavoro e la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, precisa la Presidente del Consiglio, che di fronte a uno scenario politico interno che si fa più complesso torna ad attaccare Vannacci, il suo, dice, un caso creato per favorire la sinistra. Nel colloquio con il rotocalco c'è spazio per un bilancio sui provvedimenti dell'esecutivo contro il caro carburanti, misure che Giorgia Meloni rivendica. Sul fronte più personale, l'esperienza a Palazzo Chigi: nessuno può dirmi di essermi risparmiata, ma la stanchezza si sente, confessa la Premier. Federica Ionta, GR1.
2: E a Giorgia Meloni replica la segretaria del PD Elly Schlein. Dopo 4 anni di governo fallimentare, dice, dovrebbe avere il buon senso di smetterla con le promesse vuote, e invece davanti a risultati disastrosi continua a fare promesse come se fosse ancora all'opposizione. Ormai è un governo che sta al potere per il potere, che in questi 4 anni ha tutelato unicamente se stesso, dimenticando il paese reale, e che ora ha come unica priorità la legge elettorale per provare a preservare il proprio potere. Noi lavoriamo ogni giorno, conclude Schlein, per costruire l'alternativa che merita l'Italia. La crisi dei migranti resta alta, la tensione a Ceuta per i timori di nuovi imminenti attraversamenti di massa dal confine con il Marocco, mentre proprio dall'exclave iberica la Spagna torna ad attaccare l'Italia. L'inviato Rai a Bruxelles.
9: Torna ad accendersi lo scontro tra Italia e Spagna. Da Ceuta il ministro degli esteri di Madrid attacca
10: l'attitudine dell'Italia.
9: L'Italia non ha mostrato solidarietà, ma ha cercato di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. Sorprendente per il governo spagnolo che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa abbia sospeso Schengen, soprattutto perché quelle di Ceuta e Melilla sono le frontiere più complesse non soltanto d'Europa, ma del mondo intero. E dunque
10: non si può parlare con la leggerezza e con la frivolità.
9: Non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano. Scopo della visita: scongiurare una nuova crisi. Non rischiate la vita per un'avventura fallimentare, l'appello di Albares, e su questo lavora anche la Commissione europea. Chi entra illegalmente dovrà tornare indietro, ricorda una portavoce, Arianna Podestà, sottolineando che Bruxelles è impegnata anche in una collaborazione con le piattaforme social. TikTok e Meta hanno già messo in campo un meccanismo ad hoc per segnalare rapidamente fake news, come quelle che hanno provocato l'ingresso di massa a fine luglio e che adesso potrebbero avviarne un altro. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Il tema dell'immigrazione, con le tensioni tra Italia e Spagna, il nuovo fronte sui rimpatri che si è aperto con la Germania, continuano ad essere tra i temi dello scontro politico.
11: Dall'Europa arriva un messaggio chiaro: l'immigrazione va governata ai confini protetti. Così Fratelli d'Italia, dopo le polemiche sullo stop a Schengen con la Spagna. Prima di mandarci indietro i migranti, la Germania riporti in patria tutte le navi delle ONG tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi, rincara la Lega. La sanatoria di Sanchez è un pericoloso fattore di attrazione, aggiunge Forza Italia. Deborah Bergamini.
12: Più controlli alle frontiere, un vero contrasto ai trafficanti e cooperazione con i paesi d'origine. Su questo tema non può esserci una doppia Europa.
11: Opposizioni pronte a dare battaglia giovedì al comitato Schengen, quando sarà audito il ministro Piantedosi. Di becera propaganda sovranista parla il PD, che chiede di favorire vie legali nei flussi coordinati e gestiti a 27. Per i 5 Stelle il governo ha fatto una figuraccia internazionale. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, rincara. La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per convenienza elettorale. Critiche anche da Azione. Carlo Calenda.
13: L'unica cosa che non ci conviene a noi è la sospensione di Schengen, perché con la sospensione di Schengen restano tutti in Italia.
11: Francesco Macari, caro GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte, 8 minuti, le notizie dall'estero. In Colombia si scava senza sosta tra le macerie del devastante terremoto, migliaia dispersi e il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi drammaticamente. Una corsa contro il tempo nella quale però continuano ad arrivare anche segnali di speranza.
14: La luce in mezzo alle tenebre del terremoto che ha colpito la Colombia si chiama Diana, una giovane donna estratta viva dopo 30 ore dalle macerie di un edificio a Cali. I soccorritori erano riusciti a vederne il volto in una fessura tra i detriti. Il giorno prima, nella notte italiana, un'altra donna era stata tratta in salvo insieme al figlio di 6 mesi. Barlumi di speranza nella tragedia che ha colpito la regione occidentale del Chocó, una delle più povere della Colombia. Nel frattempo, però, cresce ancora il numero delle vittime accertate, ormai oltre 250. 40. Migliaia i feriti e i dispersi, che al momento, secondo le autorità, sono 3.600. La corsa contro il tempo continua. Le 72 ore circa dopo un sisma sono infatti cruciali per trovare i superstiti sotto le macerie. Il governo schiera l'esercito sia per aiutare nelle operazioni di salvataggio, sia per evitare i saccheggi. A Cali, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco, stessa misura a Pereira. In moto la macchina della solidarietà internazionale, gli Stati Uniti hanno stanziato un primo finanziamento di 15,5 milioni di dollari. Le offerte di aiuto arrivano anche da governi sudamericani. L'Unione Europea ha attivato il suo meccanismo di protezione civile. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Stati Uniti, Iran. Donald Trump torna a criticare duramente Teheran, mentre il Washington Post rivela la rocambolesca fuga del presidente americano dal vertice NATO di Ankara. L'inviato Rai a New York.
15: Gli iraniani sono negoziatori subdoli perché prima promettono e poi in pubblico negano di averlo fatto, ma comunque sto trattando un po'. Dopo le minacce di ieri, Trump torna a concedere che il canale diplomatico con Teheran è attivo. Per il presidente degli Stati Uniti restano tre strategie possibili per uscire dalla crisi: aspettare il crollo economico del regime, oppure colpirli molto duramente con un attacco militare, il più massiccio dalla Seconda Guerra Mondiale. La terza via è quella di soffocarli ancora di più dal punto di vista economico. Sono già i loro banchiere, ha detto Trump, cui gli Ayatollah hanno promesso vendetta per l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei. Il Washington Post ha rivelato una messa in scena orchestrata dai servizi statunitensi proprio per evitare un possibile attentato a Trump durante il volo di ritorno dal vertice NATO di Ankara il mese scorso. Il presidente è salito a bordo dell'Air Force One salutando i reporter dalla scaletta, ma poi è stato fatto scendere di nascosto in un carrello del catering per farlo imbarcare su un altro aereo. A bordo dell'Air Force One sono invece rimasti i membri dello staff e tutti i giornalisti al seguito, inconsapevoli bersagli. Matteo Albiti da New York per il GR1.
2: Israele e Libano riaprono al dialogo, i colloqui di pace riprenderanno all'inizio di settembre a Roma. Beirut nel frattempo prende una decisione senza precedenti. L'inviata Rai.
16: Un passo storico, l'abolizione della pena di morte votata dal Parlamento del Libano, primo paese arabo a compiere questa scelta. Gioca un ruolo pionieristico, dichiara il ministro della giustizia Adel Nasser, la decisione di combattere l'omicidio invece di ricorrere alla morte. L'ONU plaude e sollecita altri paesi della regione a seguirne l'esempio, frutto delle campagne di attivisti e del pressing dei donatori occidentali in direzione di una maggiore indipendenza della magistratura e tutela dei diritti umani. Il Dipartimento di Stato statunitense intanto annuncia un nuovo ciclo di negoziati diretti tra Libano e Israele per i primi di settembre a Roma. Gli scorsi si sono conclusi con un nulla di fatto e la sospensione un pomeriggio dei lavori per nuovi raid israeliani. Anche oggi i bombardamenti hanno fatto un morto e un ferito nell'area di Nabatieh e danneggiato un'ambulanza raggiunta da un secondo colpo quando i soccorritori sono giunti sul posto. Per il presidente Aoun però il Libano pone sul tavolo tre condizioni: ritiro dell'esercito israeliano da tutto il paese, ritorno dei prigionieri e ricostruzione del sud. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Ed è di pochi minuti fa la notizia di un nuovo attacco israeliano nel sud del Libano. Un bombardamento definito massiccio ha colpito il villaggio di Adata. Al momento non si hanno notizie di vittime. Siamo alla pagina dello sport. Pioggia di medaglia azzurra agli europei di nuoto a Parigi. Il racconto della giornata.
17: Padrona incontrastata degli 800 stile Simona Quadarella, re indiscusso dei 100 rana Nicolò Martinenghi e poi Sara Curtis, bronzo storico nei 100 stile e Simone Cerasuolo, ottimo terzo sempre nei 100 rana. L'Italia convince, i big non deludono, confermarsi è difficile ma è una grande soddisfazione, dice una raggiante Quadarella che per la quarta volta è campionessa europea degli 800, mai nessuna come lei nel vecchio continente. Testa a testa con la tedesca Gose, poi l'accelerazione decisiva dell'azzurra a 200 metri dalla fine. Una grande vasca di ritorno, una grande progressione, quella di Nicolò Martinenghi che dopo l'oro olimpico di 2 anni fa, sempre a Parigi, si prende ancora il titolo continentale nei 100 rana come a Roma 2022. Con cuore e voglia di riscatto, commenta, perché è stato un anno complicato, fatto di problemi fisici e tanti dubbi sul futuro. Sul podio, partendo dalla corsia numero 8 e sorprendendo la concorrenza, Simone Cerasuolo, bronzo. Come Sara Curtis nei 100 stile, 20 anni tra pochi giorni, la piemontese entra nella storia, è la prima italiana a medaglia nella gara regina. Manuela Collazzo, GR1.
2: Gioia e delusione invece agli europei di atletica a Birmingham. Nadia Battocletti conquista l'oro, Marshall Jacobs fermato in finale da un infortunio.
18: Il finale è stato traumatico per chi guardava. Marcel Jacobs, il favorito dei 100, il più veloce in semifinale, ha rallentato, un dolore fortissimo all'adduttore, ha raccontato poi. Addio sogni di un tris europeo, l'oro è andato al britannico Glave, 10.09 tempo alto, altro rimpianto per Jacobs. Il titolo di Roma 2024 va via così e sarà difficile difendere anche quello della staffetta, visto che Tortu non c'è e Ali, sesto in finale nei 100, non sta bene. Ha saputo confermarsi invece Nadia Battocletti il suo spunto incontenibile sul finire dei 5.000, oro come a Roma e bronzo a sorpresa per Nicole Maiori, terza allo sprint e in lacrime nella giornata del record italiano di Eloisa Coiro negli 800, 46 anni dopo Gabriella Dorio. Dei quattro in finale nell'alto, Tamberi, Scioli, Stronati e Falocchi, quasi da primato anche questo. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: La svolta nelle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, l'operaio 34enne che lavorava anche, come ha detto, alla sicurezza in un locale notturno a San Gineto, nel Cosentino. Sono due fratelli che vivono in Lussemburgo, i presunti responsabili del violento pestaggio nella notte tra sabato e domenica che ha provocato la morte di Perrotta.
19: Un breve litigio e poi l'allontanamento perché non avevano pagato il biglietto di ingresso. Sarebbe questa l'origine, in base ai primi riscontri, testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza, del violento pestaggio avvenuto poco dopo all'uscita della discoteca di San Gineto nel Cosentino la notte di sabato. Due fratelli di 22 e 24 anni che vivono in Lussemburgo ma originari della vicina Belvedere Marittimo avrebbero così aggredito Antonio Perrotta, il 34enne che lavorava, come ha detto, alla sicurezza per arrotondare il suo stipendio di operaio. Una serie di colpi inferti dai due giocatori di rugby hanno fatto cadere a terra Perrotta, che ha perso sangue dal naso e ha accusato un malore, trasferito in ospedale e morto poco dopo. I fratelli sono ora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato dai motivi futili e abietti. Li hanno bloccati poco prima che ripartissero. Sconvolta dal dolore, la famiglia di Perrotta, che lascia la moglie e quattro figli, il fratello.
20: Posso dire, è una cosa troppo brutta, l'ha spezzata tutte quante, giustizia.
19: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Dramma in mare a Formentera, un italiano è morto mentre nuotava davanti alla spiaggia di Jevanta a dare l'allarme un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili, probabile l'annegamento. Il turismo internazionale traina l'economia italiana, a maggio ha registrato un avanzo di 2,7 miliardi di euro, meglio rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Cresce la spesa degli stranieri nel nostro paese, che ha toccato a maggio quota 5,4 miliardi con un più 4,3% sul 2025. Soddisfatto il ministro Gianmarco Mazzi.
21: L'Europa sceglie l'Italia come prima destinazione per il patrimonio artistico, ma anche per la sicurezza, sottolinea il ministro del turismo Mazzi, che insiste su un nuovo passo dell'offerta turistica basata su destagionalizzazione e maggiore tecnologia nelle offerte.
22: Il turismo è un'industria, un pilastro dell'economia nazionale. Per noi importantissimo è riuscire a distribuire tutto l'anno questi flussi. Il turista è un turista tecnologico, per cui noi dobbiamo intercettarlo anche creando alcune applicazioni che siano proprio destinate ai turisti.
21: I dati di Banca Italia, che infondono ottimismo, sono uniti al buon andamento della stagione. Il Ministero del Turismo nei prossimi giorni diffonderà i numeri.
22: Stiamo sperimentando nel mese di agosto l'apertura straordinaria serale di alcuni monumenti.
21: Intanto il centro studi di Federturismo certifica una crescita delle presenze straniere nel paese dell'8,3% tra luglio e agosto. Rispetto allo scorso anno, 16 milioni di italiani hanno scelto di partire in questo mese, ma anche le prenotazioni per settembre sono aumentate dell'8%. Paola Bonanni, GR1.
2: Vacanze in un'estate dal caldo record che non molla la presa.
23: Le ultime previsioni dicono che l'ondata di calore durerà fino a dopo Ferragosto. 19 le città bollino rosso, Firenze e Napoli da inizio mese, Roma addirittura dal 31 luglio. Il Po ha toccato i minimi storici di portata, i mari i massimi storici di temperatura, fino a 31 gradi l'Alto Adriatico e il Tirreno. Il caldo porta in quota temporali di calore e allerta meteo gialla della Protezione Civile in zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Luogotenente Alessandro Cioccolanti, Aeronautica Militare.
24: Temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione.
1: temperature 36-37 gradi, picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro sud tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
23: Il caldo estremo non è un fenomeno isolato, il clima sta cambiando e ci impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la strategia che gli scienziati del clima indicano da decenni. Luca Mercalli.
3: Mitigazione e adattamento. Ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni di gas serra, adattamenti locali per ridurre i disagi delle persone.
23: Francesca Fornario, GR1.
2: È il giorno dell'eclissi di sole, in Italia avrà inizio alle 19.30, i migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi totale sono nel nord-ovest della penisola, poi sarà la notte con il maggior numero di stelle cadenti.
4: Sarà uno degli spettacoli più entusiasmanti dell'ultimo decennio, perché nonostante la parziale visibilità del fenomeno, soprattutto a sud, il combinato disposto di sole e luna oscurati e massima caduta delle stelle renderanno pressoché unica l'esperienza. Clementina Sasso, fisica solare di INAF.
5: Quest'anno sarà molto particolare perché avverrà nelle ore proprio precedenti il tramonto, quindi vedremo il sole oscurato in buona parte dalla luna e li vedremo entrambi tramontare insieme. I due astri lasceranno la notte buia per l'osservazione dello sciame delle Perseidi. La previsione è di vedere fino a 100 meteore all'ora.
4: Evento assolutamente raro nella sua piena visibilità.
5: L'anno prossimo ci sarà un'altra eclissi parziale, però se lo godranno le regioni del sud, mentre per la prossima eclissi totale visibile dall'Italia dovremo aspettare il 2081, quindi tra più di 50 anni.
4: E allora occhi al cielo, ma con le dovute precauzioni.
5: Mi raccomando, utilizzate le protezioni certificate, altrimenti si rischiano veramente gravi danni.
4: Mauro Zanda, GR1.
2: Eclissi di sole, musica in quota, Monte Murano nelle Marche diventa palcoscenico naturale.
24: Il parco è quello naturale Gola della Rossa e di Frasassi. Qui, nella bellezza di un'area protetta, più di 9.000 ettari, sul versante appenninico della provincia di Ancona, tra i profumi della macchia mediterranea, si potrà assistere all'eclissi totale di sole. Ma prima che la luna scivoli davanti alla stella madre del nostro sistema solare, si alzeranno le note della fisarmonica del compositore Antonino De Luca.
25: Sceglierò veramente anche al momento alcune cose, perché sono un improvvisatore principalmente, però mi affiderò anche a pagine classiche, cantautorato italiano, brani di mia composizione che vanno dal jazz alla musica brasiliana, al tango. Mi piace dire anche in apertura dei concerti che di solito comincio a suonare e poi penso a cosa suonare.
24: Un elemento predominante sarà essere immersi nella natura.
25: Senso amplificazione, all'aria aperta, come un po' si faceva una volta, e come anche la fisarmonica è un po' nata, perché la tradizione, diciamo, italiana è soprattutto popolare per le feste dei contadini.
24: Maurelia Carafa, GR1.
2: E nelle Marche stasera torna Nicolò Fabi.
26: Penseresti all'odore di un libro nuovo, a quello di vernice fresca.
2: Sarà Sirolo alle 21.30 all'Arena Parco della Repubblica. Quest'estate il cantautore ha deciso di esibirsi dal vivo sui palchi delle principali rassegne musicali tra anfiteatri storici e arena all'aperto, portando la sua eleganza, delicatezza e poesia. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Tommaso Margiotta e Gianluca Liberati. Da Ferdinando Tarsitani, buon proseguimento d'ascolto.
27: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblicità.

0: siamo già nel nuovo giorno, mercoledì 12 agosto 2026, mezzanotte e 28 proprio in questo istante. Questo è Rai Iso Radio, di nuovo insieme dopo l'informazione, la lunga pagina informativa, quella del giornale della mezzanotte. Max Chiadroni, ma c'è anche Francesco Pantaleo alla parte tecnica e Giusy Panara ancora per qualche minuto. Tante le chiusure, ne ricordo alcune: in A3 San Giovanni in entrata verso Salerno, tratto urbano della 24, tratto chiuso tra la tangenziale est e Portonaccio, sia verso il raccordo che verso la tangenziale, e in A11 è chiusa l'entrata di Prato Est direzione Firenze, mentre in Autosole il tratto chiuso è quello che va da Orte fino ad Orvieto verso Firenze. In A13 la chiusura di Boara in entrata e in uscita, tratto chiuso tra Altedo e Ferrara Sud direzione Padova. Si stanno scortando i veicoli per la presenza di materiali dispersi sull'Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Poi tratto chiuso per lavori in A10 Albisola Celle Ligure in direzione di Genova, sulla A7 tratto chiuso tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano, e sulla A4 è chiuso il bivio A4 tangenziale nord di Milano in direzione est per le provenienze da Torino. Queste le notizie principali a mezzanotte 29 minuti. Arrivano i saluti, grazie per essere stati con noi fino a questo momento, continuate a rimanere sulle frequenze di Rai Iso Radio, grazie a Max Chiadroni e Francesco Pantaleo alla parte tecnica. Da Giusy Panara, buonanotte e buon viaggio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: La solita strada bianca.

0: sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Rai Isoradio.

should I, my friend?

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'arresto di Walter Lavitola, oggi l'interrogatorio di garanzia per chiarire le accuse. Secondo la procura sarebbe il mandante dell'attentato al giornalista Rai Siegfried Ranucci. L'avrebbe fatto all'insaputa del conduttore per spingerlo verso il ruolo pubblico e diventarne uomo fidato. Intanto botta e risposta tra Salvini e Ranucci. Il leader della Lega chiede trasparenza sui rapporti tra i due e sostiene che Ranucci dovrebbe prendersi una pausa da Report finché tutto non sarà chiaro. Secca la replica del conduttore. Chiederà Rai la mia sospensione. Dalle opposizioni la difesa per Ranucci, tre volte vittima di un attentato grave, del tradimento di un amico e del linciaggio politico. Il terremoto in Colombia, 240 le vittime, oltre 1000 i feriti e 3600 dispersi. In campo l'esercito per evitare furti. A Cali, la città maggiormente colpita, è estratta una donna viva tra le macerie 30 ore dopo il sisma. La cronaca ha fermato i due fratelli per la morte di Antonio Perrotta. Il 34enne addetto alla sicurezza, pestato fuori da una discoteca a San Gineto, in provincia di Cosenza. I presunti assassini, poco più che ventenni, calabresi ma residenti in Lussemburgo, sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza. I due, rintracciati a Belvedere Marittimo, avevano indumenti con tracce di sangue. L'Italia resta nella morsa dell'afa, punte di 40 gradi e 19 città da bollino rosso. Non ci sarà una tregua, almeno fino a dopo Ferragosto. Al caldo si affiancano però temporali anche intensi, soprattutto nelle zone interne del centro. Allerta gialla in 4 regioni, Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. L'eclissi di sole di oggi inizierà verso le 19.30, non sarà totale. In Italia si vedrà meglio nel nord-ovest della penisola. Gli esperti consigliano di tenere delle precauzioni per la vista. Porta agli Europei di Atletica di Birmingham, nono per Nadia Battocletti nei 5.000, bronzo per Nicole Maiori. Marcel Jacobs si ritira dalla finale dei 100 metri per un problema muscolare. Agli Europei di nuoto a Parigi, oro per Simona Quadarella negli 800 stile libero. Nei 100 rana, oro per Nicolò Martinenghi e bronzo per Simone Cerasuolo. Bronzo di Sara Curtis nei 100 stile liberi. Gli azzurri di nuovo primi nel medagliere con 28 titoli ed era l'ultima notizia. Linea la musica di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio.

0: prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
1: Estate con Raiso Radio.
2: Agora você não começou.
3: Eu gosto.
2: Eu gosto mais.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Nuove tensioni tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma. Nessuna solidarietà. La sospensione di Schengen risponde a interessi di parte e logiche elettorali. Nel clave intanto cresce l'allarme per possibili nuovi ingressi di massa. Meta e TikTok attivano misure contro le false informazioni sui social. E Stati Uniti, Iran. Donald Trump torna a criticare duramente Teheran, ma ribadisce di essere fiducioso sulla fine della guerra e che l'avversario ormai ha collasso. Anche per il ministro della difesa pakistano le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa. Gli Houthi intanto attaccano una nave saudita nel Mar Rosso, 6 morti.
3: Gli iraniani sono negoziatori subdoli perché prima promettono e poi in pubblico negano di averlo fatto, ma comunque sto trattando un po'. Dopo le minacce di ieri, Trump torna a concedere che il canale diplomatico con Teheran è attivo. Per il presidente degli Stati Uniti restano 3 strategie possibili per uscire dalla crisi: aspettare il crollo economico